0: Siete pronti? Il 31 maggio il Foro Italico di Roma è già sold out, ma l'abbraccio del Power Eats Estate 2026 arriverà ovunque voi siate. Stiamo per sbloccare un nuovo modo di vivere lo show per unire l'Italia intera, da nord a sud. A casa, in auto, in riva al mare, oppure in montagna, al lago, in piazza o al bar, sarete tutti in prima fila. Restate connessi, il viaggio è appena iniziato con
1: Caffè Toraldo.
2: O caffè.

Non ci ritroveremo mai nello stesso posto, contemporaneamente nell'altra parte del mondo. Non finiremo a letto insieme di nuovo per caso. Non ti ruberò mai più il nostro primo bacio. Non vedrò mai più il tuo sorriso che dirige tutti gli elementi del tuo viso in un quadro preciso. Sei durato un istante che ho reso eterno, da cui scorre una vita di decenni.

0: con le calzature Grunland il benessere è naturale. Design italiano, plantari esclusivi e stile contemporaneo. Con Grunland ti muovi in completa libertà. Scopri le nuove collezioni nei migliori negozi e su grunland.it.
1: Renault. Quando il tuo lavoro cresce, serve più spazio. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili con volume di carico fino a 14,8 metri cubi e lunghezza di carico fino a 4,4 metri. A maggio, gamma Renault veicoli commerciali in pronta consegna da 17.950 euro. Offerta valida solo per veicoli stock fino a esaurimento scorte, IVA messa su strada escluse, infe condizioni presso la rete aderente su professional.renault.it. Scopri anche i veicoli allestiti Renault.

Siete pronti? Il 31 maggio il Foro Italico di Roma è già sold out, ma l'abbraccio del Power Eats Estate 2026 arriverà ovunque voi siate. Stiamo per sbloccare un nuovo modo di vivere lo show per unire l'Italia intera, da nord a sud. A casa, in auto, in riva al mare, oppure in montagna, al lago, in piazza o al bar, sarete tutti in prima fila. Restate connessi, il viaggio è appena iniziato con Autostrade per l'Italia. Libertà è movimento.

lascia stare, che ho qualche anno in più, qualche anno in più, e meno male che sei convinto tu, meno male, io sto qua

vecchiaia, lascia stare che ho qualche anno in più, qualche anno in più. E meno male che sei convinto tu, meno male, io sto uguale.

0: Renault.
1: Quando il tuo lavoro cresce, serve più spazio. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili con volume di carico fino a 14,8 metri cubi e lunghezza di carico fino a 4,4 metri. A maggio, gamma Renault veicoli commerciali in pronta consegna da 17.950 euro. Offerta valida solo per veicoli in stock fino a esaurimento scorte, IVA emessa su strada escluse, infe condizioni presso la rete aderente su professional.renault.it. Scopri anche i veicoli allestiti Renault.
2: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.

Cercavi me, non è vero, bastavi te dare a vero per trovare le strade, strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si perda. Non ho incontrato mai nessuna con la tua testa. E poi resto a casa per ore, mentre fisso il televisore. Cerco il senso dentro le cose,

scordo di essere uno con te. L'idea di essere già vissuto con te. Non accettavo mai nessuno con me. Aggiungi colore a un mondo che sembra già assurdo con me. Ora sei salvo solo scudo, cos'è? Vorrei dirti se è un problema mi ci butterò sopra. Lo so che sei abituato a fare tutto da solo. Dai una mano anche quando ti sfruttano in fondo. Sai come perdonare anche una brutta persona. Forse hai capito più di tutti gli altri. Io a volte ci vedo solo brutti e stanchi. Sai com'è quando ci pensi poi ti butti e tardi. Quando non manca nulla ma sei tu che manchi. E poi resto a casa per ore, mentre fisso il televisore. Cerco il senso dentro le cose.

strada. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai, forse è perché non lo so dove sono.

0: Siete pronti? Il 31 maggio il Foro Italico di Roma è già sold out. Ma l'abbraccio del Power Eats Estate 2026 arriverà ovunque voi siate. Stiamo per sbloccare un nuovo modo di vivere lo show per unire l'Italia intera, da nord a sud. A casa, in auto, in riva al mare, oppure in montagna, al lago, in piazza o al bar, sarete tutti in prima fila. Restate connessi. Il viaggio è appena iniziato con
1: Caffè Toraldo.
2: Un caffè.

Che c'è da dire? In situazioni come questa in precedenza mi ero sempre abituato a girarmi e fuggire. Lo faccio con stile. Come se avessi sempre avuto più paura di avere successo, quindi in casi come questo quasi preferissi fallire.

0: l'energia di RTL 102.5 e Radio Z nella tua città. Con il tour live di Amélie e DJ Alma, lo spettacolo arriva da te per una serata unica di musica dance e tanto divertimento. RTL 102.5 e Radio Z, in ogni piazza d'Italia, con Amélie e DJ Alma, live. Per info e booking scrivi subito a live@baraondaedizioni.it.
1: Renault. Quando il tuo lavoro cresce, serve più spazio. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili con volume di carico fino a 14,8 metri cubi e lunghezza di carico fino a 4,4 metri. A maggio, gamma Renault veicoli commerciali in pronta consegna da 17.950 euro. Offerta valida solo per veicoli stock fino a esaurimento scorte, IVA e messa su strada escluse, infe condizioni presso la rete aderente su professional.renault.it. Scopri anche i veicoli allestiti Renault.

0: Se riuscissi anche un secondo a non rincorrere le idee e mi fermassi come un treno quando tiri forte il freno, e se facessi pure finta di star bene senza te, potrei sentire anche il mio battito che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo, e ti ho tradita.
1: No, nel senso lato.
0: Perché sei nuda, io mi sento un ladro. Tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario e ci ho provato.
1: Devi darmi tempo.
0: Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito e come un matto l'equilibrio spesso è il mio peggior nemico. E sono sparito.

0: poi dico che tu sei introvabile. Ma quanto è ipocrita e capisco, se da solo non guarisco e ti faccio stare male insieme a me.
1: Siete pronti? Il 31 maggio il Foro Italico di Roma è già sold out, ma l'abbraccio del Power Eats Estate 2026 arriverà ovunque voi siate. Stiamo per sbloccare un nuovo modo di vivere lo show per unire l'Italia intera, da nord a sud. A casa, in auto, in riva al mare, oppure in montagna, al lago, in piazza o al bar, sarete tutti in prima fila. Restate connessi, il viaggio è appena iniziato con
2: Caffè Toraldo.
3: Sulla o caffè.

mai dire mai. Dicevi non mi importa di nessuno, non cercavi guai, ma i guai alla fine hanno trovato te. Mille contro uno e non si arriva mai. La notte scende solo per qualcuno. Dimmi che hai.

Non ho bisogno di capirti, non hai bisogno di capirmi, però puoi venire su da me. Non sappiamo cosa dirci quando non sai cosa dirmi. Metti un po' di Sud America.

0: Le sei in punto?
1: Siete pronti? Il 31 maggio il Foro Italico di Roma è già sold out. Ma l'abbraccio del Power It's Estate 2026 arriverà ovunque voi siate. Stiamo per sbloccare un nuovo modo di vivere lo show per unire l'Italia intera, da nord a sud. A casa, in auto, in riva al mare, oppure in montagna, al lago, in piazza o al bar, sarete tutti in prima fila. Restate connessi. Il viaggio è appena iniziato con
2: Yeezy e Total Look, tutto ciò che fa per noi. Scegli con me, scegli Yeezy.
3: Radio Z. Buongiorno Z.
0: Buongiorno, buongiorno, 6:01, lunedì 18 maggio, iniziamo a stabilire un po' l'ordine e le coordinate di questo inizio settimana, perché insomma il rintontimento a quest'ora il lunedì è lecito e forse anche fisiologico.
4: Ah no, il rintontimento è dovuto ai festeggiamenti, ale,
0: Sinner. Ci sembrava doveroso unirci anche se con leggero ritardo, insomma, il coro che si è creato poi ieri al centrale del Foro Italico alla fine del match in cui ha trionfato Sinner.
4: Eh sì, cantato anche da Sergio Mattarella, il Presidente della Repubblica, che ha mantenuto però comunque il suo aplomb, dobbiamo dire. Ci sono tante notizie che riguardano solo questo, che riguardano lo sport più in generale, quindi direi di partire. Buongiorno Stefania Iodice.
0: Buongiorno anche a te Tony Sica, avete capito, partiamo carichi e felici, anche e soprattutto con la musica.

0: quasi fuori legge il nostro Yannick Sinner, potremmo dire, visto la, non lo so, la qualità, la, arriva
1: il
0: da
1: record.
0: Marte. Non...
1: Sì, ma cioè addirittura anche con gli avversari che incontrano non riescono a dirgli qualcosa, per sì. quanto ma immagino, perché possiamo immaginare quanto sia brutto, quanto poi rosichino, no? Per una sconfitta, eccetera, eccetera, però di fronte ad un campione del genere che ha fatto una stagione di questo tipo non puoi che fare altro che complimentarti.
0: Poi sono contento perché solitamente i campioni, quelli che piacciono, sono i malesseri, cioè i bad boy, invece lui incarna veramente il bene sceso sulla terra.
1: E incarna anche un po' l'imbarazzo, quello che prova con Mattarella, e ne parliamo
0: signor
1: tra poco.
0: Signor Mattarella? Che domande sono?

0: Lady Gaga con Doechii Runway alle 6:15 del mattino, colonna sonora del film Il Diavolo Veste Prada, ritrovata qui su Radio Z.
1: E allora ci siamo, chiudiamo il cerchio anche sulla questione Sinner,
0: sì.
1: Ci sarebbe tantissimo da dire, partendo dalla bottiglia di prosecco. I tennisti a quanto pare sono incapaci
0: ma perché
1: a
0: non
1: stappare.
0: Bevono, sono poco allenati, non possono, sono degli sportivi doc,
1: fino ad arrivare anche ai complimenti a Vavassori e Bolelli, che invece hanno vinto il doppio maschile, abbiamo fatto praticamente all in, e quindi
0: sì, una domenica di grandi traguardi, perché dicevamo anche con la vittoria di Sinner si ritorna a vincere dopo 50 anni dopo Panetta, e c'è stato anche l'incontro tra i due al centrale del Foro Italico,
1: un passaggio di testimone. Complimenti anche a noi, Radio Z, gruppo RTL 102.5, che ancora una volta ha risposto presente allo sport e agli internazionali di tennis.
0: Oh, direi che siamo pronti all'estate, pronti anche alla nostra prima novità musicale, Irama.

0: Cabana Irama alle 6:19, questa è la nostra prima future hit, prima novità di questa mattinata, 18 maggio. Buongiorno a tutti voi, buongiorno sì. Stefania Iodice.
1: Buongiorno anche a te Tony Sica, a tutti quanti voi che siete all'ascolto e magari ci seguite anche guardandoci in TV, perché abbiamo due canali attraverso i quali ci potete seguire, 266 del digitale terrestre oppure 735 di Sky.
0: E per chi ci segue assiduamente ogni mattina sa che la musica è sempre protagonista qui su Irama. Sappiamo che si sta preparando anche a un bel tour, a un bel San Siro,
1: il suo primo San Siro l'11 giugno, quindi in bocca al lupo anche per questa prima volta.
2: Non so più cos'è normale, ho un'allucinazione.

male, ho un'allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare.

0: Annalisa con Maschio alle 6:26 del mattino su Radio Z. Un maschio è qui, Tony Sica, una femminuccia invece Stefania Iodice.
1: Sì, e al 335 30 10 25 c'è un altro maschio. Buongiorno Maurizio.
2: Pronto? Sempre protagonista la musica. Sempre. Con i ragazzi di Radio Z. Bravo. Stefania e Tony. E io sarò anche uno di quelli che andrà al concerto di Rama San Siro.
1: Ah, che bello.
2: Buona giornata ragazzi, buon lavoro.
0: Vedi, abbiamo fatto un piccolo reminder degli appuntamenti musicali anche di Rama e c'è il pubblico nostro che andrà al suo concerto.

A volte so, ti senti come non capissi. Sei andata via, come se andando punissi. Chi non ci ha mai creduto, però in questo ti sbagli. Basta tu chieda aiuto, che facciamo?

0: Breaking news.
1: Nuove minacce del presidente americano Trump all'Iran. Accetti l'accordo, non rimarrà nulla, dichiarato secondo la CNN. Ha già convocato una riunione al suo golf club in Virginia con i suoi massimi consiglieri per discutere della ripresa delle operazioni militari. Scontro a destra sui permessi di soggiorno. Il leader della Lega Salvini invoca un giro di vite dopo i fatti di ieri a Modena, spiegando che è in discussione in commissione alla Camera un provvedimento che revoca la cittadinanza gli stranieri che hanno commesso gravi reati. Chi è stato protagonista dell'evento è un cittadino italiano, la replica del vice premier Tajani. E infine visita ieri del presidente della Repubblica Mattarella con la premier Meloni ai feriti di Modena. Grazie per quello che fate, ha detto il capo dello Stato ai sanitari dell'ospedale di Baggiovara, per poi recarsi all'ospedale di Bologna. È tutto, le 6:30, adesso la linea va ai colleghi del meteo.
2: Meteo Z. Amici di Radio Z, una buona giornata da Sofia Inglese di Trebi Meteo. Nelle prossime ore transiterà una perturbazione sulle regioni settentrionali e coinvolgerà principalmente Alpi e Prealpi, ma qualche fenomeno potrà essere il locale sconfinamento fin verso le pianure. Perturbazione fortunatamente non così intensa. Al centro-sud invece continuerà a splendere il sole, ma con temperature al di sotto delle medie. Dettagli su Trebi Meteo.

0: Shiva con Lazza, Sfere Basta, Mayday alle 6:37 del mattino. Questo è il brano che avete ascoltato su Radio Z nel Buongiorno Z con Tony Sica e Stefania Iodice.
1: E quando ascoltavamo questo brano forse non ci saremmo mai aspettati una collaborazione di Lazza con Tiziano Ferro, eppure è successo e devo dire anche garantendo un'altissima qualità per noi millennium, generazione Z.
0: Esatto, esatto. Tra le novità musicali che abbiamo presentato anche venerdì c'era appunto anche quella di Tiziano Ferro insieme a Lazza.
1: Continuate a scriverci o mandarci vocali al 335 30 10 25. Questa è Radio Z. Tra poco ritorniamo sulle note di Kid Yugi, Amélie.
2: La musica romantica. Porta l'energia di RTL 102.5 e Radio Z nella tua città. Con il tour live di Amélie e DJ Alma, lo spettacolo arriva da te per una serata unica di musica dance e tanto divertimento. RTL 102.5 e Radio Z, in ogni piazza d'Italia, con Amélie e DJ Alma, live. Per info e booking scrivi subito a live@baraondaedizioni.it.
3: RTL 102.5 è la radio partner del Giro d'Italia 2026. Fino al 31 maggio, seguite con noi la Corsa Rosa. Scopriremo insieme, tappa dopo tappa, le località più belle del nostro paese, ricco di cultura, storia e monumenti. E vi racconteremo anche come l'Art Bonus può aiutare a salvare tante opere d'arte, come già avvenuto anche grazie a voi. Basta una piccola donazione per fare un grande gesto per la vostra città. Scoprite come su artbonus.gov.it. Rendiamo tutti insieme l'Italia ancora più bella.

Non ci ritroveremo mai nello stesso posto, contemporaneamente nell'altra parte del mondo. Non finiremo a letto insieme di nuovo per caso. Non ti ruberò mai più il nostro primo bacio. Non vedrò mai più il tuo sorriso che dirige tutti gli elementi del tuo viso in un quadro preciso. Sei durato un istante che ho reso eterno, da cui scorre una vita di

Te ne sei tornata già a Parigi. Te ne sei tornata già a Parigi. Tu sei meglio della realtà. Ma te ne sei tornata già a Parigi. Te ne sei tornata già a Parigi.

0: su Radio Z, una canzone che invecchia benissimo. Siamo quasi a 10 anni dalla pubblicazione, però è anche forse il brano che più ci ha fatto innamorare di Cosmo, e per tutti fuori serie all'ascolto forse si sente anche una magia particolare, un friccichio nel cuore.
1: Si sente rappresentato. Lui parla della sua città Ivrea, in quel di Torino, mentre per l'artista che stiamo per ascoltare sempre qui su Radio Z si ritorna nella capitale, cioè a Roma. Lui ritorna in musica a distanza di qualche anno di viaggi ai quali si è dedicato, anche forse per ritrovare un po' l'ispirazione. Ha girato in lungo e largo per poi fare cosa? Ritornare a casa.
0: Probabilmente capire anche che tutto quello che viviamo ogni giorno succede per un po' d'amore. C'è Mannarino.

0: Warren, prima del grande successo, fa venire un po' di brividini, perché lui era un senza tetto, non riusciva insomma a vivere serenamente la sua vita, e poi di colpo è cambiato tutto.
1: La musica fa miracoli, assolutamente. Anche la frontman delle Bambole di Pezza ha raccontato una storia fatta di sacrifici, prima del successo consacrato e meritato sul palco dell'Ariston. E allora ascoltiamo il loro ultimo brano appena sfornato, Bambole di Pezza, questa è Porno.

0: Ex con Star Walking, quando mancano pochissimi istanti alle 7 in punto del mattino qui su Radio Z in questo lunedì 18 maggio.
1: E per i fortunati che possono prendersela anche con calma, no? Fare colazione, risvegliarsi, soprattutto accendere la TV al 266 del digitale terrestre, avete visto il videoclip che ha accompagnato questa canzone. In tanti si sono lanciati nel mondo anime per rappresentare in pieno, forse si presta anche bene con la questione musica.
0: Assolutamente sì, anche perché questo brano del 2022 in realtà è stato anche l'inno dei mondiali di League of Legends del 2022 di quell'anno.
1: Bene, beh, pensa ai mondiali di calcio, ho detto no, 2022, no, c'è qualcosa che non mi torna.
0: Riguarda i videogiochi. Torniamo
1: tra poco, la seconda ora. Le 7 in punto, buongiorno.
2: Siete pronti? Il 31 maggio il Foro Italico di Roma è già sold out, ma l'abbraccio del Power Eats Estate 2026 arriverà ovunque voi siate. Stiamo per sbloccare un nuovo modo di vivere lo show per unire l'Italia intera, da nord a sud. A casa, in auto, in riva al mare, oppure in montagna, al lago, in piazza o al bar, sarete tutti in prima fila. Restate connessi. Il viaggio è appena iniziato con Autostrade per l'Italia. Libertà è movimento.

0: Harry Styles, Satellite, alle 7:07 minuti qui su Radio Z. Buongiorno Z, lui che ha inaugurato il suo tour, tappa ad Amsterdam, ma è la prima di una lunga serie, stavolta non si fa per dire.
1: Di una lunghissima serie, perché il ritorno dopo 3 anni di silenzio lo fa in grande stile il caro Harry. Gli mancano altre 66 date in giro per il mondo per completare il suo tour, un tour fatto di canzoni, di coreografie, ma soprattutto

0: ricordi anche di musicisti dal vivo. Pensa che con lui sul palco ci sono ben 18 musicisti.
1: Wow, spettacolo internazionale appunto. Restiamo nel mondo. SKT, Gaia, Tropicalia.

0: Ritorna anche lei dopo due anni di silenzio, Gracie Abrams con Hit the Wall alle 7:15 del mattino, un brano che in realtà anticipa un album che uscirà a brevissimo.
1: Terzo album in studio per lei, ha detto amo questo singolo e le persone con cui l'ho realizzato, mi sembra che abbia preso vita ed è una bella sensazione.
0: Sì, ha la bella sensazione anche quella di ricominciare, no? Dopo una fase di grande down, che è quello che racconta all'interno di questo brano e ci dà speranza.
1: Assolutamente sì, attenzione perché altra grande novità qui su Radio Z, ritorna Amélie, non è Francesco.

0: Amelie, bentornata con Non è Francesco, la nostra seconda Future Hit in questo lunedì 18 maggio.
1: Quindi siamo sicuri che non è un malessere, perché è quello che tutte quante noi desideriamo, cioè non trovare più malesseri. Non a caso Amelie in questo brano racconta il ragazzo ideale, quello che non, dal quale non devi scappare.
0: Sì, lei cioè vuole credere che qualcuno capace di amare con rispetto e presenza possa ancora

0: essere.
1: E faccelo credere, Amelie.
0: Io aggiungo anche un'altra cosa, però, cioè, secondo me anche un po' di mea culpa in generale, non Amelie, no, ma bisogna farlo.
1: È colpa vostra, appunto. Vabbè.
0: 7:18, continuiamo anche con la musica, sì, perché c'è un duo che ci piace tanto, Conquilini anche.
1: LDA e H7 con Santa.

0: importante.
1: Marrakesh con Importante alle 7:24 del mattino su Radio Z. Importanti al plurale,
2: sì,
1: sono per noi anche gli ascoltatori.
2: Gli ascoltatori che fanno sentire la loro presenza al 335 30 10 25.
3: Buongiorno, weekend è andato, festa di fine anno del grande è andata con un enorme successo.
1: Oh.
3: E adesso un happy Monday per la settimana dei colloqui.
1: Esatto.
3: Ciao ragazzi, buona giornata.
1: Ciao Ale, vedi, lei che ricorda anche i nostri appuntamenti, l'Happy Monday, i motivi per essere felici, quelli che cercate soprattutto voi, ce li raccontate al 335 30 10 25.
2: Uno dei motivi che ci fa essere felici ormai da tempo è questo duetto da superstar Tiziano Ferro con Giorgia.
4: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui,

L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro e il pomeriggio. Se ci armate noi non partiamo, e come ha detto un imprenditore, l'Italia è il paese che amo. Amore, amore.

0: Saif con Tu mi piaci tanto alle 7.34 del mattino. Mi sa che anche tu ormai piaci tanto a tutta l'Italia, qualche in giro per l'Italia appunto con il firmacopie. Quando ha fatto tappa a Napoli, sai come si è presentato?
1: No.
0: Con la tuta del Napoli, lui sì che sa come farsi.
1: Tra l'altro tuta del Napoli che non ha messo per plagieria, lui spesso si riprende con quella tuta del Napoli lì.
0: Non è che poi... tifa Napoli?
1: Bisogna capire, sicuramente condividono la passione sia il popolo napoletano sia che Saif.

0: forte anche te.
1: Elena Delia che ci riporta ieri sera alla finale di Amici 25, dove era presente anche Luigi Provenzani. Questo brano, a parte me, è forse uno dei più riconoscibili. Comunque non si è portata a casa l'edizione, ma esce fuori a testa alta.
0: Ma sì, ma per tutti i ragazzi è un inizio, ecco, fare un percorso in una scuola del genere è un inizio che va alla grande per tutti e tre coloro che sono arrivati in finale. Ricordiamo, Angie si è aggiudicata il premio delle radio, mentre Lorenzo ha vinto categoria canto e l'intero programma, quindi congratulazioni.
1: Complimenti a questi ragazzi e soprattutto in bocca al lupo, perché adesso arriva il bello.
2: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Opera

0: Promozione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti Luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
1: Con le calzature Grunland, il benessere è naturale. Design italiano, plantari esclusivi e stile contemporaneo. Con Grunland ti muovi in completa libertà. Scopri le nuove collezioni nei migliori negozi e su grunland.it.
2: Il solstizio d'estate cambia ritmo. 21 giugno, Sun Park Adriatic Festival, San Benedetto del Tronto. In scena, Fred De Palma, Samurai Jay, Jimmy Sachs, Alma, Eva, Bells, Amelie. Preparatevi alla storia. È l'unica data italiana dell'icona mondiale Ricky Martin. E non finisce qui. L'after show ufficiale è firmato Gabri Ponte. Con un DJ set speciale. Una sola notte, infinite emozioni. Prevendite disponibili ora sui circuiti ufficiali.
3: Renault. Quando il tuo lavoro cresce, serve più spazio. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili con volume di carico fino a 14,8 metri cubi e lunghezza di carico fino a 4,4 metri. A maggio, gamma Renault veicoli commerciali in pronta consegna da 17.950 euro. Offerta valida solo per veicoli stock fino a esaurimento scorte, IVA emessa su strada escluse, INFE condizioni presso la rete aderente su professional.renault.it. Scopri anche i veicoli allestiti Renault.
4: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
5: RTL 102.5 è la radio partner del Giro d'Italia 2026. Fino al 31 maggio, seguite con noi la Corsa Rosa. Scopriremo insieme, tappa dopo tappa, le località più belle del nostro paese, ricco di cultura, storia e monumenti. E vi racconteremo anche come l'Art Bonus può aiutare a salvare tante opere d'arte, come già avvenuto anche grazie a voi. Basta una piccola donazione per fare un grande gesto per la vostra città. Scoprite come su artbonus.gov.it. Rendiamo tutti insieme l'Italia ancora più bella.

0: Aria Salvador, pescata dal 2015 con Jeax il Cile, usciva fuori dall'album Il bello d'esser brutti, che è quell'album dove ci siamo ricordati in tutto e per tutto chi era lo zio d'Italia, zio Ax.
1: E lo ricordiamo bene anche oggi, in questo lunedì 18 maggio 2026, c'è anche chi apprezza ovviamente la carica dello zio.
2: Però, ragazzacci, buongiorno.
0: Buongiorno.
2: Ci chiamo Jeax lunedì mattina come carica aggiuntiva.
1: Esatto. Sì, è quel booster di energia che ci serve insomma per iniziare bene la settimana, ma per farlo ancora meglio

0: ci basta questo brano degli Another Talk to You alle 7:53 del mattino per trovarci immediatamente con gli occhiali da sole in spiaggia e a sorseggiare un drink analcolico.
1: Esatto, tra l'altro un feat con i 54 Ultra. Stiamo parlando non di un duetto, ma se li mettiamo sul palco su almeno 6-7 persone.
0: Se consideriamo che gli Another sono già in due, il resto poi è tutta la banda. Beh, c'è bisogno di collaborazione per un brano di successo.
1: Assolutamente sì. Torniamo in Italia a proposito di collaborazione. Cos, in questo caso con Zero Calcare, ci vuole una laurea.

Sono caduto da solo, l'ho rifatto di nuovo. Come se fosse un gioco, ho detto ancora quella parola. Non mi piaceva, non sembra vera. Anche se tu mi hai dato tutto e non chiedevi, ora mi freghi. Eri il mio parco giochi a tema, eri Medusa, una sirena. Il tuo bacio era bello perché mi zittiva sempre sotto le luci di una scena ricorrente. E mi hai promesso che mi regalavi un'altra vita, mica la solita stupida calamita.

0: cosa mi dà questa città. Ho messo i semi nei cantieri, ho detto sì per stare qua, ma spendo tutto negli aerei.
1: Brescia alle 7.59 del mattino a chiudere la nostra seconda ora insieme questo lunedì 18 maggio, brano del 2024. Lui è ritornato proprio pochi giorni fa in realtà con un'altra canzone, novità musicale.
2: Esatto, anche molto interessante, a tratti mi ci ritrovo nel testo, no? di questa ragazza che ha incontrato, di questo amore non impossibile ma comunque un po' difficilino, dobbiamo dire.
1: Ma sono quelli gli amori che ci tengono poi così incollati, a volte più che incollati, incastrati.
2: I famosi malesseri. Comunque 335 30 10 25, non fate i malesseri, rispondeteci.
3: Che ore?
1: È 8 in punto.
4: Siete pronti? Il 31 maggio il Foro Italico di Roma è già sold out, ma l'abbraccio del Power Eats Estate 2026 arriverà ovunque voi siate. Stiamo per sbloccare un nuovo modo di vivere lo show per unire l'Italia intera da nord a sud. A casa, in auto, in riva al mare, oppure in montagna, al lago, in piazza o al bar, sarete tutti in prima fila. Restate connessi. Il viaggio è appena iniziato. Con Grana Padano, un'emozione italiana.

0: Dua Lipa Physical alle 8:07 qui su Radio Z. Buongiorno Z. C'è Dua Lipa, ma ci sono anche i nostri ascoltatori.
1: Eh sì, c'è la Super Raffica, ovviamente, al 335 30 10 25, quindi sentiamo chi c'è. Buongiorno.
2: Ciao Radio Z, stiamo andando a scuola e vi ascoltiamo sempre. Ciao.
1: Bravi, bravi, le cose importanti non si dimenticano mai, ad esempio ascoltare Radio Z.
0: Ah, pensavo che le cose importanti erano andare a scuola, che pure mi sembra abbastanza rilevante.
1: Più o meno a pari livello, dai, diciamo così, non vogliamo essere troppo pretenziosi.
0: E allora, stiamo facendo un bel giro d'Italia questa mattina, andiamo a Bologna, 13 Pietro, uomo che cazzo.

0: Impala con Jenny Dracula, le 8:14 del mattino su Radio Z con Tony Sica e Stefania Iodice. Da Dracula, no? Uomo della notte, sì. Io passerei ad un altro uomo della notte.
1: Però un eroe questa volta. Perché
0: che difende Gotham City.
1: Parliamo di Batman, ovviamente ci sono novità, mi sembra di capire.
0: Sì, dai, perché The Batman, quello interpretato con protagonista Robert Pattinson, dovrebbe ritornare attesissimo anche al cinema, in corso i vari provini eccetera. Inserita nel cast Scarlett Johansson.
1: Chi è però uno dei cattivi di Batman?
0: Joker.
1: No, però c'è anche Pinguino. Noi li abbiamo in tanti. Questi sono carini e coccolosi. Invece sono i Pinguini Tattici Nucleari che sono tornati e ritornano anche qui su Radio Z con la terza Future Hit di giornata.
0: Sorry, scusa, lo siento.

0: Carini e coccolosi, come diceva anche Tony Sica, sono tornati anche loro, pinguini tattici nucleari con Sorry, scusa, lo siento.
1: Che è quello che hanno detto anche al presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, quasi chiedendo scusa di questo nome un po' assurdo al Quirinale, però è un nome che alla fine funziona.
0: Funziona e fa la differenza, si fanno ricordare. Tra l'altro, proprio in rappresentanza dei pinguini, Riccardo Zanotti è passato a trovarci la scorsa settimana in Collettivo Z, ha fatto un'intervista con Nick Giustini, se volete recuperarla RTL 105 Play.
1: Adesso Emma con Arcomi, vacci piano.

0: GUE Veleno alle 8:25. Sono passati ben 5 anni da questa canzone, era il 2021, ma restiamo nel mondo del rap e ritorniamo soprattutto al 2026 perché ci sono un po' di novità da parte di Drake.
1: Sì, esatto, io ho il problema di accendere il microfono stamattina. Rap internazionale, mi verrebbe da dire. Lui si è preso anche lui del tempo prima di ritornare in musica, aveva lasciato dei segnali, si era intuito che dovesse tornare con un album, ma anziché lanciarci un album ne ha lanciati nel weekend 3.
0: Addirittura
1: 3, per un totale tipo di 46 o forse più brani.
0: Direbbe Totò, abbondiamo. C'è Achille Lauro, Comuni Immortali.
2: Aspetterei 100 video. Come stai?

0: Radio Z, Breaking News.
1: La politica estera, la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha inviato una lettera alla Presidente della Commissione Europea von der Leyen per chiedere una deroga al patto di stabilità per gli investimenti e le misure straordinarie per fronteggiare la crisi energetica. Chiude però Bruxelles, la posizione della Commissione non è cambiata, ha risposto l'esecutivo europeo. E ancora nuove minacce del Presidente americano Trump all'Iran: accetti l'accordo o non rimarrà nulla, ha dichiarato. Secondo la CNN ha già convocato una riunione al suo Golfo Club in Virginia con i suoi massimi consiglieri per discutere della ripresa delle operazioni militari. Chiudiamo con lo spettacolo. Il cantante Lorenzo ha vinto la 25esima edizione di Amici, il talent di Maria De Filippi, in finalissima dopo aver avuto la meglio sulla sua collega Elena, ha battuto il ballerino Alessio. RTL 102.5 e Radio Z hanno seguito passo passo il talent. Il premio delle radio è stato invece assegnato ad Angie. È tutto per il momento, c'è il meteo.
2: Meteo Z. Amici di Radio Z, una buona giornata da Sofia Inglese di Trebi Meteo. Nelle prossime ore transiterà una perturbazione sulle regioni settentrionali e coinvolgerà principalmente Alpi e Prealpi, ma qualche fenomeno potrà essere il locale sconfinamento fin verso le pianure. Perturbazione fortunatamente non così intensa. Al centro-sud invece continuerà a splendere il sole, ma con temperature al di sotto delle medie. Dettagli su Trebi Meteo.

0: Sì.
1: Salda Vinci per sempre sì alle 8.37, Eurovision pure ce lo siamo goduti sabato sera.
2: Sì.
1: Quinto posto per lui,
2: mamma
1: quindi top 5 dell'Europa.
2: Sì, top di tutto mi verrebbe da dire per il caro Sal, perché anche se non ha portato a casa l'ultimissimo pezzettino di questa traversata, direi che tutto il resto lo ha portato orgogliosamente.
1: O tutti lì, tra cui la vincitrice dell'Eurovision.
2: A Bulgaria, sì.
1: A dire dai, ma facciamo un balletto insieme, ma balliamo, cantiamo per sempre sì.
2: E questa la vera vittoria. Lo sa anche Sal. We were good.

0: Miley Cyrus con Flowers alle 8:41 del mattino su Radio Z con Tony Sica e Stefania Iodice.
1: Alla ricerca di fiori, affetto e tanto altro al 335 30 10 25, questo è il nostro numero per interagire con noi.
0: Ma ovviamente ci potete anche guardare al 266 del digitale terrestre, al 735 di Sky, oppure se l'invito insomma a guardare noi dovesse essere poco coinvolgente, sì, fatelo anche per i videoclip delle canzoni che vale la pena seguire.
1: Chissà che a occhio e croce, dicono proprio a occhio e croce, sei stata più convincente con la seconda motivazione. Tra poco torniamo con Night.
2: Ah, dai ragazzi, gli amici, con loro vorresti che ogni secondo durasse di più. Beh, con Mini dura una settimana.
3: Torna la Mini Week dal 18 al 23 maggio con tanti vantaggi. Vieni con il tuo Dream Team e se hai un'auto da dare in permuta, porta anche lei. Diamo valore al tuo passato. Scopri tutti i vantaggi sull'intera gamma alla Mini Week dal 18 al 23 maggio negli showroom dei partner Mini e su Mini.it. Offerta Mini Week fino al 25 maggio, offerta permuta fino al 30 giugno, eccetto per Mini Cabrio.
4: Il BNL Italy Major Premier Padel torna protagonista al Foro Italico di Roma. Fino al 7 giugno ti aspettano le sfide dei migliori giocatori del circuito mondiale in uno degli appuntamenti più attesi della stagione. Biglietti disponibili su bnlitalymajorpremierpadel.com.
5: Con le calzature Grulland, il benessere è naturale. Design italiano, plantari esclusivi e stile contemporaneo. Con Grulland ti muovi in completa libertà. Scopri le nuove collezioni nei migliori negozi e su grulland.it.
6: Mongi Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Mongi, la famiglia italiana del pet food.
7: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
8: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad otto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.

Cercavi me, non è vero, bastavi te davvero per trovare le strade, strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si perda. Non ho incontrato mai nessuna con la tua testa. E poi resto a casa per ore mentre fisso il televisore. Cerco il senso dentro le cose,

vissuto con te. Non accettavo mai nessuno con me. Aggiungi colori a un mondo che sembra già assurdo con me. Ora se si abbassa lo scudo cos'è? Vorrei dirti se è un problema mi ci butterò sopra. Lo so che sei abituato a fare tutto da solo. È una mano anche quando ti sfruttano in fondo. Sai come perdonare anche una brutta persona. Forse hai capito più di tutti gli altri. Io a volte ci vedo solo brutti e stanchi. Sai com'è quando ci pensi poi ti butti e tardi. Quando non manca nulla ma sei tu che manchi. E poi resto a casa per ore, mentre fisso il televisore. Cerco il senso dentro le cose.

strada. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai, forse è perché non lo so dove sono.

0: Fedez con Bella Storia alle 8:50 del mattino. Pian piano ci stiamo avvicinando alla fine del nostro primo appuntamento insieme.
1: Fedez, che tra l'altro potremmo ormai considerarlo con il suo podcast insieme a Marra al pari di Lucio Caracciolo, cioè un giornalista esperto di geopolitica, politica interna, sì, economia. Cioè.
0: E a proposito di esperti di economia, salutiamo anche un ascoltatore che ci sta seguendo in questo momento, Giacomo. Ci scrive al 335 30 10 25, ascoltatore assiduo e fidato a quanto pare.
1: E allora ciao Giacomo, voi se volete anche con i vostri saluti potete mandare un messaggino vocale, perché ci abbiamo verso la fine. Prima di chiudere la Saracinesca vorremmo anche fare un giretto.
0: Prima però Nerissima Serpe.

voglia, lascia stare che ho qualche anno in più, qualche anno in più. E meno male che sei convinto tu, meno male. Io sto

vecchiaia, lascia stare che ho qualche anno in più, qualche anno in più. E meno male che sei convinto tu, meno male, io sto uguale.

0: Harvey con Lie to Me, 8:56 del mattino. Noi non diciamo bugie, anzi no, no, vendiamo solide verità e realtà.
1: Eh sì, abbiamo promesso un giro di messaggi e allora almeno uno, un desiderio dobbiamo esaudirlo. Sì,
0: vai,
1: prego.
0: Buongiorno.
2: Ciao Radio Z, sono Edoardo e sto andando a scuola. Sì. E vorrei fare gli auguri a mio padre, certo, che compie 39 anni.
0: Ammazza, che giovane questo padre. Auguri, auguri e complimenti.
1: Ho visto quell'occhietto che non mi ha convinto. Lascia stare i papà.

0: Chiara alle 8.59 qui su Radio Z, prima donna. Questo è il nostro ultimo disannuncio di questa giornata Radio Z. E io mi sono un po' emozionato perché era da un po' che non rivedevo Luigi Provenzani, che era stato inviato.
1: Pensavo per l'ultimo disannuncio della giornata.
0: No, per 14-15 giorni sto ragazzo è stato al Foro Italico notte, giorno, pomeriggio, acqua, vento, neve.
1: È
0: quindi
1: diventata una pallina da tennis nel frattempo.
0: Eccola qua, ce l'ha anche portato il souvenir.
1: Eccolo qui Luigi Provenzani per chi ci vede in radiovisione.
0: C'è anche Ale Vatta, arriva il Turbo Z, grazie Stefania Iorice.
1: Grazie a te Tony Sica, ciao a tutti.
2: Sei team Radio Z se un like ti piace, ma l'abbraccio di un amico ti cambia la giornata. Se credi che la vera forza non sia apparire, ma essere. Sei team Radio Z quando non hai tutte le risposte, ma sei aperto a tutte le domande. Radio Z, generazione futuro.
0: Sono le 9, buongiorno.
3: Il 31 maggio il Foro Italico di Roma è già sold out, ma l'abbraccio del Power It's Estate 2026 arriverà ovunque voi siate. Stiamo per sbloccare un nuovo modo di vivere lo show per unire l'Italia intera, da nord a sud. A casa, in auto, in riva al mare, oppure in montagna, al lago, in piazza o al bar, sarete tutti in prima fila. Restate connessi, il viaggio è appena iniziato con me.
4: Il novellino è Campiello.
5: Il novellino!
6: Radio Z. Turbo Z.
0: Eccoci, buon lunedì 18 di maggio, inizia Turbo Z, alle 9 minuto, Alessandra Vatta, buongiorno!
1: Buongiorno Luigi Provenzani, buongiorno a tutti, all'ascolto, finalmente sei tornato, ci sei mancato qui con questi collegamenti, veramente ormai sei diventato una pallina da tennis, o una racchetta, decidi tu.
0: Però dai, l'abbiamo seguiti molto bene, molto da vicino, questi internazionali BNL d'Italia, e che si sono conclusi con un grandissimo risultato, la vittoria sia nel singolare maschile con Jannik Sinner, sia nel doppio maschile con Bolelli e Vavassori. Ieri anche il Presidente della Repubblica ha voluto celebrare un po' questo traguardo a 50 anni dalla vittoria di un italiano, Adriano Panatta, che ha consegnato poi la coppa anche direttamente a Jannik Sinner. È stato un bel passaggio di consegne.
1: Abbiamo visto un felice Panatta, veramente molto emozionato anche lui nel consegnare.
0: Tutti molto contenti. Partiamo con Annalisa, canzone estiva.

0: Artemas con I Like The Way You Kiss Me su Radio Z, sono i 9:07 minuti. Artemas che sarà in Italia per la prima volta.
1: Attenzione.
0: Il prossimo 20 novembre al Fabric di Milano, finalmente lo vedremo live, potremo vederlo live. Poi noi siamo a Roma, però magari vogliamo a Milano e potremo vederlo live a Milano.
1: Insomma, sono dei veri e propri eventi quando questi grandi artisti internazionali vengono a trovarci nei club che conosciamo molto bene per tanti artisti italiani, no? Che debuttano oppure coronano il sogno con i loro fan. C'è Joliers su Radio Z, stelle!

0: Magnetic alle 9:14 minuti su Radio Z, la grande festa che potete seguire anche in radiovisione al 266 del digitale terrestre e 735 di Sky, grande festa che abbiamo vissuto ieri anche direttamente dagli studi di Amici. Come ogni anno, anche questa edizione l'abbiamo seguita da vicino, abbiamo visto trionfare Lorenzo Salvetti, un premio delle radio che è andato a Angie, e un'altra cosa importante, anche tanti complimentoni per Elena Delia, i ragazzi che noi li conosciamo, che sono appena arrivati nella scuola di solito, no?
1: Vere e proprie forze della natura anche quest'anno, sì. Veramente bravi ragazzi, comunque a prescindere poi dal risultato, insomma un weekend di successi, di vittorie, sì. di gioia
0: e di musica anche con Mace, Salmo e Colapesci. Questa è Cattive Abitudini.

0: Mace, Cattive Abitudini con Salmo e con la Pesce. Questa è la Future Hit delle 9:18, una bella novità che stiamo ascoltando già da qualche giorno qui su Radio Z con Alessandra Vatta e Luigi Provenzani. Dicevamo, un grande weekend di finali, di feste, di vittorie, tra cui quella che vi abbiamo già raccontato di Yannick Sinner. Leggevo che erano tantissime le presenze anche di VIP, personaggi del mondo della politica, sì, dello spettacolo. Praticamente c'erano tutti i più importanti personaggi di Roma e d'Italia a vedere Sinner.
1: Senti, in quanto romani vogliamo parlare e spendere due parole anche sul derby romano, oppure tralasciamo

0: Meraviglioso riascoltarla, Panico di Lazza con Takagi e Ketra su Radio Z alle 9:25 minuti. Eccoci.
1: Sono ancora incredula dall'emozione, sono felicissima che ieri sera ad Amici abbia vinto il mio preferito.
0: Okay.
1: E ancora non ho parole per descrivere questa emozione. Meno male ci siete voi che riuscite un po' a tranquillizzarmi.
2: Addirittura, vabbè, grazie, ci fa piacere, emozionatissima.
0: Riusciamo a tranquillizzarti?
2: Eh sì.
0: Addirittura,
2: sì,
0: va bene, noi siamo felici di farlo. C'è Cosmo.

0: Mamma mia, Sfera e Basta e Russian 9.35, questa è Radio Z con Alessandra Vatta e Luigi Provenzani e voi, i vostri messaggi al 335 30 10 25, quante volte ci siamo ritrovati a dire mamma mia come faccio a fare questa cosa, oppure che ne so, mamma mia
1: che bello che ieri ha vinto Sinner, sì, se vogliamo sì, tornare anche in un momento di vittoria. Mamma mia che bello che ha vinto Lorenzo ad Amici. Mamma mia che bello che ha vinto il derby la Roma. Mamma mia che brutto cose che ha perso la Lazio alla Roma.
0: Mamma mia che belle giornate anche, perché per fortuna stanno arrivando un po' in tutta Italia.
1: Ce lo auguriamo.
0: Quanto prima. C'è una bella canzone, quella di Francesco Gabbani, sì. Summer Funk su Radio Z.

0: Summer Funk, lui è Francesco Gabbani, lo avrete riconosciuto su Radio Z, un sound un po' diverso, perché insomma è vero che lui le hit ce le ha regalate, ha vinto due Sanremi di fila, Sanremo Giovani, poi Sanremo, però insomma ci mancava un po' questo sound un po' alle origini di Francesco Gabbani, che ci riportava alle origini di Francesco Gabbani.
1: Ed è arrivato in quest'estate 2026, stanno iniziando a uscire anche quelli che saranno i tormentoni estivi che vivremo durante tutta l'estate. Vi ricordo un appuntamento fondamentale, quello del 31 maggio, evento sold out al Centrale del Foro Italico a Roma, che potrete seguire ovviamente anche in radiovisione sui nostri canali.
2: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento.

0: cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
1: Il BNL Italy Major Premier Padel torna protagonista al Foro Italico di Roma. Fino al 7 giugno ti aspettano le sfide dei migliori giocatori del circuito mondiale in uno degli appuntamenti più attesi della stagione. Biglietti disponibili su bnlitalymajorpremierpadel.com.
2: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.

0: Aziz Ahmed, Ciran su Radio Z 9.45. Ciran, che ha fatto un cambio radicale, ha pubblicato lo scorso 28 aprile un post sui social dove ha fatto vedere che si è rasato a zero i capelli. Sì. Ma come i capelli, che sono la parte più identificativa di Ciran?
1: Ma perché arriva l'estate, capito? E quindi sì, giustamente pure lui ha caldo e quindi si rasa per evitare di sentire caldo. Ma in realtà ha un sacco di risorse questo ragazzo. Rappa da Dio, tutto tatuato, uno non se lo aspetta, sembra così bravo, faccia da bravo ragazzo. C'è Saif, buona domenica.

0: Drop Dead alle 9.52 su Radio Z, anche lei arriverà in Italia, la attendiamo il 27 e 28 di aprile 2027 all'Unipol Dom di Milano. Vedi, tutti passano dal nostro paese ormai.
1: Soprattutto chi in realtà non c'era o mai passato o magari era troppi anni che non passava per qua. Insomma,
0: è vero.
1: Quindi la gioia di poter vedere live gli idoli.
0: Tra l'altro lei viene un sacco dal mondo Disney, me la ricordo, sì, anche per High School Musical, The Musical, The Sikiries, che è la serie TV che hanno fatto qualche anno fa. Prosecuzione di High School Musical, riprende un po' la trama, ma comunque si ispira, è una roba a parte.
1: Amata da diverse generazioni.
0: Sì, sì, sì.
1: Ci sono Liberato e Mahmood, Into Street.

0: E voi al 335 30 10 25, finché non mi seppelliscono, beh, è anche un modo di dire, vabbè, io vado avanti, comunque vada, cerco di
1: finché
0: arrivare fino
1: faccio.
0: In fondo. Sì,
1: esatto.
0: Finché ce la faccio, poi magari arriva un momento in cui dici, vabbè, ci ho provato.
1: Sì, soprattutto appunto si parlava delle grandi gioie ottenute questo weekend, magari appunto potrebbe essere una frase detta per chi ha avuto tanta fatica nello star dietro, tante emozioni come l'ascoltatrice di prima, quando si freme un po' troppo. Boh, alla fine si può dire,
0: sì,
1: non so
0: sì,
1: quanto
0: sì,
1: tiro avanti.
0: Effettivamente. Io vado via, Alessandra Vatta, ti lascio sola.
1: Mi lasci sola.
0: Ciao.
1: Ciao. Buongiorno, sono le 10.
2: Siete pronti? Il 31 maggio il Foro Italico di Roma è già sold out, ma l'abbraccio del Power Eats Estate 2026 arriverà ovunque voi siate. Stiamo per sbloccare un nuovo modo di vivere lo show per unire l'Italia intera. Da nord a sud, a casa, in auto, in riva al mare, oppure in montagna, al lago, in piazza o al bar, sarete tutti in prima fila. Restate connessi, il viaggio è appena iniziato con Mulino Caputo, la farina dai mille colori.

forse dovrei dimagrire. Il tempo che passa lento, anche se non siamo in Brasile. Mi copro perché è già inverno e non mi va mai di partire. In queste parole mi perdo, ti vuole

0: Stavo pensando a te, Fabri Fibra, su Radio Z, forse una delle canzoni più belle di Fabri Fibra. Peraltro, recentemente ho sentito una sua intervista, va bene, rilascia tante, è venuto anche da noi qui a Radio Z, però ho sentito un Fabri Fibra che forse non tutti si aspettano, perché c'è sempre un po' questo nesso, questo collegamento bad boy, rapper, bad boy, eccetera. Invece lui è veramente un uomo che insegna tanto, ha tanto da insegnare ai giovani, vi invito ad ascoltarlo. C'è Bresh intanto con Introvabile.
1: Ci sia anche un secondo a non rincorrere le idee e mi fermassi come un treno quando tiri forte il freno, e se facessi pure finta di star bene senza te, potrei sentire anche il mio battito che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo, e ti ho tradita,
2: no, nel senso lato.
1: Perché sei nuda, io mi sento un ladro, tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario e ci ho provato.
2: Devi darmi tempo.
1: Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito e come un matto l'equilibrio, spesso è il mio peggior nemico. E sono sparito.

Milky con David Guetta, Just the Way You Are, il brano che abbiamo appena ascoltato su Radio Z. Se però vi ricorda qualcosa è perché i sound sono molto anni 90, riprendono un po' Stardust con Music Sounds Better With You, oppure Mooney ricorda un po' la voce di Milky, ricorda un po' quella di Mooney di B Boulevard, quindi insomma un tuffo nel passato, negli anni 90, tra gli anni 90 e 2000 ci ha regalato David Guetta con questa Just the Way You Are, e appunto la voce di Milky che ricorda proprio quella di Mooney. Peraltro lei è italiana, Monica Bragato era il suo nome originale, poi nome d'arte Mooney, cantavano in inglese, tanti lo facevano in quel periodo, tanti italiani cantavano in inglese, andava molto di moda. Una bella novità, seconda feature hit per oggi qui in Turbo Z, lui è Irama e il brano Cabana.

anche Irama, come dicevamo prima un po' di Francesco Gabbani, dopo averci regalato dei brani un pochino più nostalgici, romantici, è tornato un po' al sound con cui l'abbiamo conosciuto in questa cabana, ritmo latino, tutti gli effetti che ci porta proprio dentro l'estate. L'abbiamo trovato qui su Radio Z, così come tantissime altre novità appunto ascolteremo nel corso di quest'ora, di questi ultimi tre quarti d'ora insieme, e ovviamente nel resto della giornata, ormai lo sapete, qui su Radio Z regaliamo un sacco di novità, passano sempre qui da noi.

Espresso di Sabrina Carpenter, 10:24 minuti, sempre qui su Radio Z. Sabrina Carpenter l'abbiamo imparata a conoscere, considerata veramente ormai una delle regine del pop, non a caso infatti ha recentemente fatto un brano che ascoltiamo pure qui su Radio Z insieme a Madonna, e la sentiamo. Non abbiamo parlato del suo outfit circa 2 settimane fa al Met Gala. Si è vestita da pellicola cinematografica. Verrebbe da aprire anche un po' una parentesi. Serena Brancale.

0: Radio Z. Breaking news.
1: 10:28 su Radio Z, apriamo con la cronaca. In provincia di Napoli, due donne senza vita sono state trovate in un cantiere edile di Pollena Trocchia. I corpi delle donne, ancora in corso di identificazione, erano sul pavimento del piano seminterrato del palazzo in costruzione e sarebbero precipitate da due differenti piani ascensore. Si ipotizza un doppio omicidio. E oggi prevista l'udienza di convalida del fermo di Salim El Kudri, responsabile dell'attentato di Modena. Esclusa per il momento la finalità terroristica, è un fatto di disagio psichiatrico, ha affermato il capo del Viminale Matteo Piantedosi. E chiudiamo con lo sport, il tennis, trionfo di Jannik Sinner ieri all'internazionale BNL d'Italia, un doppio 6-4 contro Ruud, 50 anni dopo Panatta, vittoria storica ed emozionante per l'azzurro che ha ricevuto la coppa dal presidente della Repubblica Mattarella. L'ha successo nel doppio anche di Vavassori e Bollelli. È tutto.
2: Meteo Z. Amici di Radio Z, una buona giornata da Sofia Inglese di Trebi Meteo. Nelle prossime ore transiterà una perturbazione sulle regioni settentrionali e coinvolgerà principalmente Alpi e Prealpi, ma qualche fenomeno potrà essere il locale sconfinamento fin verso le pianure. Perturbazione fortunatamente non così intensa. Al centro-sud invece continuerà a splendere il sole, ma con temperature al di sotto delle medie. Dettagli su Trebi Meteo.

maledetto. Fulminacci, maledetto me, 10:35 minuti, sempre qui su Radio Z, voi al 335-3010-25, c'è chi mi dice che è in ritardo, che doveva essere in ufficio alle 10 e poi si è fatto prendere dalla fretta e non è riuscito a concludere niente ed è in ritardo in macchina. Guarda, in questi casi non si può far nulla, cioè questa è una consolazione, non puoi risolvere il problema, quindi cerca di rilassarti secondo questo punto di vista. Non so se ti ho aiutato o meno, però ci ho provato. C'è Elena D'Elia su Radio Z.

0: Elena Delia, una vera e propria forza della natura che abbiamo conosciuto grazie ad Amici 25, e insomma, nonostante poi non abbia vinto lei la finale, insomma, abbiamo visto in tantissime esibizioni, in tantissimi tornei anche sportivi, che non è la vittoria finale a fare il talento, comunque a regalare il successo. Sicuramente Elena e la sua musica arriveranno veramente tanto lontano, oltre a Lorenzo Salvetti, a cui continuiamo a fare le nostre congratulazioni. Ci fermiamo solo qualche istante, torniamo fra poco, sempre qui su Radio Z.
1: Ah, dai ragazzi. Gli amici. Con loro vorresti che ogni secondo durasse di più. Beh, con Mini dura una settimana.
2: Torna la Mini Week dal 18 al 23 maggio con tanti vantaggi. Vieni con il tuo Dream Team e se hai un'auto da dare in permuta, porta anche lei. Diamo valore al tuo passato. Scopri tutti i vantaggi sull'intera gamma la Mini Week dal 18 al 23 maggio negli showroom dei partner Mini e su Mini.it. Offerta Mini Week fino al 25 maggio, offerta permuta fino al 30 giugno, eccetto per Mini Cabrio.
3: Con le calzature Grunland il benessere è naturale. Design italiano, plantari esclusivi e stile contemporaneo. Con Grunland ti muovi in completa libertà. Scopri le nuove collezioni nei migliori negozi e su Grunland.it.
4: Il solstizio d'estate cambia ritmo. 21 giugno, Sun Park Adriatic Festival, San Benedetto del Tronto. In scena, Fred De Palma, Samurai Jay, Jimmy Sachs, Alma, Eva, Bells, Amelie. Preparatevi alla storia. È l'unica data italiana dell'icona mondiale Ricky Martin. E non finisce qui. L'after show ufficiale è firmato Gabri Ponte. Con un DJ set speciale. Una sola notte, infinite emozioni. Prevendite disponibili ora sui circuiti ufficiali.
5: Radio Z. Generazione futuro.
6: Mai dire mai. Dicevi non mi importa di nessuno. Non cercavi guai. Ma guai alla fine hanno trovato te. Mille contro uno. E non si arriva mai. La notte scende solo per qualcuno. Dimmi che hai.

0: da me.
1: E loro sono i Pinguini Tattici Nucleari, ovviamente, mi verrebbe da dire. Il brano è Giovani Wannabe, trovato su Radio Z. Loro che ci hanno incuriosito tantissimo con questi cartelloni in giro, sorry da qualche parte, scusa da qualche altra parte, lo sento da qualche altra parte, mette insieme tutto, il titolo chiaramente dell'ultimo brano uscito proprio qualche giorno fa, sorry, scusa, lo sento il titolo. Li aspettiamo l'anno prossimo nuovamente in giro per gli stadi e appunto aspettiamo il loro prossimo concerto. Intanto ci ascoltiamo J-Ax prima di salutarci. Italia Starter Pack.

su Radio Z anche Bob Sinclair, a cui rischia di rubare la scena. Secondo me lui regalerebbe anche la scena alla figlia, la figlia Paloma, che spesso vediamo con lui in diversi DJ set, perché veramente si divide tra moda, perché è anche una modella, musica. Il suo sogno è quello di dirigere Vogue France, ovviamente France, perché loro sono francesi. Quindi noi le auguriamo tutto il più grande successo che si può augurare, ma sicuramente è sulla buona strada, eh? Già la vediamo, per chi segue sui social Bob Sinclair, si vede spesso anche lei. Tony Pitoni, Tommy Cash, L'amour.

0: poeta urbano è Anna Mena, lo dice proprio lei alla fine del brano. Qui su Radio Z li abbiamo ascoltati con Un bacio all'improvviso, hit estiva del 2021, ma hit estiva un po' sempre, perché ci fa sempre ballare. Parlavamo proprio poco fa di tutti quei brani estivi che ci stanno regalando un sacco di cantanti, tornando un po' al genere con cui li abbiamo conosciuti. Abbiamo parlato di Francesco Gabbani, di Rama, ed eccola qua. Chiudiamo anche questa puntata di Turbo Z proprio con una hit estiva, perché questa settimana è ufficiale, arriva l'estate, per la gioia di Mario Vai, qui davanti a me, che sarà con voi per le prossime due ore. Io torno domani con un Luigi Provenzani. Ciao a tutti.
1: Sei team Radio Z, se ogni sfida è l'occasione per riscrivere le regole. Se il tuo genere preferito è quello che ancora non hanno inventato. Sei team Radio Z, quando non hai tutte le risposte, ma sei aperto a tutte le domande. Radio Z, generazione

0: Siete pronti? Il 31 maggio il Foro Italico di Roma è già sold out. Ma l'abbraccio del Power It's Estate 2026 arriverà ovunque voi siate. Stiamo per sbloccare un nuovo modo di vivere lo show per unire l'Italia intera, da nord a sud. A casa, in auto, in riva al mare, oppure in montagna, al lago, in piazza o al bar, sarete tutti in prima fila. Restate connessi. Il viaggio è appena iniziato con me.
1: Il novellino è Campiello.
2: Il novellino!
3: Radio Z.
4: Destinazione Z. Eccoci qui, buongiorno, una nuova settimana da trascorrere tutti quanti insieme. E che succede alle mie spalle? Non lo so. Luci, colori, ci piace così. Allora facciamo le dovute presentazioni perché da Roma c'è lui. Il mio fagiolino, il signor Mario Vai. Buongiorno.
5: Eccoci qua, buongiorno, bentrovati, buon lunedì 18 maggio, l'avete sentito anche dalla voce di Alessandra Vatta. Stiamo per arrivare alle temperature, quelle che ci piacciono, quelle estive, sopra i 30 gradi, quindi insomma una settimana che ci porterà un po' di beneficio anche dal punto di vista climatico. Noi il beneficio ve lo portiamo dal punto di vista musicale, le migliori hit, le chicche, tutte le novità le trovate solo qui su Radio Z, anche ovviamente in Destinazione Z fino alle 13.
4: Allora ricordiamo la radiovisione al 266 del digitale terrestre oppure 735 di Sky e ovviamente il nostro numero al 335 30 10 25. Hai parlato di hit? Beh, allora arriva lui, Samurai J.

0: E alle 11:11 minuti in questo lunedì 18 di maggio facciamo un po' il punto di tutto quello che è successo in questo fine settimana. Io partirei là dove ci siamo un po' fermati noi di Destinazione Z e di Radio Z, ossia gli internazionali BNL d'Italia, perché ha trionfato nel singolare maschile Yannick Sinner, che lo scorso anno non gli era riuscita nell'impresa qui a Roma, invece quest'anno si è ripreso tutto quello che era suo.
1: Tra l'altro poi c'è stata anche una certa preoccupazione, no, per le sue condizioni fisiche, lo abbiamo visto in un momento molto intenso dove appunto stava gestendo dei crampi impegnativi, alcuni pensavano fosse attacco di panico, poi in realtà è stato spiegato il tutto, no? Era, diciamo, cercare di riequilibrare un po' il suo nervo vago, questo è stato detto.
0: Sì.

0: Dove la lingua non divide ma unisce, in questo caso grazie al suono. Mary Froze, Colombina, alle 11:18 minuti. Tra l'altro lei è passata qui su Radio Z. Ritrovate l'intervista su RTL 102.5 Play. Abbiamo fatto una bella chiacchiera con lei. Devo dire, un personaggio molto molto interessante. Senti Fagioli, ma che hai visto l'Eurovision? Immagino sabato sì, certo, qualcosina hai visto?
1: Certo. È arrivato quinto il nostro Sal Da Vinci con la bandiera italiana, ovviamente è una grande vittoria, perché posso dirti che mi piace tantissimo il percorso che sta facendo, sì, Sal Da Vinci, così genuino, buono, gentile, fatto di buoni sentimenti, di cui soprattutto in questo momento abbiamo veramente tanto, tanto
0: bisogno.
1: Sì,
0: e ricordiamo
1: bisogno.
0: Che ha vinto la Bulgaria, però diciamo, Norder, esatto, vero. Amélie.

0: l'orgoglio di Radio Z e di RTL 102.5. Amelie, questa è la nostra prima future hit della prima ora di Destinazione Z. Non è Francesco, mi raccomando, bisogna specificare, non è Francesco. Le 11.21 minuti in Destinazione Z. Allora, tra l'altro vorrei approfittarne per ricordare che Amelie insieme a DJ Alma saranno in giro, brava, per l'Italia, nelle piazze italiane, per appunto i loro live che ci accompagneranno per tutta l'estate. E non solo, quindi tanta roba. È anche una bellissima novità che appunto affronta RTL 102.5 Radio Z insieme.
1: Molto bene, siamo molto felici di questo, quindi come si dice, stay tuned, rimanete sintonizzati. Come ho detto io, stay tuned, vabbè.
0: Dove non ci stava, come fai sempre?
1: Vabbè, ho messo, vabbè. Comunque state sintonizzati anche sui social per scoprire tutte le date di questa bella iniziativa. Sotto.

0: Baby God Damn, è lui,
1: è Tananai, Baby God Damn, alle 11:27 minuti qui su Radio Z. Buongiorno e bentrovati da Giulia, Laura Biadi e Mario Vai, ovviamente fino alle 13 in Destinazione Z. Peraltro posso fare un appello rivolto proprio a Tananai, che lo scorso anno ha compiuto 30 anni, quindi va per i 31. Tananai, ci manchi, vogliamo nuovi progetti, nuova musica e tante belle cose.
2: Scusa, abbiamo imparato anche con altri artisti, suoi colleghi, suoi anche grandi amici, tra l'altro, che quando si fermano questi ragazzuoli poi tornano
1: alla grande
2: di prima con
1: guarda Madame,
2: guarda Blanco, cioè loro ci hanno insegnato quanto sia importante in realtà poi fermarsi e prendersi un momento per loro, perché poi no, questo dà frutto a un'arte che è davvero importante. Quindi stai sereno, Fagioli, tornano. Beh, loro invece non mancano mai, decolo.

0: Il Tommy, il mitico Tommy Paradiso. I romantici, beh, qui ci cade a fagiolo, perché noi, fagiolino, siamo due romanticoni, diciamoci la verità,
1: Sì.
0: Vabbè, senti, ricordiamo una cosa importante, perché al 335 30 10 25 Angela da Modena ci dice e ci manifesta il suo amore per Alex Wise. Allora io ne approfitto per ricordare, no, la vittoria di Lorenzo ad Amici, 25, grande seratona quella di ieri sera, e il 25,9% di share, quindi anche quest'anno, anche questa volta Maria De Filippi, ragazzi, cioè non la smuove nessuno, non c'è nulla da fare,
1: sì.
0: Incredibile.
1: E ti dico di più, è bellissimo questo matrimonio che continua tra Radio Z e la scuola di Amici. Piccolo break e poi torniamo, stessa direzione, Paola Iezzi.
2: Il solstizio d'estate cambia ritmo. 21 giugno, Sun Park Adriatic Festival, San Benedetto del Tronto. In scena, Fred De Palma, Samurai Jay, Jimmy Sachs, Alma, Eva, Bells, Amelie. Preparatevi alla storia. È l'unica data italiana dell'icona mondiale Ricky Martin. E non finisce qui. L'after show ufficiale è firmato Gabri Ponte. Con un DJ set speciale. Una sola notte, infinite emozioni. Prevendite disponibili ora sui circuiti ufficiali.
3: Monge Monoprotein. Con una sola proteina animale, per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
4: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
5: RTL 102.5 è la radio partner del Giro d'Italia 2026. Fino al 31 maggio, seguite con noi la Corsa Rosa. Scopriremo insieme, tappa dopo tappa, le località più belle del nostro paese, ricco di cultura, storia e monumenti. E vi racconteremo anche come l'Art Bonus può aiutare a salvare tante opere d'arte, come già avvenuto anche grazie a voi.

0: tutta l'energia di Lil Nas X e la creatività dei video musicali, diciamolo ragazzi, al 266 del digitale terrestre, la figata veramente. That's what I want. Le 11:46 minuti, buon lunedì 18 di maggio. Questa ovviamente è Destinazione Z, ma rimaniamo negli States perché è successa una roba incredibile in questi giorni, perché Drake ha pubblicato e ha con questo riscritto le regole dello streaming, 3 album di seguito simultaneamente, ed è l'artista più ascoltato al mondo in questo momento, superando Justin Bieber e poi ovviamente anche Michael Jackson. Arriva lei, Dito nella piaga.
1: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione,

allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare.

Decisamente uno degli artisti più interessanti di questo momento, Somber con Potential. Questa è Radio Z, ma soprattutto questa è Destinazione Z alle 11.54 minuti. Tra l'altro lui, il signorino, è passato anche per Milano a febbraio, se non sbaglio, all'Alcatraz. Ovviamente io mi sono persa l'occasione come sempre perché faccio tutto all'ultimo, ma inizia il suo tour nell'America del Nord perché parte con You Are The Reason Tour, prima data il 22 luglio a Mexico City e poi finirà, se non sbaglio, a novembre-ottobre a New York, quindi farà un bellissimo giro. Ecco, se siete negli Stati Uniti, beati voi, un saltino da Somber lo farei.

A volte so, ti senti come non capissi. Sei andata via, come se andando punissi. Che non ci ha mai creduto, però in questo ti sbagli. Basta tu chieda aiuto, che facciamo i

0: che non può mai mancare nella nostra programmazione musicale è proprio lui, Gali, con Chill, le 11.59 minuti. Tra l'altro l'abbiamo visto a New York, Times Square, per lo show di Gucci, insieme a delle celebrities pazzesche, tra cui Kim Kardashian, Mariah Carey. Davvero molto bello vederlo insieme a lui. Tra l'altro l'ho visto anche un po' emozionato di fianco a Kim Kardashian, che è sempre impassibile col suo sguardo. Vabbè ragazzi, è volata la prima ora di Destinazione Z, noi torniamo per la seconda, ovviamente anche in radiovisione, anzi soprattutto in radiovisione, al 266 del digitale terrestre oppure 735 di Sky e ovviamente il nostro numero, il 335 30 10 25. Torniamo, state lì. Mezzogiorno.
1: Siete pronti? Il 31 maggio il Foro Italico di Roma è già sold out, ma l'abbraccio del Power Eats Estate 2026 arriverà ovunque voi siate. Stiamo per sbloccare un nuovo modo di vivere lo show, per unire l'Italia intera, da nord a sud. A casa, in auto, in riva al mare, oppure in montagna, al lago, in piazza o al bar, sarete tutti in prima fila. Restate connessi, il viaggio è appena iniziato.

So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so. I miei problemi ormai saranno la parte di te, quella più vulnerabile e spietata, lo sai. Non ho più spazio per dipingermi di inchiostro, lo ammetto però, per altre cicatrici trovo sempre

0: che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so.
1: Uno dei pezzi che abbiamo amato di più all'ultima edizione del Festival di Sanremo, Fedez insieme a Marco Masini con Male Necessario. Apriamo così la seconda ora di Destinazione Z alle 12.07 minuti. Bentornati e bentrovati, grazie di averci scelto anche oggi, anche per la seconda ora. Io sono Giulia Larrabbiati, siamo insieme fino alle 13. Allora ricordiamo innanzitutto tutti i nostri canali, ovviamente, perché ci potete seguire anche in radiovisione, quindi 266 del digitale terrestre oppure 735 di Sky. E se siete in giro giustamente a fare le vostre cose, c'è sempre la nostra applicazione gratuita RTL 102.5 Play. La musica continua con una programmazione musicale bellissima. Arriva Kid Yugi, Amélie.
2: Non ci ritroveremo mai nello stesso posto, contemporaneamente nell'altra parte del mondo. Non finiremo a letto insieme di nuovo per caso. Non ti ruberò mai più il nostro primo bacio. Non vedrò mai più il tuo sorriso che dirige tutti gli elementi del tuo viso in un quadro preciso. Sei durato un istante che ho reso eterno, da cui scorre una vita di

0: l'avevo detto che la musica di Radio Z era la migliore, l'avevo detto. Poi se non vi fidate non è mica colpa mia. Becky G, Sorry Papi, tutto il ritmo di cui abbiamo bisogno in questo lunedì 18 di maggio, caro fagiolino, perché anche se tu non ne sei particolarmente felice, finalmente arriva l'estate, a una mi sembra anche il momento, no?
1: Però occhio a cantare vittoria, perché è vero che nel corso della... No, nel corso della settimana, stando alle temperature del centro Italia, poi non so se da parte di tutti sarà così, arriveranno i 30, anche 33 gradi, ma occhio perché poi un pochettino riscende.
0: Vabbè, non ti preoccupare, tanto noi qui di Radio Z stiamo benissimo sia a Roma che Milano. Adesso arriva una feature molto interessante, una coppia che non ti aspetti.

0: Ed è questa la musica dell'estate, non importano le temperature che ci sono fuori, quando c'è questa hit è sempre estate. Uelo e Anna Tatangelo, Notte Poetica. 12:17 minuti, Giulia Laura Biati e Mario Vai, dritti dritti fino alle 13 anche con voi, 335 30 10 25. Ma che cavolo state combinando in questo lunedì 18 maggio?
1: Lo so io, qui si stanno organizzando fagiolino, perché tra poco c'è l'estate, ci sono anche gli ultimi ponti dell'anno, quindi insomma tante cose impegnative. Ovviamente poi la musica è il sottofondo, la colonna sonora di cui tutti quanti abbiamo bisogno, e su Zeta non lo diciamo perché ci siamo noi i fagiolini, ma è così, abbiamo la musica migliore degli anni passati e quella attuale, così.

0: Perché un artista non si vede solo quando canta, ma anche quando interpreta il pezzo che canta. E noi, grazie al 266 del Digitale Terrestre, abbiamo visto un Sam Smith incredibile, davvero, con Diamonds, alle 12:25 qui in Destinazione Z. Buon lunedì 18 di maggio. Noi continuiamo qui ovviamente a farci delle grandi chiacchiere e a omaggiare poi la musica che abbiamo in programmazione musicale, perché è davvero incredibile. Tra l'altro, artisti che abbiamo conosciuto anche negli ultimi anni, no, Fagiolino, come le prossime che abbiamo conosciuto grazie al Festival di Sanremo, un'annata incredibile anche per loro.
1: Esatto, parliamo delle Bambole di Pezza, un gruppo che in realtà è in attività da tanti anni, ma che ha conquistato il grande pubblico proprio grazie alla partecipazione al Festival di Sanremo. Mi dici
0: guarda,
1: tu il titolo del brano?
0: Non sapevo che avresti fatto così, ti conosco troppo bene, ma perché?
1: Dai.
0: Vabbè, Porno su Z.

0: Toarnă. Radio Z. Breaking news.
1: 12:28 minuti in apertura, sono stati individuati i corpi dei 4 sub italiani morti giovedì scorso durante un'immersione in una grotta alle Maldive. Stamattina erano riprese le ricerche alle quali partecipa anche un team di 3 sommozzatori finlandesi. Torniamo nel nostro paese, disagi oggi per lo sciopero generale di 24 ore proclamato dai sindacati di base. I problemi principali riguardano in particolare i trasporti, il personale di Ferrovie dello Stato fermo tra le 21 di ieri e la stessa ora di oggi. Stop anche a bus, metro e tram nelle città con le fasce di garanzia tra le 6 e le 9 e dalle 18 alle 21. La protesta a sostegno della Global Summit Flottiglia e contro il carovita e lo sfruttamento. È tutto con l'informazione qui su Radio Z, che torna puntuale ovviamente tra meno di 2 ore. Adesso invece ascoltiamo tutte le previsioni del meteo a cura dei nostri colleghi di Trebi Meteo. Una buona giornata a tutti da Radio Z.
2: Meteo Z.
3: Amici di Radio Z, ben trovati da Paolo Corazzoni. Trebi Meteo, un po' di instabilità nelle prossime ore interesserà parte del nord, Piemonte, Lombardia, Triveneto, qualche temporale che dalle montagne poi si spingerà anche verso le pianure. Bello al centro-sud, ma domani qualche acquazzone interesserà le zone interne delle regioni centro-meridionali e poi attenzione, da mercoledì sarà quasi estate. Ma per dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.

0: Dal sound si riconosce subito. Rove con Mad Fingers Femminale, 12:35 minuti. Beh, io direi che si è fatta una certa, se non sbaglio. Quindi direi che è l'ora di aprire la nostra rubrichetta, se non sbaglio.
1: Sì, certo. Vai. La rubrichetta si chiama
2: Siamo.
0: Scettiamo, fagiolino, prego.
1: E allora 335-30-10-25, noi vogliamo sapere alle 12:35 minuti che cavolo vi mangiate
0: oggi. Oddio, mi sono spaventata, pensavo andassi più dritto, ho detto oddio, che dice, no?
1: L'ho presa

0: Elena D'Elia, parte me direttamente da Amici 25, che si è concluso ieri con la finalissima, che ovviamente ci ha visto protagonisti anche a noi di Radio Z. Complimenti ancora a Lorenzo che ha vinto questa bella edizione che noi abbiamo seguito dal principio. Complimenti anche a questa bravissima ragazza a cui auguriamo una bellissima e lunghissima e prolifica carriera, Elena D'Elia.
1: Allora, io faccio ascoltare un vocale.
0: Vai.
1: Non va. Niente, è stato molto bello tentare, ma non ce l'abbiamo fatta. Comunque, i vocali ovviamente sono in merito alla nostra schiscetta, no? Alle vostre schiscette, alla nostra rubrica Siamo Schiscetti. Quindi vi aspettiamo, 335 30 10 25.
2: Il PNL Italy Major Premier Padel torna protagonista al Foro Italico di Roma. Fino al 7 giugno ti aspettano le sfide dei migliori giocatori del circuito mondiale in uno degli appuntamenti più attesi della stagione. Biglietti disponibili su pnlitalymajorpremierpadel.com.
3: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
4: RTL 102.5 è la radio partner del Giro d'Italia 2026. Fino al 31 maggio seguite con noi la Corsa Rosa. Scopriremo insieme, tappa dopo tappa, le località più belle del nostro paese, ricco di cultura, storia e monumenti. E vi racconteremo anche come l'Art Bonus può aiutare a salvare tante opere d'arte, come già avvenuto anche grazie a voi. Basta una piccola donazione per fare un grande gesto per la vostra città. Scoprite come su artbonus.gov.it. Rendiamo tutti insieme l'Italia ancora più bella.

0: Ripassiamo un po' l'alfabeto. Fagiolino, ci sei? A, B, C, D, E, F, U.
1: Ecco, questo io non potrei ridirlo proprio. Che
0: allora, siamo proprio... all'interno della nostra rubrichetta Siamo Schiscetti, quindi i vostri vocali. 335 30 10 25, sentiamo, eccolo.
1: Prego.
2: Buongiorno ragazzi.
0: Buongiorno a te.
2: Dalla provincia di Siena. Allora, intanto buon pranzo.
0: Grazie.
1: Grazie.
2: Poi, allora, io per pranzo mi mangio una bella pasta all'olio.
0: La pasta
2: poi
0: all'olio.
2: Penso gli spaghetti. Poi una bella frittata.
0: Come si caricano, basta. Basta? Abbiamo finito? Abbiamo finito.
1: Abbiamo finito, però
0: è completo. È certo, ma loro ci insegnano come tutti i giorni, ovviamente. Fagiolino, tra poco, prima un nuovo pezzo LDA insieme ad H7 con Santa, e dopo ovviamente la perla, mi raccomando, sintonizzati.
1: L'aspetto oggi la aspetto tanto.

0: oggi più che mai, dopo la bella Rosalia, protagonista anche della terza stagione di Euphoria, alle 12.52 minuti c'è la massima del giorno, che non può essere minima, a cura di Giulia, Laura Abbiati, credo.
1: Allora, ricominciamo. Ci siamo. Oggi, pensi sia amore, ma amore è bere un'acqua e avere ancora sete di quell'acqua.
0: Ecco, bella.
1: Questa è romantica, dai, perché le
0: bella,
1: facciamo
0: se
1: sempre.
0: Ci vuole un po'.
1: Era giusto dare questo tocco di romanticismo ai nostri amici fagioline, ai nostri amici di Radio Z, e ricordarsi anche che cosa significa amore, provare quel sentimento forte. Ce lo ricordano anche loro, Tiziano Ferro insieme a Giorgia.
2: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

0: Resh con il suo guasto d'amore, tra l'altro è uscita proprio venerdì il suo nuovo pezzo da Dio, si intitola, quindi tra poco troveremo anche quello in programmazione musicale qui su Radio Z. Beh, che dire, Fagiolino, noi abbiamo terminato, ce sì. ne andiamo, ma adesso arrivano esatto. loro.
1: Eccoli qua, Carolina Russi, Bettina e Cianna, pronti fino alle 15.
2: Raggianti.
1: Cianna è tornato a parlare. Senti, Cianna, riso.
0: Amore, puoi dirmi solo ciao, solo così.
1: Solo ciao, diglielo oggi, ciao, proprio ciao.
2: Diglielo proprio, guarda.
1: Ciao. Parola adatta. Va bene, se Dio vuole torniamo domani, adesso Cianna e Carolina, ciao.
3: Sei team Radio Z se credi che la vera libertà sia poter scegliere ogni giorno chi essere. Se pensi che la nostra maglia significa che l'appartenenza è una scelta. Sei team Radio Z quando non hai tutte le risposte, ma sei aperto a tutte le domande. Radio Z, generazione futuro.
4: Sono le 13.
5: Siete pronti? Il 31 maggio il Foro Italico di Roma è già sold out. Ma l'abbraccio del Power It's Estate 2026 arriverà ovunque voi siate. Stiamo per sbloccare un nuovo modo di vivere lo show per unire l'Italia intera, da nord a sud. A casa, in auto, in riva al mare, oppure in montagna, al lago, in piazza o al bar, sarete tutti in prima fila. Restate connessi. Il viaggio è appena iniziato. Con Mulino Caputo, la farina dai mille colori.
6: Radio Z. Zetagram.
2: Ladies and gentlemen, signore e signori, madame e monsieur, inizia una nuova, nuovissima puntata di Zetagram con il mitico, l'unico, il mio compagnuccio per sempre, Cianna.
7: Carolina Russi Bettinelli, buongiorno e come state?
2: Molto bene, tutte e tre proprio alla pazza gioia in questo lunedì 18 maggio, diverso da tutti gli altri.
7: Sì, lo è vero. Hai visto che ha vinto Yannick Sinner contro Rude 6-4, 6-4?

0: sembrava stanco, perché effettivamente ha detto sono stanco morto, datemi un po' di riposo, due giorni. Per due lui giorni. Il riposo sono due giorni.
1: Due giorni sarà con la fidanzata a mangiare pesce, secondo me, in costiera amalfitana.
0: Sì, sì, avvicinandosi poi a Parigi, perché poi c'è quello. Potete guardarci anche al 266 del Digitale Terrestre, al 735 di Sky, anche videoclip RTL 105 Play.
1: Ricca di contenuti esclusivi, interviste con i vostri artisti preferiti e tante cose che non sapevate di tante cose di cui non sapevate avere bisogno. È difficile l'italiano.
0: Più o meno è questa qui. Per l'appunto arriva il nostro aiuto, Eddie Brock.

0: chiama Soli a Milano dal 2024, sono le 13.08 minuti, caro Cianna Zetagram, state ascoltando Radio Z, e tra poco invece ci addentriamo in un universo che abbiamo visto sulle piattaforme per la prima volta qualche anno fa, periodo Covid più o meno, di uno scrittore, in realtà un fumettista, un artista romano, che si era messo lì a dipingere un po' la realtà come nessuno aveva fatto. Zero Calcare, non so se l'hai mai vista la prima
1: certo,
0: serie.
1: Con quel pagurone armadillo.
0: Con quell'armadillone, esatto, che aveva avuto la voce di Valerio Mastandrea. Poi Zero Calcare ha continuato a fare le sue storie, a disegnare le sue storie, ogni volta in collaborazione con un artista diverso. E l'ultimo suo progetto, che uscirà tra poco, è in collaborazione con Coez.
1: Ecco, ci vorrà una laurea, soprattutto per imparare a non ficcarsi il microfono nell'occhio. Chiedo scusa per questa cosa. Sì, sono molto curiosa e c'è grande attesa per questa terza stagione di Zero Calcare. Le mani.

0: Magnetic, sono le 13.15 su Radio Z. Cianna Carolina Russi Pettinelli è un prodotto che è piaciuto molto all'Italia tutta e non solo, perché è stato anche tradotto in alcuni paesi in altre lingue, quello di Zero Calcare, che è questa serie che è partita con ah vabbè sarà la serie di un fumetto, no è proprio da tanti spunti per riflettere su tantissimi argomenti della vita diversi.
1: Ah, voi è cominciato con Strappare lungo i bordi e poi sta continuando con il brano che abbiamo appena sentito di Coez, Ci vuole una laurea, mentre continua l'estate, perché sta per arrivare l'estate, no? E proprio quest'estate ci sarà una visione gigantesca della nuova serie di Zero Calcare al Circo Massimo, tra l'altro gratuita, se vi interessa
0: evento.
1: Fateci un salto. L'estate non poteva cominciare senza una persona. C'è una persona che fa canzoni estive e gli riescono molto molto
0: sì,
1: bene.
0: O ti spacca il cuore con una balla da strappalacrime, oppure ti fa muovere quello che lui chiama booty.
1: Sì, è un po' che lui continua a fare questo, prima una cosa, poi l'altra, prima una cosa, poi l'altra. A volte ha fatto pam pam pam pam pam pam,
0: esatto.
1: Pam pam.
0: Stavolta ci fa muovere le pesche, come dice Justin Bieber.
1: Fa muovere le pesche, è vero.
0: C'è Irama su Radio Z con la nuova Cabana.

0: Irama Cabana alle 13:18 minuti. State ascoltando Radio Z su Zetagram con Caro e Cianna e la sua promozione che passa anche dai social di Rama, che racconta in un box domande ciò che preferisce, ciò che ama nella vita. Dice vive parecchio con gli animali e lui vive con due pappagalli, pensa.
1: Ecco, beh, non è l'unico, sono dei pets un po' atipici.
0: Però come fai? Infatti, fanno, urlano, cantano.
1: Cantano. C'è la storia famosa che conosce tutta l'Italia di Raja, che è il pappagallino che va per tutta la compagna. Tu la conosci questa storia?
0: Vagamente.
1: Capito? Loro tengono compagnia, parlano tra di loro, ripetono le cose. Più pappagalli, meno altro.
0: Uomini?

via, lascia stare che ho qualche anno in più, qualche anno in più. E meno male che sei convinto tu, meno male, io sto uguale.

gennaio. Lascia stare che ho qualche anno in più, qualche anno in più. E meno male che sei convinto tu. Meno male, io sto uguale.

0: contigo. Sono le 13.25 su Radio Z. Cianna, Carolina Russi, Pettinelli. È una ricerca che torna a fagiolo ancora una volta, perché mi è successo proprio questo weekend. Si dice sempre questa cosa, ma è vera, verissima, ovvero che passiamo molto più tempo a scegliere un prodotto in streaming prima, più che a vederlo.
1: Ah, certo, sì, sicuramente.
0: E non solo, è vero, stanno cercando di sviluppare un nuovo algoritmo che capisca veramente profondamente di che cosa abbiamo bisogno, e quindi di dividere le sezioni per umore addirittura. Cioè, ti senti arrabbiato, guarda questo, vuoi del romanticismo, guarda quest'altro. Mi pare too much.
1: Guarda, però può essere una soluzione, perché c'è per esempio HBO che ultimamente ha cambiato un po' le categorie, non ti dice film per tutti, ti dice film pazzeschissimi, in una maniera un po'...
0: Forse fanno troppi film.

0: Che bella questa collaborazione tra Emma e Ercomi, si chiama Vacci Piano, alle 13:36 minuti su Radio Z con Cianna. State ascoltando Zetagram, ma soprattutto avete appena ascoltato, per quanto riguarda il 50% quantomeno di Vacci Piano, Emma che ha postato una foto su Instagram qualche giorno fa in occasione di un evento che si è tenuto al Palazzo del Quirinale per il 145esimo anniversario dell'istituzione della Società Italiana degli Autori ed Editori, che conoscete meglio come SIAE. Emma ha messo questo post insieme a Sergio Mattarella con scritto Aura Presidente. L'aveva fatto anche un'altra artista, l'hanno fatto tante artisti, per esempio Anna Pepe con la sua parrucca rosa si è rappresentata così. È stato molto simpatico, originale. La
1: musica romantica. Porta l'energia di RTL 102.5 e Radio Z nella tua città. Con il tour live di Amelie e DJ Alma, lo spettacolo arriva da te per una serata unica di musica dance e tanto divertimento. RTL 102.5 e Radio Z, in ogni piazza d'Italia, con Amelie e DJ Alma, live. Per info e booking scrivi subito a live@baraondaedizioni.it.
2: Con le calzature Grunland, il benessere è naturale. Design italiano, plantari esclusivi e stile contemporaneo. Con Grunland ti muovi in completa libertà. Scopri le nuove collezioni nei migliori negozi e su grunland.it.
3: Il solstizio d'estate cambia ritmo. 21 giugno, Sun Park Adriatic Festival, San Benedetto del Tronto. In scena, Fred De Palma, Samurai J, Jimmy Sachs, Alma, Eva, Bells, Amelie. Preparatevi alla storia. È l'unica data italiana dell'icona mondiale Ricky Martin. E non finisce qui. L'after show ufficiale è firmato Gabri Ponte. Con un DJ set speciale. Una sola notte, infinite emozioni. Prevendite disponibili ora sui circuiti ufficiali.

0: potrei cantartele qui.
1: Ultimo, i tuoi particolari alle 13:45 minuti su Radio Z su Zetagram. Ben ritrovati, io sono Cianna, ma soprattutto questo di tra un mese, praticamente ci teletrasportiamo a oggi, tra un mese, il 19 maggio, facciamo che aggiungiamo un giorno, quando uscirà il nuovo album di Ultimo. È un album dedicato all'amore, come al solito è un periodo in cui lui è molto innamorato, ed è un regalo che ha voluto fare agli artisti che evidentemente pendono anche un po' dalle sue labbra, ma soprattutto ai suoi fan e a quelli che andranno a Tor Vergata, dove sta organizzando il concerto più grande d'Italia per quanto riguarda il pubblico pagante. Evidentemente si tratta di qualcosa di cui sono veramente curioso, per cui la data è il 19 giugno, mentre questa è Night, alle 13:45 su Radio Z.
0: Forte. Cercavi me, non è vero, bastavi te, era vero, per trovare le strade, strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra, la sensazione è come quando il mondo si ferma, parli e non hai paura che qualcosa si perda, non ho incontrato mai nessuna con la tua testa.

non accettavo mai nessuno con me. Aggiungi colore a un mondo che sembra già assurdo con me. Ora sei sabba solo scudo, cos'è? Vorrei dirti se è un problema mi ci butterò sopra. Lo so che sei abituato a fare tutto da solo. Dai una mano anche quando ti sfruttano in fondo. Sai come perdonare anche una brutta persona. Forse hai capito più di tutti gli altri. Io a volte ci vedo solo brutti e stanchi. Sai com'è quando ci pensi poi ti butti e tardi. Quando non manca nulla ma sei tu che manchi.

in tutti i modi, finché non mi butti fuori. Ti vorrei dire chi sono, visitare il fondo, però senza fare foto, nulla da mostrare. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai, forse è perché non lo so dove sono.

0: something I want to talk about.
1: Senti come si chiamano, Madonna, Sabrina Carpenter, Bring Your Love, le 13:52 minuti, state ascoltando Radio Z su Zagram e l'abbiamo visto un paio di settimane fa al Met Gala con un abito che si ispirava a Audrey Hepburn, era veramente molto bella, bella come un pranzo insieme, bella come, sai che cosa, come un post che ha messo Rocco Hunt, il poeta urbano, il 10 maggio quando per festeggiare le donne, la festa della mamma insomma, pranzava con loro e ha detto mamma sei la più bella del mondo, sei veramente una delle cose migliori che mi siano mai capitate e per l'occasione Rocco Hunt, la più bella del mondo.

0: hanno insegnato a non odiare i miei nemici, ma non ne avevo mai amato uno. Quando ci siamo conosciuti, si sapeva già che uno dei due avrebbe perso, ma come potevo vincere con te? Non provi niente, sei un rettile vestito da essere umano. Quello che hai fatto a me, quello che hai fatto a te stessa, lo farai a tutti per sempre. Perché sei un buco nero, perché questa è la tua natura. Ma io ho smesso di essere una tua vittima, tu non smetterai mai di esserlo. Non ammetterai mai chi sei.
1: Marrakesh, crudeli alle 13:59 minuti, in chiusura della prima ora di Zetagram, con Cianna, ma soprattutto con qualcosa che vedrete al cinema tra pochi giorni, 25, 26 e 27, sarà una bel docufilm, un documentario che racconterà l'evento che ha fatto in Barona, che è il suo quartiere, perché tanti non pensano che Marra, come tanti, sia nato dal basso, basso, basso, basso, perché lo vediamo con tutte le collane, lo vediamo scintillare da un po', e quindi magari si pensa, ah vedi, quanto è forte, chissà da dove è partito. Lui è partito da questo posto che si chiama Barona, è un quartiere molto popolare, ha riportato proprio in Barona un concerto gigante gratuito per tutti gli abitanti di quel quartiere milanese. Touché. Sono le 14.
2: Siete pronti? Il 31 maggio il Foro Italico di Roma è già sold out, ma l'abbraccio del Power Eats Estate 2026 arriverà ovunque voi siate. Stiamo per sbloccare un nuovo modo di vivere lo show per unire l'Italia intera, da nord a sud. A casa, in auto, in riva al mare, oppure in montagna, al lago, in piazza o al bar, sarete tutti in prima fila. Restate connessi. Il viaggio è appena iniziato con
3: Caffè Toraldo.
4: O caffè.

Le giornalisti alle 14:07 minuti, Maradona, i Pelé, ma soprattutto un mondo che noi andiamo a vedere raramente, lo vediamo soprattutto sui social. Sto parlando dell'America, gli Stati Uniti, appunto non solo gli Stati Uniti, l'America in generale, perché abbiamo visto un'artista che recentemente, noi in Italia la conosciamo tantissimo, ma si conosce in tutto il mondo, Laura Pausini, era in concerto a Miami e Laura è stato suo ospite a sorpresa. E io ho visto tantissimi ospiti particolari su quel palco, perché c'è stata anche Camila Cabello. Noi in Italia magari non associeremo una Laura Pausini a Camila Cabello, perché vediamo la Pausini appunto a fare tante collaborazioni in Italia, e invece ovviamente è una bomba a livello internazionale. Achille Lauro.

Afrojack con Sia e David Guetta, Awake Tonight, alle 14:15. State ascoltando Radio Z su Zagram. A proposito di Awake Tonight, probabilmente svegli stanotte ci sono stati tutti i tifosi interisti che hanno rifesteggiato lo scudetto, perché ieri c'è stata una serie di partite lunghissima, come se c'era una volta, no? Vi ricordate quando la Serie A si giocava tutta di domenica, tutte le 15? Ecco, ieri è stato a mezzogiorno per via di fatti che già conosciamo, e i tifosi interisti hanno accolto il pullman con i giocatori davanti al Duomo, come è solito fare quando una delle milanesi vince. È bello perché ieri si è colorata di nero-azzurro, l'altro anno invece di rosso-nero. Amelie.

Si chiama Non è Francesco, l'ultima canzone di Amélie alle 14:18 con Channa. State ascoltando Radio Z su Zetagram. E Non è Francesco nasce dal disperato bisogno di inventare un uomo diverso, diverso da tutti quei malesseri, quelli incontrati finora da Amélie, Amelia Villano. Io però ho l'impressione che il concetto di malessere sia una cosa un po' inventata. Malessere è quella persona che tendenzialmente non ti tratta come tu vorresti, è quella persona che tu cerchi più di quanto quella persona ti cerchi. Semplicemente non è interessato a te o non è interessato al 100% di te, è interessato a solo una parte. Quale parte? Ci possiamo arrivare un più o meno tutti. Credo però il mondo dei social è abbastanza diviso. Esiste o non esiste il malessere? Clara.

Nel 2024 Lola Young si raccontava incasinata. Messi le 14:24 minuti, state ascoltando Zetagram su Radio Z ed è un qualcosa in cui ci si è sempre riconosciuto chiunque. Credo non sia neanche troppo legato all'età. Penso anche che si dica spesso il fatto di essere messi appunto incasinati quando si è più o meno adolescenti, quando si ha più o meno tra i 14 e i 17-18 anni, ma è anche vero che lo si è in maniera diversa crescendo. È chiaro che uno magari quando ha 12-13 anni pensa al dover riordinare il letto e non pensa che sia la prima cosa da fare quando ne ha 35-40, però anche riordinare il letto, guardate che non è una cosa scontata. Blanco ed Elisa, le 14:25 minuti su Radio Z, ricordi?

0: Radio Z. Breaking news.
1: Le 14 e 28 minuti sono stati individuati i corpi dei quattro sub italiani morti giovedì scorso durante un'immersione in una grotta alle Maldive. Stamattina erano riprese le ricerche, alle quali partecipa anche un team di tre sommozzatori finlandesi. Voltiamo pagina a nuove minacce del presidente americano Donald Trump all'Iran. Il tempo stringe per Teheran, ha dichiarato il capo della Casa Bianca, secondo Axios. Se il regime non presenterà un'offerta migliore per arrivare ad un accordo, subirà un colpo molto più duro, ha aggiunto Trump, che ha già convocato una riunione con i suoi massimi consiglieri per discutere della ripresa delle operazioni militari. In chiusura con il tennis, trionfo di Jannik Sinner agli internazionali BNL d'Italia, un doppio 6-4 contro Ruud 50 anni dopo Panatta. Vittoria storica ed emozionante per l'azzurro, che ha ricevuto la coppa dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Successo anche nel doppio di Andrea Vavassori e Simone Bolelli. Per il momento è tutto, non ci sono ulteriori aggiornamenti.
2: Meteo Z.
3: Amici di Radio Z, ben trovati da Paolo Corazzoni. Trebi Meteo, un po' di instabilità nelle prossime ore interesserà parte del nord. Piemonte, Lombardia, Triveneto, qualche temporale che dalle montagne poi si spingerà anche verso le pianure. Bello al centro-sud, ma domani qualche acquazzone interesserà le zone interne delle regioni centro-meridionali e poi attenzione, da mercoledì sarà quasi estate. Ma per dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.

E ormai dovresti aver interiorizzato l'album che è uscito il 16 gennaio di Geolier, che si chiama Tutto è possibile, perché dai, l'avete sentito più e più volte anche qui su Radio Z, tramite stelle per esempio. Sono le 14:36 minuti, state ascoltando Zetagram, io sono Cianna, l'abbiamo anche intervistato, abbiamo avuto modo di ascoltarlo durante il collettivo Z 2-3 mesi fa, quando è venuto ospite proprio per parlare di questo progetto, e stelle si trova esattamente al centro di quest'album. Non sono facili le canzoni da mettere al centro, perché i banger decidono i vari artisti dove metterle, insomma, a volte si mettono o alla fine o all'inizio, sono quelle che spaccano l'album, quelle che partono forte. Boo, per esempio, per fare un esempio con il penultimo album di Hernia. Ecco invece un inedito che viene direttamente da Amici 25 e da una voce che cominciate a sentire, eccola qui, Signorina.

0: Angie, signorina, alle 14:39 minuti su Radio Z, ed è finito Amici 25, la vittoria di Lorenzo Salvetti, tanti tanti complimenti, mentre Angie ha vinto il premio delle radio. E sono molto contento perché lei è arrivata in realtà sulla scena molto molto in sordina. Sì, l'abbiamo conosciuta, sicuramente il pubblico l'ha conosciuta nella casa di Amici, però io ricordo che un suo pezzo l'ho sentito un bel po' di tempo fa, ma veramente qualche anno fa, e lei con la stessa dolcezza con cui ci eravamo sentiti per promuoverla, eravamo proprio qui in radio per chiacchierarne insieme a lei, insieme alla parte del suo management, poi si è presa quel palco di Amici e le auguro veramente di riuscire a trasmettere tutto ciò che ha dentro, perché è veramente tanto. Piccolo break.
1: Il BNL Italy Major Premier Padel torna protagonista al Foro Italico di Roma. Fino al 7 giugno ti aspettano le sfide dei migliori giocatori del circuito mondiale in uno degli appuntamenti più attesi della stagione. Biglietti disponibili su bnlitalymajorpremierpadel.com.
2: Mongi Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.

Stavano insieme un paio d'anni fa, nel 2024 uscita I Love It di Anna e Artie 5. Adesso sono buoni amici, sono rimasti in buoni rapporti, o quantomeno lo fanno sembrare. L'impressione è proprio quello che lo siano. Sono le 14:46 minuti, state ascoltando Zetagram su Radio Z. Io sono Cianna e un po' come dicevamo con Emma Marrone un'oretta fa, anche Anna era presente alla cerimonia per il 145esimo anniversario per la SIAE al Quirinale con Sergio Mattarella. Mi ha fatto sorridere il fatto che si siano scambiati tutti dei selfie con Sergio Mattarella, che in effetti si è sempre dimostrato molto, molto tranquillo, molto sereno nel dialogare con chiunque, nel chiacchierare con chiunque, e ha fatto sorridere quel post di Anna con la sua parrucca rosa facendo la foto con Mattarella. Ho visto anche dei ritocchi in cui il Presidente della Repubblica aveva appunto ritoccata questa parrucca. Era abbastanza buffo in realtà i ritocchi. Cosmo, ogni giorno, ogni notte.

0: Lana Del Rey, First Light, alle 14:54 minuti su Radio Z. State ascoltando Zetagram, io sono Cianna, ma state ascoltando anche, o avete appena ascoltato, un brano che, come abbiamo detto anche in passato qui su Zetagram, è pronto per la versione 007 del videogioco. Vediamo alla fine chi sarà cinematograficamente parlando il nuovo 007. Mentre qualche mese fa è uscito un album molto molto interessante di Kid Yugi, l'abbiamo ascoltato anche qui, abbiamo ascoltato anche Kid Yugi che lo raccontava, anche gli eroi muoiono, e parte di quest'album è un brano dedicato a una persona che ovviamente è andato viralissimo sui social, perché non parla solo d'amore, non parla solo di cose belle. Ecco, forse sì, parla d'amore e non solo di cose belle. Kid Yugi, Amelie.
1: Ci ritroveremo mai nello stesso posto, contemporaneamente nell'altra parte del mondo. Non finiremo a letto insieme di nuovo per caso. Non ti ruberò mai più il nostro primo bacio. Non vedrò mai più il tuo sorriso che dirige tutti gli elementi del tuo viso in un quadro preciso. Sei durato un istante che ho reso eterno, da cui scorre una vita di

0: Capo Plaza nati bastardi alle 14:59 minuti in chiusura di Zetagram. Lui qualche settimana fa si trovava a Las Vegas, in Nevada, dove era di scena la WWE, vale a dire il wrestling, che da un po' di anni si è separato in diverse fazioni. Lui nella fattispecie era nella parte di Raw, vale a dire tutto ciò che non succede veramente. Io pensavo succedesse davvero. Quando ero piccolo guardavo la WWE, guardavo il wrestling e dicevo: mazza che roba che fanno. Chiaramente, come tutti i bambini piccoli che guardano il wrestling, volevo farlo anch'io. Poi una volta l'hanno fatto in Italia, sono andato a vederlo dal vivo, tra l'altro prezzi esorbitanti, penso che i miei genitori ci abbiano rimesso un rene per farmelo vedere, e vedevo sto tappeto elastico che sembrava quelli dove saltavo io da piccolo alle giostre. Quindi quel giorno mi sono reso conto che, per quanto spettacolare, non fosse reale. Sta arrivando invece qualcosa di iperreale, quello è il Collettivo Z. Noi invece ci vediamo domani, ciao!
1: Sei team Radio Z se ogni tuo passo guarda avanti. Se pensi che il vero coraggio sia restare fedele a chi sei. Sei team Radio Z quando non hai tutte le risposte, ma sei aperto a tutte le domande. Radio Z, generazione futuro.
2: Sono le 3.
3: Siete pronti? Il 31 maggio il Foro Italico di Roma è già sold out, ma l'abbraccio del Power It's Estate 2026 arriverà ovunque voi siate. Stiamo per sbloccare un nuovo modo di vivere lo show, per unire l'Italia intera, da nord a sud. A casa, in auto, in riva al mare, oppure in montagna, al lago, in piazza o al bar, sarete tutti in prima fila. Restate connessi, il viaggio è appena iniziato. Con
4: Eldorada Amica Chips, l'amica d'oro.
5: Radio Z, Collettivo Z.
6: Ci siamo alle 15 e un minuto, comincia una nuova settimana di Collettivo Z dalle 15 fino alle 17. Nick Giustini con voi in regia, grazie mille a Gigi Resta. Perché dico grazie mille a Gigi Resta? Ci sarà bisogno di lui e delle sue sapienti manone dalle 16 alle 16:30, perché avremo un ospite particolare. Torna a trovarci dopo l'ultimo album, dopo il tour nei palazzetti e dopo l'incredibile successo del suo ultimo anno, Fra Quintale, che ci deve raccontare Aranciata, il suo nuovo singolo e poi il suo Summer Tour 2026, quindi un sacco di chiacchiere da fare con lui. Ma soprattutto oggi è lunedì 18 maggio e quindi è il giorno dopo. Ieri sono successe un sacco di cose e quindi ne parleremo, ma ovviamente quello di cui parleremo di più, come facciamo sempre qui nel Collettivo con tutti i protagonisti della scena musicale nazionale, è la musica, quella di Radio Z, quella della generazione Z. E allora partiamo con il nuovo di Gabbani, Summer Funk.

Lazza e il suo buio davanti alle 15.08 si apre così questa puntata del collettivo Z che oggi vedrà protagonista alle 16 Fra Quintale, che verrà a chiacchierare con noi, raccontarci di tutti i suoi progetti e della sua estate che arriva, del suo summer tour. Ma a proposito di fuori classe, a livello della musica Lazza ha fatto uscire un pezzo con Tiziano Ferro proprio questo venerdì, la riedizione, la nuova versione di Perdono, molto apprezzata. Ma il vero fuori classe del nostro paese in questo momento ha un nome e un cognome: Yannick Sinner. Ieri lo sapete che ha vinto gli internazionali di Roma, internazionali BNL di Roma, dopo 50 anni, dopo Adriano Panatta, l'ultimo italiano a vincere. Ma la cosa incredibile è che in un'intervista dopo, che tempo che fa, da Fazio ha detto: ok, grazie, ma ora lasciatemi 2 giorni di pausa, ci state, li concediamo. Prima però c'è Ordinaria Follia su Z.

La versione delle American Girls di Harry Styles alle 15.14 su Radio Z nel collettivo lunedì 18 maggio. Nick Giustini con voi fino alle 17 anche in radiovisione, 266 del digitale terrestre, 735 di Sky. Abbiamo aperto dicendo che oggi è il The Day After, il giorno dopo. Abbiamo parlato di Sinner, dobbiamo anche parlare di quello che è successo nella nostra Serie A, nel calcio, perché c'è stata una totale rivoluzione di quella che era la classifica, i posti Champions, con la Juventus che perde 2-0 in casa con la Fiorentina e viene superata dalla Roma che invece vince il derby di Roma 2-0 con la doppietta di Mancini. Tutto ancora aperto, si deciderà tutto nella prossima giornata, staremo a vedere, come direbbero quelli bravi. Nel frattempo i PTN, sorry, scusa, lo siento.

La nuova dei Pinguini Tattici Nucleari, sorry, scusa lo siento, la nostra futurita alle 15:18 su Radio Z nel collettivo, pomeriggio bello pieno perché ancora ci sono tante cose da raccontare. Partiamo per esempio chiudendo la parentesi sportiva anche dalla pallacanestro. In NBA si è definita la griglia delle quattro squadre definitive che si giocheranno il titolo. Da una parte Oklahoma City Thunder e San Antonio Spurs, stiamo parlando della West, della Western Conference, dall'altra i famosissimi New York Knicks contro i Cleveland Cavaliers. Chi vincerà l'NBA? Una di queste quattro squadre. Grande hype, grandi partite in arrivo.

Indimenticabile il dissing di Shakira attraverso questo pezzo di Bizarrap, la Music Session volume 53, alle 15:25. Shakira che stava dissando il suo ex, ormai ufficialmente ex, Gerard Piqué, ex difensore del Barcellona. E iconica è la frase che dice: hai cambiato una Ferrari per un una Twingo. Insomma, quindi molto divertente. Tra le altre cose, Shakira è protagonista dei meme nel nostro paese, perché gira ormai su tutti i social il famoso meme che dice: Shakira ha la quarta partecipazione ai mondiali negli ultimi anni, l'Italia zero. Effettivamente lei sarà la colonna sonora con la sua Dai Dai dei prossimi mondiali.

0: Oroscopo di Calcutta con la produzione di Takagi e Ketra alle 15.36 in questo lunedì 18 maggio su Radio Z il collettivo. E allora, a proposito di notizie di sport, chiudiamo proprio con l'ultima, facendo i complimenti al Perugia della pallavolo maschile che ieri si è laureata campione d'Europa, ha vinto la Champions League, quindi davvero davvero tanti complimenti. È giusto sottolineare l'eccellenza italiana, abbiamo parlato di Sinner e quindi è anche giusto parlare della pallavolo. Complimenti raga, soprattutto a Giannelli che conosciamo tutti molto bene, ma anche a tutti gli altri. C'è Bresci.
1: Se riuscissi anche un secondo a non rincorrere le idee e mi fermassi come un treno quando tiri forte il freno, e se facessi pure finta di star bene senza te, potrei sentire anche il mio battito che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo, e ti ho tradita,
2: no, nel senso là.
1: Perché sei nuda, io mi sento un ladro, tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario e ci ho provato.
2: Devi darmi tempo.
1: Ma nel rincorrerti sono inciampato, ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare che ogni fiume torna al mare, la corrente mi ha smarrito e come un matto l'equilibrio spesso è il mio peggior nemico e sono sparito.

0: sparisco e poi dico che tu sei introvabile. Ma quanto è ipocrita e capisco, se da solo non guarisco e ti faccio stare male insieme a me.
1: Ti piace tanto Brescia Introvabile alle 15.39 Radio Z, il collettivo. A proposito di Introvabile, qualcuno magari nei giorni scorsi ha cercato Tony Pitoni. Tony Pitoni ha registrato un video su un elicottero in cui annuncia, l'ha pubblicato circa 22 ore fa, il suo ippodromo di San Siro il 4 di settembre. Andate a vedere il video sui suoi social, perché come al solito è davvero molto interessante e unica la visione che ha del mondo Tony Pitoni, un genio che anche noi abbiamo avuto modo di intervistare proprio qui nel collettivo. Ritrovate tutte le interviste su RTL 102.5 Play.
2: La musica romantica. Porta l'energia di RTL 102.5 e Radio Z nella tua città. Con il tour live di Amélie e DJ Alma, lo spettacolo arriva da te per una serata unica di musica dance e tanto divertimento. RTL 102.5 e Radio Z, in ogni piazza d'Italia, con Amélie e DJ Alma, live. Per info e booking scrivi subito a live@baraondaedizioni.it.
3: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa, sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.

passare dal booster all'aranciata, l'aranciata di Fra Quintale. Tra poco alle 16 sarà qui con noi, parleremo proprio del suo nuovo singolo uscito ormai qualche tempo fa, che si intitola proprio Aranciata, e poi parleremo del Summer Tour 26 in cui che vedrà Fra protagonista di una marea di date, ma tutto questo tra poco anche in radiovisione al 266. Serena Brancale, Levante Delia.

Alex Warren e la sua Fever Dream alle 15.53 su Radio Z del Collettivo. Ragazzi, però dobbiamo parlare del video del weekend, senza ombra di dubbio, quello in cui il Papa è diventato viralissimo, incontra dei ragazzini che gli fanno fare la mossa 6-7. Per chi non lo sapesse, è una, diciamo, un trend virale su tutti i social, per cui bisogna muovere alzando le mani, prima la destra, poi la sinistra, solo la parte degli avambracci ovviamente. Di molto divertente vedere il Papa che fa 6-7, ha un'aura potentissima, Papa Leone 14. Questi sono alcuni dei commenti che ho letto che fanno davvero molto ridere, perché i social possono essere un posto orribile ma anche un posto estremamente divertente. Divertente è lui, la sua musica, Fulminacci, questa è Maledetto Me.

0: Si chiude la prima ora con Selena Gomez e Benny Blanco e la loro Sunset Boulevard alle 16. E allora tra pochissimo ne apriamo un'altra fino alle 17 con il nostro amico Fra Quintale, che è tornato a trovarci molto stiloso. Mi ha fatto i complimenti, è la prima volta che mi capita per una maglietta che indosso, per questa polo che indosso, che potete vedere anche in radiovisione al 266 del Digitale Terrestre. Grazie per gli applausi, regia, Michael Triverio, non servivano. Comunque anche voi potete partecipare alla nostra chiacchiera con Fra, 335 30 10 25. State qui perché ci sono un sacco di cose da raccontare. Sono le 16.
1: Siete pronti? Il 31 maggio il Foro Italico di Roma è già sold out, ma l'abbraccio del Power Eats Estate 2026 arriverà ovunque voi siate. Stiamo per sbloccare un nuovo modo di vivere lo show, per unire l'Italia intera, da nord a sud. A casa, in auto, in riva al mare, oppure in montagna, al lago, in piazza o al bar, sarete tutti in prima fila. Restate connessi, il viaggio è appena iniziato. Con me.
2: Yeezy è Total Look, tutto ciò che fa per noi. Scegli con me, scegli Yeezy.

0: Il nuovo singolo di Fra Quintale si intitola Aranciata. Sono le 16.05 su Radio Z nel collettivo. È tornato a trovarci lui, ladies and gentlemen, Fra Quintale.
1: Ciao,
0: bello, come stai prima di tutto?
1: Bene, tu?
0: Bene, guarda, bene, prima lo diciamo nel fuori onda, mi ha fatto molto piacere per il complimento che hai fatto al mio outfit, cioè, o meglio, a questa mia maglietta, perché io ti ho sempre trovato uno mega stiloso nel vestire, cioè hai uno stile tutto tuo. Grazie. Che a me piace un botto. Partiamo proprio da qua, poi arriviamo ad Aranciata, Summer Tour, eccetera, eccetera.
1: Tutto.
0: Ma quando eri piccolino, avevi tipo, cioè, guardavi, non so, in televisione o da qualche parte su internet qualcuno e dicevi: io vorrei vestirmi così, e adesso sei un po' diventato così?
1: Che, beh, cartoni animati tutta la vita.
0: Tipo?
1: Tipo, ti ricordi i Biker Mice?
0: No!
1: Forse magari sei più giovane di me, sono sti topi che andavano con la moto.
0: Okay.
1: Ed erano tutti fighissimi.
0: I bikers?
1: Stilosissimi, sì. Dei bikers, dei ratti, tipo.
0: Ok.
1: Sì, cartoni animati giapponesi, quella roba là, tipo Dragon Ball, le puntate, gli episodi magari tipo filler,
0: filleroni,
1: di Dragon Ball,
0: quelli inutili.
1: Erano stress, cioè quando tipo Goku va a fare la patente, quanto è stiloso come vestito il tipo.
0: Però poi non ti sei mai vestito così, cioè nel senso, poi hai costruito uno stile tutto tuo.
1: Sì, ma alla fine quello che mi piace, quello che mi fa sentire comodo.
0: Ci sta, perché secondo me è una cosa importante anche del vostro lavoro, no? Cioè, nel senso, costruire un'immagine in base a quelli che sono i vostri gusti, senza che vi dicano cosa mettere. No,
1: assolutamente una parte, anche perché io poi sono molto, cioè, mi piace proprio, tipo, non metterei mai una roba che mi dicono: metti questo, mi sentirei uno scemo, cioè, così, quindi cerco di curare anche questo aspetto, diciamo.
0: E hai già fatto il cambio di stagione o
1: visto? Sì, ho fatto il cambio di stagione.
0: Com'è andata?
1: Benissimo, da paura. No, ho trovato una finestra di tempo dopo il tour e ho fatto questa cosa incredibile da adulto.
0: Ma riesci a farla da solo? Io sono un disastro.
1: No, sì, ci sta. Beh, io in realtà poi ho tutto un po' mischiato, ho riorganizzato un po' la roba, ho portato via delle robe vecchie che magari regalo un po' soci e cose. E basta, ho fatto il cambio di stagione.
0: Ma tu sei
1: oggi uno... sono andato in radio a parlare del...
0: Beh, lo sai che su Radio Z funziona
1: così. Però, ma io ho da paura.
0: No, ma curiosità, tu sei uno di quelli, perché ci sono due scuole di pensiero rispetto al cambio di stagione, soprattutto per quello che riguarda le giacche invernali, no? Quando non le utilizzi più, cambio di stagione, non ti servono più, qualcuno le porta in tintoria a lavare.
1: Io stamattina ho portato tre giacche a far lavare. Sì, sì,
0: e
1: sì.
0: Poi dopo così le metti via pulite e sono pronte da riutilizzare.
1: Esatto.
0: Ok, le metti via così?
1: No, soprattutto sono un po' così. No,
0: quante
1: no.
0: Giacche hai invernali? Tante.
1: Sì, ma poi ogni tanto mi arriva robe nuove.
0: Bello.
1: Cioè me le mando tipo così, un po' le regalo, le bypass.
0: Ma nel caso ti do il mio...
1: Esatto.
0: Ti do il mio,
1: esatto,
0: contatto.
1: Ma entro un po', apro il mercatino dell'usato, tipo una roba del genere.
0: Usi Vinted?
1: No, non ancora, però un po' dovrei, cioè vorrei un po', dovrei, perché... Però io sono proprio i miei bro così, anche parenti, amici così.
0: Ci sta.
1: Un po' di roba.

0: regali.
1: Ah sì, no, sì sì.
0: Perché tipo io ho scoperto che su Vinted vendono di tutto, non solo i vestiti, e io passo ore e ore su quell'applicazione, perdo una quantità di tempo. Ma poi aggiungi tutto, come sempre, come quando vai a fare shopping, tutto quello che vedi che ti piace lo aggiungi, ma non compri niente.
1: Ho un sacco di amici che lo usano.
0: Sì, comprano
1: sì,
0: bene.
1: Sì, di brutto.
0: Secondo me, allora, se lo fai, dimmi come si chiama, che io ti seguo.
1: Esatto, ci sta.
0: Comunque, tra poco arriviamo a parlare di Aranciata, arriviamo a parlare del tour che è appena finito e poi del tour che comincerà. Prima, però, c'è Lunedì Blu su Z.
2: Chissà dove va un'estate quando muore, forse in posti che ho sognato mille volte. Chissà dove vanno tutti quei discorsi sdraiati sugli scogli nel cuore della notte. Chissà dove finirà poi il nostro amore, quando ognuno prenderà una direzione.

0: Lunedì blu di Fra Quintale alle 16:11 su Radio Z nel collettivo. Fra che con noi è un lunedì blu oggi?
1: No, dai, c'è il sole oggi.
0: Bella.
1: Cioè, dopo giorni terribili, piogge varie, oggi bene, dai.
0: Senti, a proposito del video di lunedì blu, che è tutto registrato con il famoso B-Real, volevo chiederti, non so se hai visto la nuova funzione di Instagram.
1: Sono, guarda, l'ho fatto prima di, okay, prima di entrare. Tu dici le...
0: Sì.
1: Come poi, si chiama?
0: Adesso, onestamente, il nome... Aspetta che lo sentia. Le istantanee di Instagram, pensa che incredibile fantasia, esatto, che hanno.
1: Come lo chiamiamo?
0: Le istantanee. No, però vedo che un sacco di artisti cominciano ad utilizzarle, a te immagino strippi un casino.
1: Ma in realtà io sono sempre stato tipo Thread, quell'altro di Instagram, non è una roba che mi gasa. E invece questo sì, c'è più un gioco, ti metti lì, poi lo vedi una volta sola, scompare, non è così seguito, quindi mi sento anche più libero di fare delle minchiate. Non lo so.
0: Ma su Instagram tu hai anche gli amici stretti, li usi tanto?
1: No, non sono capace, tipo, cioè, non so come si fa, tipo, la roba. Poi non so, voglio stare lì a selezionare chi guarda, cazzo me ne frega. C'ho un altro account proprio, ma che tanto poi in realtà non uso.
0: La regia che applaude. Sì. Però effettivamente sugli amici stretti secondo me si possono fare delle cose interessanti, bisogna stare attenti.
1: Io direttamente non posto, cioè io se non è roba magari un po' ogni tanto, così non ci sono un grande postatore, diciamo.
0: E a proposito invece di postare, hai mai postato una foto nelle storie di un'aranciata che hai comprato da qualche parte?
1: Sicuramente è successo.
0: Arriviamo proprio a parlare di aranciata, il singolo che noi stiamo

0: ascoltando in realtà da un po', che su Radio Z passiamo spesso. Prima di tutto complimenti, perché è molto divertente, molto fra quintale. Raccontaci un po' la genesi e soprattutto che aranciata ti piace.
1: Ok, a me, vabbè, l'ho detto già, aranciata amara.
0: Ok, okay.
1: Quella vera.
0: Però con le bolle.
1: Sì, sì, con le
0: frizzante
1: bolle.
0: Amara.
1: Frizzante e amara. Frizzante e amara, come il caffè.
0: Come la pizza.
1: Vabbè. E, no, la genesi è nata con Mace, perché è prodotta da Mace, e abbiamo fatto questa sessione in studio con Rabbo, che è uno dei suoi musicisti, e Danny Bronzini, e in un paio di session è uscito questo pezzo e ci siamo subito tutti presi bene, innamorati, e c'era questa canzone che era anche molto primaverile, molto mia, e quindi mi ha detto: raga, facciamolo uscire subito, prima possibile. E quindi c'è stato il tour di mezzo, l'abbiamo un po' spinta, appunto il walkout del tour, quando finisce, quando finisce il concerto uscivamo, sì, sì, con questa canzone in sottofondo, e poi l'abbiamo fatto uscire, e così.
0: Questa è piaciuta? Cioè, hai avuto buoni feedback?
1: Sembra, sì, mi sembra che ci sia un bel feedback, appunto mi piace anche sta roba, un bel up tempo, sì, e son contento. Anche il video poi l'abbiamo girato pre-tour, si sono un po' incastrate delle cose in cui bello, avevo proprio una bella vibe su sto pezzo ancora prima che uscisse.
0: Tra l'altro prodotto da un genio. A proposito del tuo rapporto ormai con Mace, che va avanti, perché abbiamo sentito dei pezzi incredibili fatti da voi, non ultimo quello con Marco Mengoni, com'è lavorare con Mace e soprattutto nello studio di Mace? Perché ho visto i video di tutto il suo album, del making of del suo ultimo album, è un posto, sembra incredibile, in cui tipo la stanza dello spirito del tempo.
1: Sì,
0: sembra.
1: C'è un sacco di piante, poi lui spesso fa anche delle sessioni in questa villa in Toscana, e quindi tipo è un bel momento gioviale in cui si è più artisti, cioè magari io vado 3-4 giorni, c'è Joan, c'è questo, c'è quello, c'è Jam, chi passa di là qualche giorno, e diventa sempre bello anche quel momento, no? Che non si condivide solo lo studio, ma anche si cena insieme, si beve una roba, si sta insieme 3-4 giorni, è bello, un bel parco giochi, è sempre divertente.
0: E lui musicalmente è veramente così geniale proprio da lavorarci.
1: Simo comunque c'ha dei bei guizzi comunque, nel senso, ma dico, non sarei a dirlo.
0: No, ci sta, io ti dico,
1: chiaro.
0: Noi ascoltiamo tanta musica, parliamo con tanti artisti, però belli come l'ultimo album di Mace, onestamente io ne ricordo pochi.
1: Sì, beh, devo dire c'ha una grande visione anche di unire mondi che magari sulla carta sono molto differenti, e lui invece comunque è uno bravo anche a mettere assieme due artisti che magari tu diresti che stanno agli opposti, e invece lui ha la capacità di farli convivere bene sullo stesso brano, e questo non è da tutti, secondo me.
0: E lavorate sempre di giorno o anche di notte?
1: Ma dal pomeriggio fino alla sera inoltrata, diciamo.
0: Quindi può capitare che fra quintale lavori con Mace proprio la notte.

0: La notte fra Quintale alle 16:19 Radio Z il collettivo fra che insieme a noi. Tra poco arriviamo anche a parlare del Summer Tour 26 che ti aspetta, però arrivi da un enorme successo, il tuo tour nei Palasport, i Palazzetti 26. Stavamo parlando poco fa di come è andato il tuo forum, allora raccontaci un po' come è andato proprio l'approccio con i Palazzetti e poi anche con il forum, che presumo che sia stato un momento molto importante.
1: Certo, beh, è andato bene, nel senso che è stata una festa che era proprio quello che volevo. È stato un po' anche per me una chiusura di un cerchio, perché è arrivato nel 2026, che sono 10 anni dall'inizio del mio percorso solista. E abbiamo ripercorso un po' tutti i miei brani, un po' dall'inizio. Ci sono stati un po' di ospiti dove ho potuto, però vabbè, ovviamente poi Milano è stato molto epico, ma per me in primis, perché ci vivo comunque ormai da anni, e dicevo appunto, questa sensazione a volte quando vai nei posti grandi a assistere ai concerti, magari quella di essere un po' al cinema, no? Vedi da lontano, sì, e il calore viene un po' meno a volte, e invece mi è sembrato di essere riuscito a creare un bel legame col pubblico, e mi sono sentito veramente come se fossimo in pochi intimi. È una roba un po' rara in posti di quella dimensione, quindi bellissimo, lo rifarei proprio tutti i giorni.
0: Hai avuto anche tanti ospiti che ti hanno dato una mano, ovviamente è venuto Silvano, è venuto Coez, ma c'è stato anche Mengoni.
1: C'è stato anche Mengoni,
0: come canta dal vivo Mengoni in un posto del genere?
1: Sarò io a dire come canta Mengoni dal vivo. È un mostro veramente bravissimo, un altro livello. E poi quando è entrato, tipo, io una certa mi sono staccato, perché tipo non sentivo la mia voce, perché sentivo gente che urlava. E no, bellissimo, è stato veramente quello un gran momento. C'è stata Gentile, c'è stato Tony Boy e basta, credo. Sì, spero.
0: Beh, voglio dire, comunque un bel parterre.
1: Un gran
0: parterre, anche perché poi effettivamente era comunque il tuo concerto e tu hai deciso di condividerlo anche con delle persone che hanno avuto, c'era anche Mace,
1: anche Simon, sì.
0: Delle persone che hanno avuto un ruolo anche nella tua carriera, no? Cioè, soprattutto Silvano, diciamo poco fa, quanto ti ha aiutato anche il fatto che con Coez avessi già fatto un tour nei Palazzetti.
1: No, assolutamente, avevo già idea di quello che mi sarebbe aspettato, e diciamo che è stata una fortuna riuscire a aver fatto prima un giro di quella roba lì, accompagnato per mano da Coez. Questo è il palazzetto, bello,
0: questa, no? È l'entrata,
1: esatto,
0: questo è il bagno,
1: qua, esatto.
0: Tipo agente immobiliare, esatto. Ce lo vedo Coez a fare l'agente immobiliare,
1: frate, mo te porti in un posticino. No, minchia.
0: No. Divertente. Per chiudere l'argomento forum, mi dicevi anche che hai visto tanti concerti lì. Te ne ricordi uno dove tu sei andato lì ad assistere e basta, e hai detto, questo è il miglior concerto che io abbia mai visto, comunque un concerto che ti ha colpito, ti ha rapito?
1: Vabbè, forse sarò di parte, però vengo da, cos'è, 10 giorni fa, 2 settimane fa, il concerto comunque di Mace è stato comunque epico, anche perché secondo me ha saputo sfruttare in modo figo il palco, nel senso tutta la cosa, la costruzione dei visual, la scenografia, è molto bello, è stato un bel concerto. E anche lì c'è stata quella vibe di dire, ok, sta succedendo qualcosa, è bello essere qua in mezzo e poterne fare parte.
0: E tu sei salito anche sul palco, meglio di così non poteva andare. Nel mondo siamo forse quasi 8 miliardi di persone, nel frattempo Fra Quintale ce lo racconta.

0: 8 miliardi di persone, Fra Quintale alle 16.26 su Radio Z nel collettivo. Allora Fra, noi stiamo facendo con tutti gli artisti che passano a trovarci una sorta di esperimento. Vogliamo capire quanto l'intelligenza artificiale sia in grado di comprendere la vostra natura da artista.
1: Ok,
0: quindi io chiedo al mio amico Gemini di immaginarsi di dover mandare una tua canzone agli alieni, che non sanno niente di noi, per spiegare agli alieni chi è Fra Quintale. Ok, e lui mi ha risposto scrivendo, ovviamente, nei treni la notte, dice, è l'essenza del suo sound, lo stereo indie pop. Okay. Non so cosa vuol dire.
1: Vabbè, sono quelle robe tipo pescate nell'internet.
0: Questa è bellissima, secondo me, il manifesto della solitudine condivisa.
1: Bello, mi piace.
0: E la malinconia che fa però anche ballare. E il messaggio per gli extraterrestri sarebbe: cari alieni, questo è Fra Quintale, uno che viaggia di notte, fuma una sigaretta, pensa a una tipa e riesce a trasformare la nostalgia in un pezzo che non ti esce più dalla testa. Benvenuti nel nostro pianeta.
1: La Madonna.
0: Sei d'accordo?
1: Tutto giusto tranne le sigarette, perché ho smesso.
0: No! Tu manderesti la stessa canzone? Cioè, sceglieresti...
1: Beh, dai, sì, nei treni mi sembra un'ottima scelta.
0: Sì?
1: Sì, abbastanza il mio pezzo e core.
0: Comunque, vedi, è allucinante, ci prendono, perché non sei il primo che mi dice che ci sta.
1: Sì. Beh, ma è fatto apposta, raga. Cioè, tu c'è poco da fare.
0: Cosa pensi dell'intelligenza artificiale?
1: Ma penso che sia un tool, finché rimane un tool ci sta, bello anche magari sfruttarlo per delle cose, e quando inizia a diventare tipo roba di militari e cose mi inquieta un po', anche tipo fake news, cose un po' pazze, non tanto, cioè non mi piace molto.
0: È vero, perché poi diventa difficile distinguere.
1: Sì, deepfake, quella roba è un po' una cosa che poi... difficile anche da gestire, da controllare, perché poi magari noi, capito, siamo giovani almeno,
0: certo,
1: così,
0: certo.
1: Ma

0: poi magari già i nostri genitori o piuttosto che i nostri nonni cosa ne sanno che il video del tipo, cioè
1: sì tipo mi ricordo mio zio che mi diceva: ma perché adesso tutti questi persone dicono Skibidi Pop? Per fortuna le persone reali non lo dicono, o meglio
0: pure lo dicono
1: poi hanno cominciato a dirlo anche le persone reali, però effettivamente con chi fa questo mestiere la domanda che poi sorge spontanea è: un tool facilitatore, come dici tu, quindi uno strumento che ti aiuta a risolvere magari un problema che non te ne crei ovviamente degli altri, ma secondo te arriverà mai un momento in cui magari anche uno che ha una penna così particolare e molto intima tua proprio scelga di affidarsi all'intelligenza artificiale per trovare uno spunto da cui partire per scrivere una roba, oppure proprio chieda di scrivere una roba?
0: Vabbè, chieda di scrivere una roba vuol dire che chiudo tutto e faccio, cioè,
1: però sai, magari ti serve quella rima che non lo so,
0: io proprio per pudore mio non ce la farei, piuttosto chiamo un autore, non so come dire, se proprio sono così bisognoso.
1: Perché per esempio l'altro giorno invece Fred De Palma ci diceva che lui dice: se un giorno l'intelligenza artificiale fa delle cose meglio di me, perché io non devo sfruttarla?
0: Vabbè, io vorrei essere sempre padrone un po' di... ma perché sono molto geloso anche di quello che così...
1: È giusto, dipende anche proprio dal mood con cui tu lavori, no? Se proprio il tuo mondo è il mio mondo, le mie regole, questo è... Ci sta.
0: Grande cheat, tra l'altro.
1: Grande cheat. Amarena Fra Quintale.

0: alle 16.33 Radio Z, tra poco, Fra, ti lasciamo andare, non prima però di aver ricordato il tuo Summer Tour 26, una marea di date, ci avevi proprio voglia di lavorare quest'estate, è proprio palese. Parti il 3 luglio da Pordenone, poi ce ne sono tante, il 4 luglio ad Alba, il 9 a Brescia, tra l'altro come sarà a suonare a Brescia a casa?
1: Grande ritorno, io non sono a Brescia dal 2018, ci ho fatto una roba spot quando è uscito il disco a ottobre, però vero live non torno dal 2018, sarà epica, prendete sti biglietti, venite raga, perché veramente vengo a prendervi a casa. No, Brescia,
0: tanto,
1: Brescia
0: tanto conosci tutti?
1: Sì, esatto, sì, infatti sarà una lista crediti.
0: Allora, però posso dire, se gli chiedete i vestiti, se lui vi regala i vestiti e voi non andate al concerto, siete veramente cattivi, questo esatto. Diciamolo a tutti quanti. Poi dopo Brescia vai a Padova, Bologna, Genova, Francavilla al Mare, c'è Roma, Salerno, Cosenza, Catania, Bari, Bagheria o Bagheria, non ho idea Bagheria della pronuncia.
1: È in Sicilia, fuori
0: Palermo. Ok, sì, Bagheria. Bagheria e Cinquale, perché vuoi cambiare nome, no, diventare Fra Cinquale, giusto?
1: Questa roba me la stanno dicendo tutti, ti giuro, bellissimo. Volo Fra Cinquale.
0: Comunque vai in un sacco di posti d'Italia, c'è uno in cui non hai mai suonato tra questi?
1: Cinquale.
0: Che sei...
1: Cinquale poi, fammi vedere.
0: Vai.
1: Cinquale, vabbè, anche Bagheria, secondo me.
0: Per suonare in Sicilia figo deve essere.
1: Sicilia è bellissimo. E poi il resto più o meno.
0: Conosci?
1: Sì, Francavilla al Mare forse anche. Salerno anche forse.
0: Ok, quindi tutti i posti che comunque più o meno magari qualcuno conosci già, altri in cui sei un po' in trepidante attesa di andare. Ma questa voglia di fare questo tour estivo è perché farai. Che comincia il 3 luglio, farai le vacanze prima?
1: Ma in realtà le vacanze le farò ad agosto. Perché
0: le fai dopo?
1: Sì, perché agosto non mi piace tanto andare in vacanza ad agosto perché c'è troppo traffico in generale.
0: E quindi hai giustamente scelto di andare.
1: No, il tour era là, quindi ci andrò ad agosto. Non so neanche tra l'altro cosa fare, quindi
0: tu sei più tipo da viaggio tipo in una città del mondo e la visiti tutta, oppure zona del mare, Maldive, Caraibi, cose del genere?
1: Sono molto on the road, cioè che arrivo in un posto, noleggio una macchina e vado random, tipo dove, così a caso.
0: Quindi ancora sai che andrai in vacanza, ma non sai dove?
1: No, volevo farmi tipo i Balcani, quella roba là.
0: Ah, ok, figo, tutto in macchina.
1: Sì, perché aerei ho un po' paura della roba, no?
0: Ci sta, della situazione.
1: Sì, esatto.
0: Sì, è che prendi un aereo e poi...
1: È che te lo fanno saltare, quindi non lo so.
0: Meglio evitare, se puoi andare in macchina, però sì, prendi un van.
1: Così schesciare un po' di benzina.
0: Ma che
1: così,
0: cazzo,
1: alla fine massimo infatti, bravo.
0: Ce l'avete, no? Come diceva in un famoso film a Johnny Jack, mio padre diceva che i soldi sono fatti per essere
1: in benzina. Allora, in benzina.
0: Grazie Fra per essere stato con noi, e come al solito è un piacere, sei a tutti gli effetti nostro fratello ormai, perché ci siamo incontrati un sacco di volte, quindi quando vuoi torna a trovarci. Ricordate, sono diventato young, di andare a streamare Aranciata.
1: Bravo.
0: Si dice così?
1: Non so.
0: E andate ad acquistare i biglietti. Come si può dire acquistare i biglietti in modo young?
1: Baiate.
0: Andate a baiare.
1: Buy the ticket.
0: Andate a baiare i biglietti per il tour estivo di Fra Quintale. Grazie Fra, tra poco tutta l'intervista su RTL 102.5 Play, la nostra applicazione gratuita.
1: Ciao.

Sere Bassa e Shiva e la loro Neon alle 16.43 su Radio Z nel collettivo in questo bellissimo lunedì pomeriggio. Abbiamo fatto una chiacchiera davvero molto molto molto piacevole come al solito con il bevitore di aranciata amara e sempre frizzante Fra Quintale. Vi ricordo che ritrovate questa intervista insieme a tutte le altre che facciamo nel collettivo sulla nostra applicazione gratuita scaricabile da ovunque vi troviate, RTL 102.5 Play nella sezione ospiti. E a proposito di ospiti, domani parleremo di Miami Festival. Radio Z sarà anche quest'anno la radio del Miami Festival e lo faremo con Carlo Pastore, che è il direttore proprio di Miami Festival. Ora però Zerbe e Rita Ora, If It's Not Love.

0: Zerberita ora, If It's Not Love, alle 16.47, Radio Z al collettivo e chissà se è amore. Però intanto abbiamo visto sui social delle immagini, ragazzi, straordinarie, un'uscita 4, sogno di tutti, due amici e due sorelle, credo, non lo so, non capisco più il legame di parentela di quella famiglia. Stiamo parlando di Kendall e Kylie Jenner. Kylie, sappiamo tutti, essere fidanzata con Timothée Chalamet, e invece Kendall si starebbe frequentando con Jacob Elordi, e i quattro sono stati spaparazzati insieme in una macchina mentre facevano l'uscita a quattro. Che carini, che carini.
1: Con le calzature Grunland, il benessere è naturale. Design italiano, plantari esclusivi e stile contemporaneo. Con Grunland ti muovi in completa libertà. Scopri le nuove collezioni nei migliori negozi e su grunland.it.
2: Il solstizio d'estate cambia ritmo. 21 giugno, Sun Park Adriatic Festival, San Benedetto del Tronto. In scena, Fred De Palma, Samurai Jack, Jimmy Sachs, Alma, Eva, Bells, Amelie. Preparatevi alla storia. È l'unica data italiana dell'icona mondiale Ricky Martin. E non finisce qui. L'after show ufficiale è firmato Gabri Ponte. Con un DJ set speciale.

Una sola notte, infinite emozioni. Prevendite disponibili ora sui circuiti ufficiali. Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.

Sotto sotto Aiello alle 16.53 su Radio Z nel collettivo c'è una notizia che unisce il mondo della musica e il mondo del cinema, e nel collettivo sapete che amiamo parlare di questi argomenti. Allora, Netflix ha annunciato il tour mondiale di K-pop Demon Hunters. Ancora non si sa granché, non si conoscono le date, sicuramente è stato promesso uno show iper immersivo che porterà sul palco le atmosfere di questo film d'animazione che ha fatto tanto tanto bene quest'anno. Samurai J e la sua ossessione nel collettivo.

0: L'ultima di Gracie Abrams, Hit the Wall, alle 17 in chiusura di queste due ore del Collettivo Z. Ma non vi preoccupate, amiche e amici, perché torniamo domani puntuali dalle 15 fino alle 17. Tra l'altro ve l'abbiamo già detto, ma ve lo ricordiamo, perché è ripetita Juventus e non Juventus, eh? Questo ricordatevelo sempre. Domani c'è Carlo Pastore con noi, ci sarà Carlo Pastore dalle 16 alle 16.30. Parleremo del Miami Festival e quindi siamo davvero molto curiosi di scoprire quali saranno le novità di quest'anno, perché anche quest'anno Radio Z ci sarà. Quindi appuntamento, come dice il nostro spirito guida, domani, che ora la Generazione Z. Ciao!
1: Sei team Radio Z, se non aspetti occasioni, ma le crei. Se scegli di guardare al futuro con il coraggio di chi crede nel cambiamento. Sei team Radio Z, quando non hai tutte le risposte, ma sei aperto a tutte le domande. Radio Z, Generazione Futuro.
2: Sono le 17.
3: Siete pronti? Il 31 maggio il Foro Italico di Roma è già sold out. Ma l'abbraccio del Power It's Estate 2026 arriverà ovunque voi siate. Stiamo per sbloccare un nuovo modo di vivere lo show per unire l'Italia intera, da nord a sud. A casa, in auto, in riva al mare, oppure in montagna, al lago, in piazza o al bar, sarete tutti in prima fila. Restate connessi! Il viaggio è appena iniziato con...
4: Il novellino è Campiello.
5: Il novellino!
6: Radio Z. Generazione Z.
2: 2 minuti dopo le 17 comincia l'appuntamento, comincia una nuova settimana anche per noi di Generazione Z con la nostra Martina Rinelli dall'aeroporto di Roma Fiumicino, che sta arrivando, non temete, Marti sta arrivando. Ovviamente c'è un po' di traffico, c'è un po' di così diciamo congestionamento in strada per arrivare all'aeroporto. Anzi, ve lo ricordiamo appunto, se siete già lì, speriamo che voi non state nel traffico per andare all'aeroporto, ma siete già dentro l'aeroporto, Terminal 1 c'è la nostra postazione appunto di Radio Z, dove potete insomma andare a trovare Marti e soprattutto venire in onda con noi, naturalmente, così facciamo due chiacchiere. Tante cose anche oggi, tanta musica come sempre, che è l'ingrediente principale qua su Radio Z. Ci sarà il nostro recapino nella prima ora, poi vediamo sorpresa, magari una sorpresa anche diciamo a tema cucina, vediamo, nella seconda ora potrebbe esserci. Subito i Colors con il loro nuovo singolo, il singolo probabilmente che sarà quello anche dell'estate, Rolling Stones.

po' mi mancherà sapere come stai, fumare tra le chiacchiere, vederti dentro i film, rubare in autogrill, pisciare tra le macchine.

0: Apriamo le due ore di oggi, in questo lunedì 18 di maggio, di Generazione Z con Olly, la sua devastante. Abbiamo promesso a Martina Agnelli che è in arrivo, ma lo confermiamo, Marti, non è una fake news, giusto, Marti?
1: No, no, è tutto vero, carissimo Francesco.
0: Eccola.
1: Sto arrivando, sono bloccata da 20 minuti nel parcheggio, praticamente.
0: No,
1: manca pochissimo e forse sono da te. C'è stato un brutto incidente, purtroppo Roma la conosciamo.
0: Vabbè,
1: arrivo.
0: Certo. Sì, diciamo che arrivi. Marti sta arrivando all'aeroporto di Roma Fiumicino. Infatti, il bello è che mi hai mandato un po' di foto in questi ultimi minuti. E praticamente. Esatto, a distanza di tot minuti la posizione tua, diciamo, era sempre la stessa in macchina, però ci auguriamo ovviamente che vada meglio, così arrivi nella postazione, anche perché lo ricordavo poco fa, Marti, di venirti a trovare, ovviamente non adesso, magari non in questo istante proprio, ma tra poco, quando tu arriverai, appunto, così venite anche in onda con noi dall'aeroporto. Allora, cara Marti, sappi, ora anzi la sentirai anche tu fuori onda, che stiamo per ascoltare tutti insieme bellissima canzone sanremese del nostro amico Tommaso Paradiso, quindi I Romantici, eccola.

17 e 16 minuti i Medusa qui su Radio Z, Don't Wanna Go Home. Medusa che tra l'altro stavo guardando, hanno fatto un'iniziativa abbastanza interessante sui social, hanno pubblicato questo post con tre, diciamo, diversi, sono proprio dei pochi secondi, diciamo, di tre canzoni diverse, e hanno chiesto, diciamo, insomma, ai fan o comunque al pubblico, quale di queste tre, la 1, la 2 o la 3, come direbbe, insomma, no, il mitico Mike, vorreste appunto che venisse pubblicata per prima. E quindi, insomma, si può praticamente scegliere, forse non so se sarà il prossimo singolo, comunque insomma la prossima canzone pubblicata dai Medusa può essere, diciamo, scelta anche da tutti noi, in realtà, insomma, sui social, appunto, in base a questi tre piccoli frammenti che hanno pubblicato. Ne parlavamo tanto settimana scorsa di Tiziano Ferro, che ha, diciamo, rifatto Perdono per i 20 anni, quindi XX Dono insieme a Lazza, eccola.

Nuova versione di Perdono Tiziano Ferro insieme a Lazza, 25 anni in realtà, proprio per essere precisi perché era uscita nel 2001, però nuova versione veramente bellissima. Tra l'altro sui social Tiziano ha pubblicato questo post con ovviamente una foto insieme a Lazza e ha detto: di persone ce ne sono tante, ma Lazza era quella giusta per questo pezzo, quindi grazie Jacopo per aver aggiunto una nuova strofa killer al nostro singolo del 2026. Davvero bella questa versione, diteci se vi è piaciuta, insomma se vi ha fatto così ritornare anche proprio agli esordi, alle canzoni in realtà con cui abbiamo conosciuto il mitico Tiziano Ferro nel lontano 2001. 335

0: ovviamente con nuova musica, e ha pubblicato questo post in cui dice che, a parte che era povera, malata in realtà, a casa malata, ma diceva che insomma ha finito tutto l'album, ha finito di scrivere tutto l'album e quindi lo sta registrando, perciò a breve dovremmo avere anche nuova musica da parte di Sophie and the Giants. Torniamo invece indietro a Sanremo di quest'anno, Dito nella piaga, Che fastidio.
1: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione,

34 minuti, questo era Gali con Walla qui su Radio Z, sempre in attesa della nostra Martina Rinelli dall'aeroporto di Roma Fiumicino, che arriverà, promettiamo che arriverà, però ci ha detto che è ancora ferma, pensate all'imbocco insomma del parcheggio dell'aeroporto. Gali, che tra l'altro è stato l'unico italiano, vedevo, alla sfilata di Gucci a New York, pensate, in prima fila insieme a Kim Kardashian, a Anna Wintour, che sono l'unico italiano, ovviamente lui naturalmente anche oltre alla musica. C'è Ernia

A volte so, ti senti come non capissi. Sei andata via, come se andando punissi. Che non ci ha mai creduto, però in questo ti sbagli. Basta tu chieda aiuto, che facciamo io?

0: l'ultima di Ernia Berlino, 17:38 minuti all'interno di Generazione Z qui su Radio Z. Tra l'altro manca praticamente un mese, poco più di un mese, insomma, al tour estivo di Ernia, Solo per Amore, si chiamerà Summer Tour 2026, perché appunto 24 giugno, sto guardando, partirà da Perugia, poi sarà impegnato un po' tutta l'estate, insomma, in giro per tutta Italia, e chiuderà proprio a Ferragosto, il 15 di agosto, infatti, in Sardegna, ad Olbia. Quindi insomma un bel tour. Tra l'altro, insomma, ha messo anche un post Ernia sui social dicendo: non so come ringraziarvi per questo incredibile tour nei palazzetti, quindi se andate a vederlo, insomma, fateci sapere come sarà. Ovviamente a tra poco.
1: Dai ragazzi, gli amici, con loro vorresti che ogni secondo durasse di più? Beh, con Mini dura una settimana.
2: Torna la Mini Week dal 18 al 23 maggio con tanti vantaggi. Vieni con il tuo Dream Team e se hai un'auto da dare in permuta, porta anche lei. Diamo valore al tuo passato. Scopri tutti i vantaggi sull'intera gamma alla Mini Week dal 18 al 23 maggio negli showroom dei partner Mini e su Mini.it. Offerta Mini Week fino al 25 maggio, offerta permuta fino al 30 giugno, eccetto per Mini Cabrio. Il BNL Italy Major Premier Padel torna protagonista al Foro Italico di Roma. Fino al 7 giugno ti aspettano le sfide dei migliori giocatori del circuito mondiale in uno degli appuntamenti più attesi della stagione. Biglietti disponibili su bnlitalymajorpremierpadel.com.
3: Renault. Quando il tuo lavoro cresce, serve più spazio. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili con volume di carico fino a 14,8 metri cubi e lunghezza di carico fino a 4,4 metri. A maggio, gamma Renault veicoli commerciali in pronta consegna da 17.950 euro. Offerta valida solo per veicoli in stock fino a esaurimento scorte, IVA emessa su strada escluse, infe condizioni presso la rete aderente su professional.renault.it. Scopri anche i veicoli allestiti Renault.
4: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
5: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.

Non ci ritroveremo mai nello stesso posto, contemporaneamente nell'altra parte del mondo. Non finiremo a letto insieme di nuovo per caso. Non ti ruberò mai più il nostro primo bacio. Non vedrò mai più il tuo sorriso che dirige tutti gli elementi del tuo viso in un quadro preciso. Sei durato un istante che ho reso eterno, da cui scorre una vita di decenni.

0: La hit della scorsa estate, Alfa con Manu Chao. A me mi piace, 17:46 minuti, ma in tema di estate, in tema di tour, prima parlavamo di quello di Ernia e dicevamo magari ci andate, andate a vederlo. Sentiamo qua questo vocale 335 30 10 25.
1: Buon pomeriggio ragazzi.
0: Buon pomeriggio.
1: Allora, volevo farvi appunto questo messaggio,
0: sì?
1: Per Asia dalla provincia di Siena. Allora, volevo farvi questo messaggio per dirvi appunto che allora io vedrò Ernia il 25 luglio, mi sembra. Mm-hmm. Perché viene dove abito io, vicino a dove abito io.
0: Ah, bellissimo.
1: E poi il primo di giugno vedrò Lorenzo, il vincitore e finalista di Amici di quest'anno.
0: Top, perfetto, bello, bello, vedi, vedi, inizia giustamente insomma anche un po' la stagione estiva e la stagione dei concerti, chiaramente, compreso il nostro, naturalmente lo ricordiamo, il Pavorezza Estate 2026, c'è Mannarino per Un po' d'amore.

0: So easy to fall in love, Olivia Dean. Ma signori, signori, c'è, attenzione, aspetta, perché ora comparirai anche, no, non ci compari, chissà come mai, però Marti, ci sei, Marti?
1: Eccomi, ci sono, non dal telefono, lo giuriamo, sono qui in postazione a Fiumicino. È stato peggio di un parto arrivare al parcheggio oggi, mi è sembrato un viaggio di 9 mesi.
0: Ma è vero, ma lo è stato, credo, e poi il bello, lo dicevamo anche prima, ma davvero era comica quasi la cosa, tragicomica direi, perché tu mi mandavi ogni tanto delle foto e praticamente è come se vedessi la stessa foto in loop, perché eri sempre alla stessa posizione, insomma, poi pian piano ce l'hai fatta. Tra poco ritorniamo insieme, cara Marti, bambole di pezzi.

0: con la sua V-Mine qui su Radio Z alle 17:59 minuti. Tra l'altro abbiamo scoperto che Kamrad non è un nome d'arte, ma è proprio il suo cognome. Lui si chiama Tim Kamrad, è un artista tedesco ed è spopolato per lo più sui social grazie a V-Mine e ad un altro brano, e adesso lo ascoltiamo quasi ogni giorno qui in rotazione su Radio Z. Ci piace.
1: È vero, ci piace molto. L'anno scorso, l'estate scorsa, proprio è stata una delle canzoni sicuramente, insomma, d'estate che andavano di più. Quindi lui proprio si chiama Kamrad, cioè all'anagrafe Sir Kam. Kamrad con la K. Tra poco vediamo, forse anche un qualcosa sulla cucina, tra pochissimo. Vediamo. Sono le 18.
2: Siete pronti? Il 31 maggio il Foro Italico di Roma è già sold out, ma l'abbraccio del Power Eats Estate 2026 arriverà ovunque voi siate. Stiamo per sbloccare un nuovo modo di vivere lo show per unire l'Italia intera. Da nord a sud, a casa, in auto, in riva al mare, oppure in montagna, al lago, in piazza o al bar, sarete tutti in prima fila. Restate connessi, il viaggio è appena iniziato con
3: Dondi Salotti, lo stile dei tuoi desideri.

0: Love Again di Dua Lipa, 18:06. Allora, cara Marti, vogliamo comunque mantenere un po' di tradizioni in questo programma e quindi all'inizio della seconda ora, nel lunedì soprattutto, si parla di tante cose, anche di cucina molto spesso. E quindi, attenzione, Dua Lipa featuring Chef Bubu, questa è una novità, è un remix tutto nostro.
1: Allora, una bella ricetta. Sentiamo. Per quest'estate. Eccolo. Da mangiare sia in spiaggia che a casa, direi una sì. Bella pasta fredda, soprattutto per chi di voi magari non ama la solita insalata di riso. La più classica è con fiori di latte, pomodorini e rucola, ma in base ai vostri gusti potete aggiungere tonno, olive, origano, basilico, una bella dose di olio extravergine d'oliva. Mi raccomando, l'unica regola ferrea, secondo me, per la pasta fredda è il formato di pasta. Ci vogliono le farfalle. Per cui godetevi le vostre paste fredde e godetevi l'estate. Un bacio.
2: Che bello, ma grazie Chef Bubu che ogni volta verso quest'ora ci fa venire fame, no? Con tutte quante le sue ricette.
0: Esatto.
2: E la pasta fredda è il tipico piatto perfetto da portare sia magari al mare, una giornata così fuori, un picnic, sì. Ma soprattutto al lavoro.
0: Ma infatti, poi come diceva lui, per chi non ama particolarmente, io per esempio metto tra questi l'insalata di riso, che per carità ci sta una volta, però cioè, a me stufa proprio, dopo non so, tu no Mart, ti piace? Dopo magari ne parliamo.
2: Ah, sì dai, mi piace. Intanto LDA e H7, novità.

0: Taylor Swift con la sua Elizabeth Taylor alle 18:13 minuti qui su Radio Z. Elizabeth Taylor, che è stata una delle attrici più iconiche della storia di Hollywood.
1: Assolutamente, la ricordiamo per Cleopatra, per esempio, e per tante altre cose. Quello che non sapevo è che già Taylor Swift invece l'aveva citata sia in un videoclip di Wildest Dreams, sia nel testo di un'altra canzone, quindi è la terza volta almeno, diciamo, che comunque la menziona in qualche modo. Evidentemente proprio, insomma, è una delle sue idole e quindi, insomma, l'ha inserita fino a proprio a dedicare una canzone direttamente proprio con tanto di titolo, quindi so,
0: e ha fatto molto molto bene. Intanto qui su Z arriva una novità di Elisa che ascoltiamo insieme, ed è L'amore è.

0: Nuovo singolo di Elisa, questo Radio Z, novità, Amore è una canzone che ha scritto tra l'altro insieme ad Hardast e ha proprio anche descritto sui suoi social, no Marti, insomma, di cosa parla, anche se un po' l'avevamo intuito, diciamo, ascoltando anche ovviamente la canzone e leggendo il testo. Che dice?
1: Beh, sì, parla di un manifesto di un amore libero, istintivo, qualcosa che non trattiene ma lascia vivere, quindi un amore puro che non potrà mai farti del male, appunto. Bello, scrive questo sotto cosa. Un video in cui anticipava poi l'uscita della canzone. Ci piace molto, sicuramente la impareremo molto presto a memoria, come le altre canzoni di Elisa che ti entrano in testa.
0: Già questo, già al primo ascolto, infatti già c'è un po' entrata, quindi complimenti come sempre a Elisa e anche a Hardast, ovviamente.

voglia, lascia stare che ho qualche anno in più, qualche anno in più. E meno male che sei convinto tu, meno male, io sto uguale.

Perché per stare bene ho bisogno di toccare il fondo. Sono un bugiardo se ti faccio vedere che ho tutto sotto controllo. Ma più rido, più mi si fredda il cuore. Dici di stare lontano dalle droghe per darti il mio bacio migliore.

0: qui su Radio Z alle 18:23 minuti in questo lunedì 18 maggio. Questa Generazione Z con Martina e Francesco, e sempre spulciando un po' i social di Mahmood, perché siamo degli stalker,
1: esatto,
0: giusto?
1: Diciamolo, assolutamente.
0: Abbiamo visto
1: sì.
0: un po' di tempo fa che era dall'altra parte del mondo per precisione in America a cucinare qualcosa.
1: Esatto, sta cucinando, sappiatelo. Oltre a cambiare 350, diciamo, pettinature diverse, il nostro amico Mahmood, ma appunto era a Los Angeles, a quanto pareva, in studio di registrazione. Quindi questo ci fa pensare che prima o poi, anche perché mi sembra che sia un pochino, insomma, che non esce, no, con delle cose nuove, che prima o poi.
0: Però ricordiamoci che da poco è uscito il feat con Liberato.
1: Ah beh, è vero, è giusto, è vero. Quindi vabbè, però aspettiamo proprio una musica, diciamo, soltanto sua. Vediamo, arriverà probabilmente.
0: Beh, aspettiamo anche nuova musica di 13 Pietro, che ritroviamo con Uomo che

0: Radio Z. Breaking news.
1: 18 e 27 minuti qui su Radio Z. Sono stati individuati i corpi dei quattro sub italiani morti giovedì scorso durante un'immersione in una grotta alle Maldive. Il portavoce del governo locale ha dichiarato che si terrà il recupero di due corpi domani e di altri due invece mercoledì. Nelle prossime ore il rientro della salma di Gianluca Benedetti, il primo sub a essere stato recuperato. Rinviata domani mattina l'udienza di convalida del fermo di Salim El Kudri, responsabile dell'attentato di Modena in cui sono rimasti feriti 7 pedoni. L'avvocato della difesa chiederà la perizia psichiatrica per il 31enne. Sapevo che quel giorno sarei morto, ha detto il Kudri parlando con il suo avvocato. Chiudiamo poi con il calcio. La Lega di Serie A ha deciso gli orari dell'ultima giornata di campionato. Cremonese, Como, Lecce, Genoa, Milan, Cagliari, Torino, Juventus e Verona, Roma si giocheranno domenica alle 20:45. Venerdì invece Fiorentina, Atalanta, sabato Bologna, Inter e Lazio, Pisa. E infine alle 15 Parma, Sassuolo e Napoli, Udinese. È tutto per questo appuntamento. Adesso il meteo.
2: Meteo Z. Una buona serata da Clara Ventura di Trebi Meteo. Nella giornata di martedì, correnti instabili atlantica porteranno ancora della variabilità su parte del nostro territorio. Precipitazioni che coinvolgeranno le estreme regioni di nord-est e il centro-sud. Si tratterà di fenomeni sparsi, alternati comunque a delle pause asciutte. Meglio sul resto dell'Italia, il tutto con temperature massime in graduale rialzo. Dettagli in merito sull'app di Trebi Meteo.

0: Cipiano, Emma insieme a Arcomi, 18:35 minuti, qui su Radio Z, anche dei bei vocali, 3:35, 3:10, 3:25. Ma senti qua, Augusto.
1: Ciao,
0: Augusto.
1: Io sto in macchina. La Ezia Nico sta tornando a casa, ciao.
0: Lo stai guidando tu, spero.
2: Radio Z,
0: spero,
2: a tutti gli ascoltatori.
1: No. Ciao, Radio Z.
0: Ma ciao, ho messo per te Marti, che so che apprezzi particolarmente i bimbi.
3: Ah, grazie, se ci fossero altri bimbi, 3:35, 3:10, 3:25. Intanto Elena Delia, a parte me.

0: Forte anche Elena Delia con la sua Parte Me qui su Radio Z alle 18:38 minuti. Questo fine settimana c'è stata la finalissima di Amici 25 e il vincitore è stato Lorenzo Salvetti, che ricordiamo che ha partecipato anche qualche anno fa, esatto, ad X Factor nella squadra di Achille Lauro.
1: È il nostro Lauro, infatti lo ricordiamo sempre questa cosa, perché a parte ce lo ricordiamo ovviamente da come veniva annunciato dal mitico Lauro.
0: Lorenzo Salvetti, baby!
1: Dicendo sempre il baby che ci vuole sempre, e poi perché comunque a volte anche nelle sue canzoni, comunque nella sua musica, abbiamo notato alcune piccole, magari così, però influenze un po' appunto di Achille Lauro, giustamente. Bello, bravo Lorenzo, quindi.
0: Bravo. Bravo, bravo.
2: Il BNL Italy Major Premier Padel torna protagonista al Foro Italico di Roma. Fino al 7 giugno ti aspettano le sfide dei migliori giocatori del circuito mondiale in uno degli appuntamenti più attesi della stagione. Biglietti disponibili su bnlitalymajorpremierpadel.com.
3: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai adotto un pannello in omaggio per 12 mesi.

0: mesi e se usi l'energia quando c'è il sole ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
1: Monge Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.

0: 18:45 minuti, Kungs insieme a David Guetta, All Night Long. Di Kungs parlavamo anche qualche giorno fa, se non sbaglio, no? Dei post che mette sempre, sì, insomma, con la figlia o figlio appena nata. Ma sempre in tema di figli invece, Marti.
1: David Guetta ha fatto emozionare tutti quando lo scorso mese al Coachella ha visto sua figlia fra il pubblico mentre teneva un DJ set, quindi ha interrotto momentaneamente lo show per andarla a salutare e ad abbracciare. Perché penso che comunque l'emozione di un papà sia sempre tanta.
0: Certo, non so come ha fatto a vederla.
1: Anche se i figli crescono, certo.
0: Non so come ha fatto a vederla nel pubblico del Coachella.
1: No, era in prima fila però, si sbracciava per farsi vedere.
0: Se no sfido chiunque a trovare. Oh, ma se eri lì, Marti, ma guarda, non lo so, in realtà non saprei.

0: talk about. Madonna e Sabrina Carpenter, Bring Your Love, qui su Radio Z alle 18:53 minuti, una canzone che ovviamente ha dato da parlare anche sui social, perché sono due pop star incredibili, certo, di diverse generazioni, quindi è come se fosse stato un passaggio di testimone questa canzone.
1: È vero, molti l'hanno vista così, in effetti insomma è così, no? A tutti gli effetti, insomma, Sabrina Carpenter sicuramente per le nuove generazioni è un po' quello che Madonna è stata invece, insomma, per quelle precedenti naturalmente. Tra l'altro ho letto un gossip, Marti, non so se è vero, che di Sabrina Carpenter che forse sta con il nostro amico Joe. Chissà, non lo so, se è vero. Non lo so, però
0: chi lo sa?

Anna Balaclub, what up? Proprio in chiusura delle due ore di oggi di Generazione Z. Prima invece Salda Vinci, la sua Per Sempre Sì, che comunque alla fine, ne abbiamo tanto parlato settimana scorsa di Eurovision, eccetera, ha

0: tutto. Sei Team Radio Z quando non hai tutte le risposte, ma sei aperto a tutte le domande. Radio Z, generazione futuro.
1: Le 19 in punto, buonasera.
2: Pronti? Il 31 maggio il Foro Italico di Roma è già sold out, ma l'abbraccio del Power Eats Estate 2026 arriverà ovunque voi siate. Stiamo per sbloccare un nuovo modo di vivere lo show per unire l'Italia intera, da nord a sud. A casa, in auto, in riva al mare, oppure in montagna, al lago, in piazza o al bar, sarete tutti in prima fila. Restate connessi, il viaggio è appena iniziato con Autostrade per l'Italia. Libertà è movimento.
3: Radio Z. Aperi Z.
4: Signore, signori,
5: signoru,
4: buonasera a tutte. Inizia una nuova puntata di Aperi Z, una nuova settimana. Che succede qua? Mi sono messo le cuffie male. Aspetta.
5: Ma non farti alcun tipo di domanda.
4: Benedetta Mannucci.
5: Edoardo Donna Maria, buonasera a tutti, ben ritrovati in questa nuova scoppiettante puntata di Aperi Z. Sono finite due settimane di sport super intenso, quindi adesso penseremo a uno sport un po' meno intenso. Cioè,
4: qual è?
5: Non lo so.
4: Il sexting.
5: Mi dissocio nella maniera più assoluta, eh.
4: Vabbè,
5: certo, per
4: allora,
5: i pollici
4: facciamo,
5: può essere difficile.
4: Allora, innanzitutto facciamo tanti complimenti al dottor Yannick Sinner, ma però io posso dire una cosa da amante del calcio: dobbiamo fare tanti complimenti anche alla Lazio.
5: Perché? Perché l'importante è partecipare.
4: Ah no, scusa.
5: Ma guarda che brutta persona che sei. Vabbè, meno male che ci salva la musica. Rove, Mad Fingers.

0: L'umore Marea di Brescia alle 19:07. Questa è Radio Z, la Peri Z, con Edoardo, Donna Maria e Benedetta Mannucci insieme a voi fino alle 21 di questa sera. Brescia che attendiamo con ansia e trepidazione nelle sue varie date, in particolare però in quella romana del 10 di luglio alla Cavea.
1: Allora, possiamo aspettarci di trovare una Benedetta Mannucci in prima fila dal dottor Brescia a documentarci oppure no? Perché queste sono le domande che si pongono gli italiani.
0: Ma
1: quest'oggi
0: che...
1: ci sarà la Mannucci da Brescia?
0: Ma io, per aggiornare i nostri ascoltatori, mi prenderò questo onere, davvero.
1: Sì, perché non te va,
0: No, per niente, sì. Di vedere Brescia, bruttino anche, no.
1: E SKT con Gaia.

0: Il dottor Justin Bieber con la sua Daisies qui su Radio Z. Sono le 19:14. Justin Bieber che è la dimostrazione lampante di quanto basti poco a rispiccare il volo nel mondo della musica. Gli è bastato poco Justin Bieber per ritornare proprio al top.
1: Quanti milioni erano? 10?
0: Solamente un Coachella da 10 milioni di euro per due weekend.
1: Vabbè, io credo che se anche a noi dessero 10 milioni per farci fare qualsiasi tipo di festival non avremmo poi lo stesso successo di Justin Bieber.
0: Tu lavoreresti ancora?
1: Ma tu non farti domande, cioè, so. Uelo con Anna Tatangelo.

0: La notte poetica di Uelo e Anna Tatangelo alle 19:17. Questa è sempre la prezzata su Radio Z. Edoardo, Danna Maria e Benedetta Mannucci.
1: Qualcuno.
0: Le notti poetiche, le notti d'estate, questo sì. Ci raccontano, allora, e questo noi aspettiamo.
1: Qualcuno mi deve spiegare perché la signora Anna Tatangelo nel video di questa canzone ha una maglietta del Milan, mi sembra di ricordare, tra l'altro forse addirittura una maglietta da portiere, perché mi sembra ci avesse dita come tu.
0: Ma 10 dita.
1: 10 dita. Da quelle delle mani e quelle dei piedi, perché? Perché Anna Tatangelo c'è la maglietta del Milan?
0: Perché
1: non
0: lei non è una ciliegia, Edoardo.
1: Scusa?
0: Lei non è una ciliegia.
1: Greve,
0: forse è il caso di dire Mayday?

0: Dal 2023 Players alle 19 e 24 minuti qui su Radio Z, la Perizeta di Edoardo, Donna Maria e Benedetta Mannucci.
1: Allora, sta per arrivare qui su Z Tiziano Ferro con Giorgia.
0: Non fisicamente purtroppo.
1: No, la sua canzone, la loro canzone Superstar, Tiziano Ferro, ragazzi, che ha fatto uscire poco fa con Lazza, per perdono.
0: Per i 25 anni poi di Perdono, uscita nel 2001, e questo cosa ci ricorda? Che siamo anziani.
1: E che Tiziano Ferro è il top.
2: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

0: Madame con Disincanto alle 19:34 minuti qui su Radio Z. Disincanto che non è solamente il nome del singolo, no, ma anche il nome del suo ultimo album.
1: Eh sì, questo è il singolo che ha introdotto all'uscita del suo ultimo album, che è uscito il 16 di aprile, copertina dell'album che si presenta con la scritta Madame Disincanto e un codice a barre sopra. E lei pure dice: ma perché, scusa, cosa c'è di più disincantante direi, disincantante a questo punto, di un bel codice a barre sul disco? Beh, devo dire, poca roba.
0: Posso dire? Sì. Mi sembrano delle dichiarazioni forti. Molto forti, c'è sì. Night con Forte.
2: Cercavi me, non è vero, bastavi te, era vero, per trovare le strade, strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si perda. Non ho incontrato mai nessuna con la tua testa.

A volte scordo di essere uno con te, l'idea di essere già vissuto con te. Non accettavo mai nessuno con me. Aggiungi colore a un mondo che sembra già assurdo con me. Ora sei sabba solo scudo, cos'è? Vorrei dirti se è un problema mi ci butterò sopra. Lo so che sei abituato a fare tutto da solo. Dai una mano anche quando ti sfruttano in fondo. Sai come perdonare anche una brutta persona. Forse hai capito più di tutti gli altri. Io a volte ci vedo solo brutti e stanchi. Sai com'è quando ci pensi poi ti butti e tardi.

tutti i modi, finché non mi butti fuori. Ti vorrei dire chi sono, visitare il fondo, però senza fare foto, nulla da mostrare. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai, forse è perché non lo so dove sono.

0: C'è Night su Radio Z con la sua forte chiaro 19:38. Allora, tutti si chiedono, tutto il mondo sta lì e si chiede, ma Finn Wolfhard e Olivia Rodrigo, che abbiamo passato poco fa, hanno una relazione? Ce lo chiediamo anche noi su Radio Z.
1: Ma il problema è che noi ce lo chiediamo ma non abbiamo di fatto, esatto, una risposta, perché sì, sono alcune voci che stanno circolando, perché lei stava insieme a Louis Partridge, a cui è dedicato tra l'altro

0: tornati.
1: Ma Finn Wolfhard stanno insieme? Non lo so.
2: Ah, dai ragazzi. Gli amici. Con loro vorresti che ogni secondo durasse di più. Beh, con Mini dura una settimana. Torna la Mini Week dal 18 al 23 maggio con tanti vantaggi. Vieni con il tuo Dream Team e se hai un'auto da dare in permuta, porta anche lei. Diamo valore al tuo passato. Scopri tutti i vantaggi sull'intera gamma la Mini Week dal 18 al 23 maggio negli showroom dei partner Mini e su Mini.it. Offerta Mini Week fino al 25 maggio, offerta permuta fino al 30 giugno, eccetto per Mini Cabrio.
3: Il solstizio d'estate cambia ritmo. 21 giugno, Sun Park Adriatic Festival, San Benedetto del Tronto. In scena, Fred De Palma, Samurai Jay, Jimmy Sachs, Alma, Eva, Bells, Amelie. Preparatevi alla storia. È l'unica data italiana dell'icona mondiale Ricky Martin. E non finisce qui. L'after show ufficiale è firmato Gabri Ponte. Con un DJ set speciale. Una sola notte, infinite emozioni. Prevendite disponibili ora sui circuiti ufficiali.
4: Con le calzature Grunland, il benessere è naturale. Design italiano, plantari esclusivi e stile contemporaneo. Con Grunland ti muovi in completa libertà. Scopri le nuove collezioni nei migliori negozi e su Grunland.it.
5: Renault. Quando il tuo lavoro cresce, serve più spazio. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili con volume di carico fino a 14,8 metri cubi e lunghezza di carico fino a 4,4 metri. A maggio, gamma Renault veicoli commerciali in pronta consegna da 17.950 euro. Offerta valida solo per veicoli in stock fino a esaurimento scorte, IVA messa su strada escluse, infe condizioni presso la rete aderente su professional.renault.it. Scopri anche i veicoli allestiti Renault.
6: L'energia di RTL 102.5 e Radio Z nella tua città. Con il tour live di Amelie e DJ Alma, lo spettacolo arriva da te per una serata unica di musica dance e tanto divertimento. RTL 102.5 e Radio Z, in ogni piazza d'Italia, con Amelie e DJ Alma, live. Per info e booking scrivi subito a live@baraondaedizioni.it.
7: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
8: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.

0: My Love, 6pm, Rosvillen, Ernia, SLF alle 19.48 minuti qui su Radio Z, la Perizeta, e meno male che ci siete voi che al 335 30 10 25 correggete ogni tanto le castronerie che vengono sparate da qualcuno.
1: Soprattutto da me, perché avevo detto che Anna D'Angelo nel video con Uelo indossa la maglia, non è che indossa, cioè la indossa anche, la maglia del Milan, invece non è la maglia del Milan, è la maglia del Lecce, credo che gliel'abbia regalata Uelo visto che è nato nello Salento.
0: E non lo so, possiamo provare a chiederlo, ma adesso c'è Clara con Prima Donna.

0: Spencer Somber su Radio Z con la sua Potential. Sono le 19:55, quasi alla fine di questa prima ora di Aperi Z con Benedetta ed Edoardo. Stavo per dire Luigi, ma
1: no, vabbè, adesso Luigi tornerà domani. Parlando di Somber, se avete visto il videoclip al 266 del vostro televisore, è pieno di volti noti, pieno cioè due. Madre Energy, conosciuta sui social, nonché ex fidanzata di Central C, il rapper, e ci fu tutto il dramma perché lui la tradì, tutta una roba spiegata in 20 TikTok diversi. E Gavin Casalegno, una delle star dell'estate nei tuoi occhi. Ma ora c'è Annalisa.

0: Annalisa con la sua canzone estiva, un po' prematuro, forse lo possiamo dire, perché
1: ma
0: non è estate.
1: Vabbè, sta arrivando, manca quasi un mese preciso, ti piace
0: quasi un mese esatto.
1: Comunque Annalisa, che è stata in tour nel corso degli ultimi mesi, tour che si è concluso proprio 2 giorni fa qui a Roma, nella capitale, al Palazzo dello Sportil, ma noi siamo Foco Tour, rivedremo poi ovviamente nel corso delle

0: a casa, in auto, in riva al mare, oppure in montagna, al lago, in piazza o al bar, sarete tutti in prima fila. Restate connessi. Il viaggio è appena iniziato con
1: Caffè Toraldo.
2: Sulla vita devo dar felicità.

0: Stadio San Siro di Milano, ma prima ancora il 22 di maggio uscirà Ryan Ted Mixtape, quindi sono belle settimane per i fan di Tedua.
1: Assolutamente sì, anche perché dopo la Divina Commedia del 2023, non quella di Dante, quella di Tedua, c'era appunto grande attesa, c'è Geolier.

0: Safe, Mouse Smith e Niall Horan alle 20:14 minuti qui su Radio Z.
1: Sempre guidare con estrema prudenza.
0: Grazie mille a Edoardo Donna Maria per i consigli sulla guida. Niall Horan che ritroveremo. Voi vi chiederete dove? Esattamente dove? Non lo so, credo
1: a Campo
0: anche.
1: Dei Fiori, forse.
0: No, quello è più probabile che sia Harry Styles. No, lo troveremo a Milano, in particolare ad Assago, il 28 di ottobre per la sua unica data italiana in questo 2026.
1: Beh, questa è un'ottima notizia per i fan di Niall Horan. Adesso però, Siori, arriva l'ultima di Amélie, non è Francesco, su Z.

0: Lì non è Francesco, non abbiamo capito come si chiama, sicuramente abbiamo capito che non è un maschio performativo e sicuramente non abbiamo manco capito che cos'è un maschio performativo, perché io
1: vabbè, lo sai
0: non...
1: che adesso io potrei partire per la tangente, non lo faremo, non lo faremo, ma vi ricordiamo che Amelie insieme a DJ Alma domani 19 di maggio saranno a San Severo a Foggia per la prima data del loro tour. Tra le varie date c'è anche forse la più importante, quella del 21 giugno, perché apriranno per

0: c'è Post Malone con Chemical alle 20 e 24 minuti qui su Radio Z, la Peri Z, Edoardo, Donna Maria e Benedetta Mannucci insieme a voi fino alle 21 di questa sera. E andiamo un attimo in Giappone, sì. Non ci andiamo noi, tu ci sei appena stato,
1: che
0: quindi
1: bello.
0: Beato te, e hai mancato di pochissimo Elodie e Francesca, che hanno messo delle foto meravigliose della loro vacanza.
1: Allora, che posso dirlo?
0: Dillo.
1: Temo abbiano copiato la location delle mie foto.
0: Sicuramente hanno visto il tuo profilo e hanno detto, sì, adesso le rifacciamo uguali queste foto.
1: Però nel loro post ho visto poche carte Pokémon. Male, molto male, Elodie, male.
0: Possiamo cercare il numero, reperirlo e dirglielo. Adesso però, Blanco, Elisa, ricordi.

0: Radio Z, Breaking News.
1: Le 20 e 28 minuti su Radio Z. In apertura, sono stati individuati i corpi dei quattro sub italiani morti giovedì scorso durante un'immersione in una grotta alle Maldive. Il portavoce del governo locale ha dichiarato che si tenterà il recupero di due corpi domani e di altri due mercoledì. Nelle prossime ore il rientro della salma di Gianluca Benedetti, il primo sub recuperato. E voltiamo pagina. Bloccati da Israele alcuni degli attivisti dell'imbarcazione della Global Smooth Flotilla al largo di Cipro. Tra questi ci sono diversi italiani. Il ministro Tajani è invitato a garantire la sicurezza dei nostri connazionali. E siamo allo sport, il calcio. La Lega di Serie A ha deciso gli orari dell'ultima giornata di campionato. Cremonese Como, Lecce Genoa, Milan Cagliari, Torino Juventus e Verona Roma si giocheranno domenica 24 alle 20:45. Venerdì in campo Fiorentina Atalanta, sabato Bologna Inter alle 18 e Lazio Pisa alle 20:45. Domenica alle 15 Parma Sassuolo e alle 18 Napoli Udinese. E per il momento, per quanto riguarda l'informazione, è tutto. Adesso invece il meteo.
2: Meteo Z. Una buona serata da Clara Ventura di Trebimeteo. Nella giornata di martedì, correnti instabili atlantica porteranno ancora della variabilità su parte del nostro territorio. Precipitazioni che coinvolgeranno le estreme regioni di nord-est e il centro-sud. Si tratterà di fenomeni sparsi, alternati comunque a delle pause asciutte. Meglio sul resto dell'Italia, il tutto con temperature massime in graduale rialzo. Dettagli in merito sull'app di Trebimeteo.

0: notte, la canta Cosmo alle 20:35 minuti, sempre qui su Radio Z, la Perizzata con Edoardo, Donna Maria Benedetta Mannucci. Tante le novità musicali che ci aspettano nei prossimi giorni.
1: Sì, qualcuno mi deve dire cosa si sono messi in testa Clara e San Giovanni.
0: Un cappello?
1: No, okay. Perché vedo su un loro post di poche ore fa, la nostra Esercizia Verdi, le ragazze con San Giovanni fuori il 22 maggio. Quali ragazze, scusate, con San Giovanni, non ho capito.
0: Ma questi sono affari di San Giovanni, non ci pensare, cioè Lorenzo Salvetti, dimmelo tu. Dici che

0: Lorenzo Salvetti, la sua Dimmelo Tu, e dobbiamo fargli tanti complimenti oppure no?
1: Dobbiamo fargli tanti complimenti perché ieri sera c'è stata la finale di Amici 25 e Lorenzo ha vinto sia il programma in sé sia la categoria canto. E questo sai che cosa vuol dire, caro Edoardo?
0: Che ha vinto il primo premio.
1: Che ha vinto il primo premio, ma anche che sarà sul palco dell'Arena di Verona il 2 settembre per il Radio Z Future It's Live 2026.
0: Allora, comunque, Benedetta, io non ero pronto.
1: A cosa?
0: Non ero pronto a tutta questa serie di informazioni che mi stai dando.
1: Tutte
0: cioè,
1: una dietro l'altra. Beh.
0: Non ce la faccio, sono molto più basic io.
2: La musica romantica. Porta l'energia di RTL 102.5 e Radio Z nella tua città. Con il tour live di Amelie e DJ Alma, lo spettacolo arriva da te per una serata unica di musica dance e tanto divertimento. RTL 102.5 e Radio Z, in ogni piazza d'Italia, con Amelie e DJ Alma, live. Per info e booking scrivi subito a live@baraondaedizioni.it.
3: Il BNL Italy Major Premier Padel torna protagonista al Foro Italico di Roma. Fino al 7 giugno ti aspettano le sfide dei migliori giocatori del circuito mondiale in uno degli appuntamenti più attesi della stagione. Biglietti disponibili su bnlitalymajorpremierpadel.com.

0: Sono commosso perché non ho mai notato questo video, il video di questa canzone di Ed Sheeran, ma ci sono tutti Pokémon.
1: Allora, chi ci stesse magari ascoltando per la prima volta, no? Ci tengo a ricordare che Edoardo

0: Ma poi mi chiedo come ho fatto mai a non notare questa cosa del video. Ma tutti pochi, cioè c'è Ed Sheeran praticamente che in persona Ash, però Ed Sheeran col suo cappellino Ash Ketchum che se lo gira fa le battaglie dei Pokémon. Grazie Ed, grazie.
1: Vabbè, questa è un'ordinaria follia.

0: benvenuti qui su Radio Z nell'Aperizeta. E visto che prima abbiamo ascoltato l'inedito di Lorenzo Salvetti, il vincitore di Amici 25, sentiamo cosa avete da dire voi al 335 30 10 25.
1: Allora ragazzi, sì. Benedetta e Edoardo,
2: siamo sì,
1: noi. Io sono Asia, dalla provincia di Siena. Allora, ciao. Vi rispondo io a questa domanda. Lorenzo se l'è meritata, e come se l'è meritata. Io ancora non ci credo, ancora sono incredula che ha vinto il mio preferito. Era proprio quello che volevo.
2: Calma, calma, ci crediamo tutti. Adesso intanto c'è Safe.
3: Una

0: questo treno per... Qui sto sotto di te.
1: Ed è con Tranai e la sua Veleno che chiudiamo queste due ore di Aprizeta alle 20:59 minuti.
2: Un poco di veleno. Quel veleno però, sai, quel veleno dolce che ti raccrista tutta la giornata.
1: Allora, mi devo dissociare, non fatelo a casa, ovviamente non c'è nessun veleno che vi fa bene, per favore, Edoardo, che è un attimo, è un attimo. È un attimo.
2: Ma c'era per dire.
1: Ma era... non fare niente per dire, vabbè, non dire scusa. Niente, stai zitto perché il tuo momento per parlare è finito. Tanto noi torniamo domani.
2: Solamente se Dio lo vuole, però. Woof woof!
1: A chi ci vuole male. Ciao, a domani.
3: Sei team Radio Z se le tue sfide sono opportunità per crescere. Se credi che il miglior posto nel mondo sia in mezzo ai tuoi amici. Sei team Radio Z quando non hai tutte le risposte, ma sei aperto a tutte le domande. Radio Z, generazione futuro.
2: Sono le 20, anzi le 21.
4: Siete pronti? Il 31 maggio il Foro Italico di Roma è già sold out, ma l'abbraccio del Power Eats Estate 2026 arriverà ovunque voi siate. Stiamo per sbloccare un nuovo modo di vivere lo show per unire l'Italia intera, da nord a sud. A casa, in auto, in riva al mare, oppure in montagna, al lago, in piazza o al bar, sarete tutti in prima fila. Restate connessi! Il viaggio è appena iniziato con
5: Caffè Toraldo.
6: Un caffè.

colui che si occuperà di voi per le prossime tre ore, cioè quelle che ci porteranno fino alla dogana, diciamo così, del giorno che sta per nascere. Quindi affrontatele con me queste prossime tre ore. Vi do subito il nostro numero, che è il 335 30 10 25, così comincerete già a raccontarmi della vostra serata qui su Radio Z, anche con i vostri vocali. E con il fattore Z arriviamo subito con Serena Brancale, Levante e Delia, Al mio paese.

0: 2 di Elodie qui nel Fattore Z, naturalmente su Radio Z. Tra l'altro un video che a suo modo è anche particolarmente struggente, eh. Devo dire che questi 3 minuti un po' abbondanti della canzone di Elodie sono anche particolarmente intensi. Lo ricordo per i più distratti, era un festival di Sanremo di qualche tempo fa, neanche troppo lontano, era il 2023. Le 21, 8 minuti, siete su Radio Z, siete con Radio Z, io sono Alex Morelli, vi porto fino alla mezzanotte e subito è tempo per Brescia e la sua Introvabile.
1: E se riuscissi anche un secondo a non rincorrere le idee e mi fermassi come un treno quando tiri forte il freno, e se facessi pure finta di star bene senza te, potrei sentire anche il mio battito che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo, e ti ho tradita.
2: No, nel senso lato.
1: Perché sei nuda, io mi sento un ladro. Tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario e ci ho provato.
2: Devi darmi tempo.
1: Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito e come un matto l'equilibrio, spesso è il mio peggior nemico. E sono sparito.

pazzesco. E poi dico che tu sei introvabile. Mi dai ragione, solo perché con me lo so è difficile parlare. Va bene tutto,

0: e poi dico che tu sei introvabile. Ma quanto è ipocrita e capisco, se da solo non guarisco e ti faccio stare male insieme a me.
1: Radio Z, generazione futuro.

Siete su Radio Z, voi che siete dei buon gustai, e qui bisogna fare un piccolo sforzo proprio su Milky, David Guetta e questa Just The Way You Are, per tornare per un attimo, dico solo per un attimo, al 2022, cioè quando uscì questo pezzo nella sua versione originale, tra l'altro progetto italiano che ebbe un grandissimo successo internazionale, e ritrovarcelo poi qui appunto con questo abito nuovo che gli è stato cucito addosso proprio da David Guetta, e siamo tornati indietro comunque di qualche anno. Allora, chi c'era se lo ricorderà molto bene, quindi dovete avere l'anagrafe per ricordarvelo, altrimenti insomma per i più giovani questa è una piccola nota importante da conoscere. Ora la Future Heat, il nuovo dei Pinguini, Tattici Nucleari. Sorry, scusa, lo sento.

che è una futurite, ma quasi present it, devo dire, anche se è fuori da una manciata di giorni questa nuova dei Pinguini. Tattici Nucleari, sorry, nucleari, perché c'è quella cosa lì di dire sorry, però detta all'italiana, no, con le R particolarmente arrotate, scusa. E lo sento che, secondo me, tra le versioni per chiedere scusa è una delle più belle, no? Quando utilizzi lo spagnolo, che è una lingua che riesce ad andare veramente nel profondo. Dicevo, il nuovo dei Pinguini Tattici Nucleari, che ci portano fin qui alle 21.19 su Radio Z, nel Fattore Z con Alex Morelli. E subito è tempo per Gaia e Bossa Nostra.

Training Season è il pezzo, è quello di Dua Lipa qui su Radio Z nel Fattore Z. Io poi mi devo dare una regola, cioè non devo guardare la radiovisione, perché ovviamente ce l'abbiamo anche noi a disposizione, proprio soprattutto quando passa Dua Lipa. E allora cosa faccio?

se magari cerco di distrarmi, vado sul nostro social, la trovo anche lì, quindi passateci Radio Z Off, dove lei appunto si mette in mostra proprio con Tame Impala per quel trend che sta spopolando sui social, che è quello di Dracula. 21 26, siete con il Fattore Z, vi do il nostro 335 30 10 25 per raccontarmi la vostra serata anche con i vostri vocali, e intanto Liberato e Mahmood, Into Street.

Mi chiedo se hai trovato le risposte che cerchi, se è vero che hai incontrato la persona che aspetti. Tu mi leggi dentro e vedi quello che provo. So che è uno sbaglio e voglio farlo di nuovo, ma è un salto nel vuoto. In questo mare di parole mi trascini a fondo, vado in panico e nuoto. O almeno ci provo. Ci guardiamo da lontano senza mai toccarci. La verità spaventa quando è qui davanti. E a volte toglie il fiato, io non ti ho mai cercata. Eppure mi hai trovato mentre precipitavo. Io non so che cosa siamo ma so quello che sei. E tu sei quello che sono più di quanto vorrei. Si è fatto tardi ormai, e forse anche per noi. Fuori è già notte,

se puoi fidarti. Ho molto più da perdere da te rispetto a quanto posso darti. Sarebbe più semplice odiarci e costruire mura intorno a noi per essere più distanti. Ma ci sono sempre stato e tu pure, come le tue paure. Per queste emozioni che nascondo, forse non ci sono cure, che lasciano il segno addosso e fanno male come punture.

Mr. Rain e Clara alle 21.36 nel Fattore Z, siete sempre qui su Radio Z, questa un milione di notti, quando siamo un po' nell'anticamera della notte, no? È il momento in cui molti probabilmente cominciano a mandarvi quel il buonanottissimo a quelli che proprio a nastro su tutta la rubrica, cioè non considerando minimamente i poi destinatari dei vari buonanottissima o buongiornissima. Z di notte, avete sempre il 335, buonanotte, sì. Ve lo vedi, l'abitudine allo Z di notte è il fattore Z, ma adesso mi rimetto a posto anche il vocabolario. 335 30 10 25 e subito fulminacci.

0: maledetto me. Maledetto me, che credo sia una forma di imprecazione auto-inflitta da molti, intanto nel pezzo di Fulminacci, ma ovviamente parlando della vita quotidiana di ciascuno di noi, nel momento in cui facciamo quella roba che proprio non riusciamo più ad aggiustare, no? Il danno è fatto, che può essere magari anche la frase sbagliata o nel momento sbagliato o quel tentativo di aggiustare le cose che finisce sempre in un dramma, e poi magari il maledetto me e forse anche altro esce come. 21:40, siete con il Fattore Z, c'è la radiovisione 266 digitale terrestre, 735 di Sky, e si torna tra poco. State qui.
1: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
2: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
4: Ah, dai ragazzi. Gli amici. Con loro vorresti che ogni secondo durasse di più. Beh, con Mini dura una settimana.
5: Torna la Mini Week dal 18 al 23 maggio con tanti vantaggi. Vieni con il tuo Dream Team e se hai un'auto da dare in permuta, porta anche lei. Diamo valore al tuo passato. Scopri tutti i vantaggi sull'intera gamma la Mini Week dal 18 al 23 maggio negli showroom dei partner Mini e su Mini.it. Offerta Mini Week fino al 25 maggio, offerta permuta fino al 30 giugno, eccetto per Mini Cabrio.

C'è quella cosa lì in questo pezzo di Aya Nakamura con il featuring di Capo Plaza, un po' afrobeat. Tra l'altro lei è l'artista francofona più ascoltata al mondo, di origine maliana che ha lasciato, come dire, anche una bellissima traccia della sua presenza in questo nostro pezzetto di Fattore Z. Siete qui su Radio Z, bravi voi, mi complimento naturalmente con tutti gli amici e le amiche che sono connesse. Raccontatemi la vostra serata o quello che sarà la vostra nottata, visto che proprio lì andremo, alla mezzanotte. Allora, 335 30 10 25. Arriva J-Ax e questa è Italia Starter Pack su Z. Io

Maroon 5 con Heroin, che in realtà è, come dire, viene accostato, diciamo così, all'amore, ma un amore sicuramente che ti rende un filino dipendente, mettiamola così. Siete sempre con il Fattore Z, io sono Alex Morelli e vi porto fino alla mezzanotte. Voi che ci fate intanto? Svegli a quest'ora? Va bene che comunque è una serata, potrei dire quasi tarda, però in realtà ormai siamo praticamente quasi, come dire, in una fase in cui si può ancora carburare, si può ancora prendere un po' di iniziativa, sai, arriva la telefonata, il messaggio dell'amico, ma che fai, birretta? E lì, come dire, finisce male. Tony Pitoni, Tommy Cash, L'Amor.

0: Beaches con questo pezzo che arriva dal 2021 e Justin Bieber. Ci prendiamo questo momento molto calmo, molto rilassato, uno di quei pezzi che a quest'ora veramente sono incastonati perfettamente. Quando mancano pochi secondi alle 22 siete sempre con il Fattore Z, e questo naturalmente è Radio Z. Ci sono io che mi occupo di voi, mi occuperò fino alla mezzanotte. Godetevi insomma questi minuti che ci separano dal cambio di giornata. 335 30 10 25, questo è il numero per raggiungermi con i vostri WhatsApp, anche con i vostri vocali, e tra poco di nuovo tutti qui su Radio Z. Sono le 22.
1: Siete pronti? Il 31 maggio il Foro Italico di Roma è già sold out, ma l'abbraccio del Power Eats Estate 2026 arriverà ovunque voi siate. Stiamo per sbloccare un nuovo modo di vivere lo show per unire l'Italia intera, da nord a sud. A casa, in auto, in riva al mare, oppure in montagna, al lago, in piazza o al bar, sarete tutti in prima fila. Restate connessi. Il viaggio è appena iniziato con
2: Caffè Toraldo.
3: Sulla vita devo dar felicità.

Stanotte per te, e se non tornerò domani è lo stesso. Se butterò la vita nel cesso, vai avanti, smettila, non piangere. Anche se la vita è questo, e se rimarrà solo un biglietto, tutto quello che ho fatto l'ho scelto, stanotte sì, lo rifarei.

0: Amor di Achille Lauro su Radio Z nel Fattore Z. Questa è una di quelle canzoni che poi si prestano a diventare un abbraccio collettivo, e sono sicuro che anche in questi ultimi minuti sia andata così, magari in qualche auto sperduta da qualche parte, magari parcheggiata mentre c'è quella bella chiacchiera, no? Quella molto molto profonda che avete solo con le persone con le quali avete proprio quel tipo di relazione lì. Julie Coitz qui su Z, quelli come me.
1: Dicevi non mi importa di nessuno, non cercavi guai, ma i guai alla fine hanno trovato te, mille contro uno, e non si arriva mai. La notte scende solo per qualcuno. Dimmi che hai.

di qualcuno che fa musica di grande, di elevato livello, grande qualità, beh sicuramente negli ultimi tempi uno dei personaggi e una delle artiste più influenti da quel punto di vista lì è proprio Rosalia, che abbiamo appena riascoltato qui su Z con questa splendida Focuranni, in un album che ammetto di non aver ancora sentito, però soltanto per il sentito dire innesca quel po' di curiosità che varrebbe la pena spenderci sicuramente del tempo. Siete con Radio Z, questo è il fatto Z. Io sono Alex Morelli e subito è tempo per questa Future Hit. Ruana, Casa sull'albero.

casa sull'albero anche un come luogo di rifugio per sfuggire alle volte, per ritrovare un po' se stessi. Il pezzo è quello di Rnawam e qui su Radio Z l'abbiamo ritrovato appunto come Future Hit. 22:16, siete con il Fattore Z e ci sono anch'io a portarvi fino alla mezzanotte. Sono Alex Morelli e voi raccontatemi un po' del vostro lunedì. Siamo ancora qui in questo pezzo.

pezzetto di giorno in quello che è il primo della settimana, che a volte un po' a quest'ora ti fa dire mamma mia, meno male che è quasi finito. Però c'è sempre il 335 30 10 25 anche con i vostri vocali, e subito Aiello sotto sotto.

Bimbi per strada di Fedez e Robert Miles. Intanto questo pezzo così ci ha fatto fare un doppio volo, uno fino al 2020, nell'anno appunto in cui Fedez riprese questa di Robert Miles, Children, e poi al 1995. Chi non c'era non se lo immagina nemmeno quanto questo pezzo sia stato importante e fondamentale per la musica dance proprio di quel periodo, perché ci fu veramente un cambio totale di suoni, di mood all'interno delle discoteche. Così a un certo punto un filone che è quello della dream music, dream trance, prese davvero il volo. 22:23, siete su Radio Z, questo è il Fattore Z, è il momento dei The Colors, Rolling Stones.

0: Radio Z, Breaking News.
1: Appuntamento con le notizie qui su Radio Z. Donald Trump ha annunciato di aver sospeso l'attacco all'Iran pianificato per domani su richiesta di Qatar, Arabia Saudita ed Emirati. Su Truth, il presidente degli Stati Uniti ha detto di aver chiesto ai vertici delle forze armate americane di

0: fermare l'attacco pianificato. Sono in corso negoziati seri con Teheran, ha aggiunto, spiegando poi che senza un accordo accettabile ci sarà un'offensiva su larga scala. C'è stata una sparatoria in un centro islamico di San Diego in California. La polizia è sul posto e al momento non è chiaro se ci siano vittime e se l'aggressore sia stato fermato. Lo riportano i media americani e le autorità hanno invitato la popolazione a evitare l'area. E passiamo al calcio. La Lega di Serie A ha deciso gli orari dell'ultima giornata di campionato. Cremonese Como, Lecce Genoa, Milan Cagliari, Torino Juventus e Verona Roma si giocheranno domenica 24 alle 20:45. Venerdì in campo Fiorentina Atalanta, sabato Bologna Inter alle 18.
1: Meteo Z. Una buona serata da Clara Ventura di Trebi Meteo. Nella giornata di martedì, correnti instabili atlantica porteranno ancora della variabilità su parte del nostro territorio. Precipitazioni che coinvolgeranno le estreme regioni di nord-est e il centro-sud. Si tratterà di fenomeni sparsi, alternati comunque a delle pause asciutte. Meglio sul resto dell'Italia, il tutto con temperature massime in graduale rialzo. Dettagli in merito sull'app di Trebi Meteo.

Paola Iezzi, anche lei tra i protagonisti, le protagoniste di queste nostre serate barra nottate, visto che in tanti momenti l'abbiamo incrociata, come dire, anche durante la notte, ai tempi, fino a pochi giorni fa, appunto, del nostro Z di notte. Siete su Radio Z e questo appunto è il fattore Z che ci porta fino alla mezzanotte. Un po' di voi tra poco, dai, al 335 30 10 25, con i vostri WhatsApp, anche con i vostri vocali, e intanto da Amici 25, Elena D'Elia, e questa è A Parte Me. You could.

0: tra le scoperte di questi ultimi mesi è anche Elena Delia con questa sua parte me da Amici 25. L'abbiamo ritrovata nel Fattore Z su Radio Z, ovviamente a portarvi fino alla mezzanotte ci penserò io, sono Alex Morelli. Avete comunque un sacco di riferimenti, vale per la sera tarda, vale per il giorno, la nostra radiovisione ovviamente c'è sempre complice al 266 del digitale terrestre oppure al 735 di Sky, così come la possibilità di essere connessi con noi attraverso la nostra app RTL 102.5 Play, quindi scaricatela, portatela e portateci con voi. Dito nella piaga subito qui su Z.
1: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: Radio Z, generazione futuro.
3: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione,

un'allucinazione se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare.

Save Your Tears ci riporta così al 2020 il pezzo di The Weeknd, naturalmente qui su Radio Z, nel Fattore Z, ma allo stesso modo sono suoni che sembrano provenire veramente da un'altra epoca, qualche decade fa, stiamo parlando di suoni che un po' gli anni 80 li richiamano. Voi al 335 30 10 25, un po' di voi tra poco. Intanto saluto chi sta tornando a casa dopo una lunga giornata estenuante, così come Matteo dalla provincia di Cremona, e nel frattempo arriva Ernia con la sua Berlino.

A volte so, ti senti come non capissi. Sei andata via, come se andando punissi. Che non ci ha mai creduto, però in questo ti sbagli. Basta tu chieda aiuto, che facciamo i bagagli.

0: Mr. Know It All di Terry Swims qui su Radio Z, con il fattore Z che ci porta fino alla mezzanotte. Bravi voi, che siete sempre connessi e magari lo siete in particolar modo a quest'ora. Andiamo subito al 335 30 10 25. Senti un po' chi c'è. Vai, vai.
1: Stasera è una giornata molto particolare perché è una serata molto particolare perché sono molto contenta. Ho finito i festeggiamenti ieri sera perché ho visto la finale e ha vinto il mio preferito di Amici e non potevo essere più felice di così, ecco.
0: Fantastico.
1: Quindi sono tanto contenta.
0: E immagino, no? In giro con l'auto a suonare il clacson per la vittoria di Amici di Lorenzo. Kid Yugi subito, questa è Amelie qui su Z.
2: Ci ritroveremo mai nello stesso posto, contemporaneamente nell'altra parte del mondo. Non finiremo a letto insieme di nuovo per caso. Non ti ruberò mai più il nostro primo bacio. Non vedrò mai più il tuo sorriso che dirige tutti gli elementi del tuo viso in un quadro preciso. Sei durato un istante che ho reso eterno, da cui scorre una vita di decisione.

0: Amy Schilla dal 2014 con questa Maracana e se ne va così anche la seconda ora del Fattore Z qui su Radio Z. Che facciamo? Entriamo nella terza ora e certo che lo facciamo, anche perché abbiamo appunto quel discesone, lo chiamavamo così fino a qualche giorno fa nel nostro Z di notte, quando si arrivava alle 3, ovviamente discesone verso la mezzanotte quando andremo ad inaugurare il martedì. Voi continuate così e raggiungetemi anche con i vostri vocali al 335 30 10 25 per raccontarmi la vostra tarda serata del lunedì e il pezzetto della notte che ne rimane. Quindi ci risentiamo tra poco e state sempre qui su Radio Z. Sono le 23.
1: Siete pronti? Il 31 maggio il Foro Italico di Roma è già sold out, ma l'abbraccio del Power Eats Estate 2026 arriverà ovunque voi siate. Stiamo per sbloccare un nuovo modo di vivere lo show per unire l'Italia intera, da nord a sud. A casa, in auto, in riva al mare, oppure in montagna, al lago, in piazza o al bar, sarete tutti in prima fila. Restate connessi. Il viaggio è appena iniziato con
2: Caffè Toraldo.
3: O caffè.

0: Di Gali, le 23:07 minuti, siete sempre con Radio Z e questo è il Fattore Z. Oh, benvenuti anche voi che vi siete connessi magari da poco, che avete concluso la vostra giornata, magari siete in quel comodo e blando ritorno a casa, magari anche proprio in pieno relax, ma ho anche un po' di voi al 335 30 10 25. Senti un po', vai.
1: Ciao Alex, allora io sono sveglia, sì? E insomma non lavoro, peccato. Come tutti, okay. Sono contenta per la vittoria della magica Avanti Tutta.
0: È Avanti Tutta.
1: Grande mancio.
0: Ciao Laura, 335 30 10 25. Continuate così. Beh, anche con la vostra voce l'avete sentito, ci potete mettere del vostro se lo volete, se lo preferite. E intanto ci mettiamo del nostro con Mannarino per Un po' d'amore su Z.
2: Quanta

0: something I want to talk about.
1: Bring Your Love con Madonna, Sabrina Carpenter, e questo che ci fa sembrare un po' un ritorno, no? Soprattutto questi mood che sembrano usciti un po' dalla Vogue di qualche anno fa, ma del resto stiamo parlando proprio di Madonna e Sabrina Carpenter, non so se mi spiego, l'abbiamo sottolineato. Ecco, 23:15, siete qua con il Fattore Z e ci sono io che vi porto fino alla mezzanotte. Ho ancora un po' di voi che naturalmente svegli a quest'ora ci raggiungete e mi raggiungete al 335 30 10 25 per raccontare il vostro lunedì. Intanto Amélie, non è Francesco su Zeta.

tanti anni fa c'era anche un Non è Francesca, ma qui siamo tornati al 2026 con una Few to Hit, quindi andremo anche un po' più in là. Non è Francesco, il pezzo di Amélie qui su Radio Z, quando ormai le 23:19, con tanti di voi svegli, e naturalmente insomma stiamo parlando di un tardo lunedì, non della notte profonda, però ci possono essere delle buone ragioni, a volte anche meno buone, però devono essere buone, ce le potete raccontare per essere svegli a quest'ora. E allora 335 30 10 25, se vi va, si passa anche dalla radiovisione 266 digitale terrestre, e arriva anche il nuovo delle bambole di Pezza, Porno.

Ah, la ricordo, una delle mie preferite proprio di quel momento lì, e cosa che volevo condividere con voi su The Blessed Madonna e Mercy, con il featuring di Jacob Lusk qui su Radio Z alle 23:25 di un tranquillo lunedì, ma un tranquillo, come dire, potrebbe essere semplicemente questo aggettivo che ci mettiamo proprio per immaginare che il primo giorno della settimana lo abbiamo, come dire, liquidato in scioltezza. Ci siete sempre voi, e anzi tra poco anche un po' di voi, perché ve lo meritate, soprattutto a quest'ora, al 335 30 10 25, il nostro famoso classico che si fa a quest'ora. Intanto LDA e H7, e questa è Santa, sempre qui su Z.

0: Oh, lasciatemi dire, sai che non sembra che siano passati così tanti anni? Era il 2018, ecco, adesso se vi mettete la mano sulla fronte così per dire no, davvero, invece sì, è proprio il pezzo di Carl Brave con Francesca Michelini, Fabri Fibra, Fotografia, che ci ha riportato fin lì, ragazzi, l'abbiamo fatta di strada, ecco, così almeno immaginaria. Z di notte, voi che avete il 335 30 10 25 come punto di riferimento, sia di notte, sia di sera che di giorno. E allora Carola che dice: torno da casa del mio moroso, gli vorrei dire che vorrei andassimo a convivere, stiamo insieme da 2 anni e mi sembra che lui sia anche dell'idea, però mi viene un'ansia. Ecco, la cosa lì del, a un certo punto, insomma, facciamo quel passettino un po', no? Perché comunque dovete essere sempre voi, lo so, bisogna tirarci un po' per la maglietta. Ora è di Brock, bel venerdì su Z.
1: La notte senza te mi prende a schiaffi e sai che c'è, giusto così.

0: Eddie Brock su Radio Z nel Fattore Z questa bel venerdì, tra l'altro basta la parola, no? Come diceva anche una pubblicità molto molto lontana negli anni di un prodotto che ti faceva stare bene di salute, mettiamola così, basta la parola, e anche la parola venerdì la raggiungeremo, ecco, raggiungeremo anche questo giorno che per molti è veramente la luce in fondo al tunnel. 23:39, siete con Fattore Z, il lapsus del Z di notte che rimane nel vocabolario. Ci risentiamo tra un attimo, arriva Nerissima Serpe, state qui.
1: Monge Monoprotein è una vera poesia, una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.

lascia stare, che ho qualche anno in più, qualche anno in più. E meno male che sei convinta tu, meno male, io sto uguale,

gennaio. Lascia stare che ho qualche anno in più, qualche anno in più. E meno male che sei convinto tu, meno male, io sto uguale.

Clap Your Hands di Kungsm, con un video tra l'altro particolarmente ipnotico, no? Come in tutti quelli in cui c'è quella trovata che a suo modo riesce a essere anche piuttosto curiosa, originale, del fatto che tutti stiano fermi e ci sia uno che a un certo punto inizia a ballare, però in contesti completamente fuori luogo, no? Tipo in coda alla cassa oppure durante la parata militare. Zeta di notte, adesso mi perderò questa cosa qua, devo andare a prendere quel file, comunque devo fare l'upgrade di tutto il sistema operativo, ragazzi. Sono Alex Morelli, vi porto fino alla mezzanotte. Abbiamo tempo anche per 13 Pietro e Uomo che cade su Z.

To Fall in Love, Olivia Dean in questo pezzetto di quasi notte, ecco, devo dire, alle 23.52 siete sempre su Radio Z. E ciao Radio Z, questo è un messaggio, al 335 30 10 25. Io vi sto ascoltando, aspettando di addormentarmi con il gatto che invece dorme già da un po' sulle mie gambe. Ciao Yolanda, salutiamo Yolanda, anche il suo gatto, anche se ormai lui è nel mondo dei sogni, e ci manda anche tanto immagini che conferma esattamente questa poltrita.

0: Ross Villain e Gwen, come un tuono, il pezzo che chiude il Fattore Z, e questa prima della settimana, e così abbiamo messo da parte anche il lunedì, ed è cosa saggia e giusta, amen, vorrei aggiungere così, secola seculorum. Siamo arrivati in fondo comunque, dicevo, a questa anche nostra prima puntata della settimana, e ci sono un po' di cose che vanno sottolineate, cioè per esempio che se ancora non avete scaricato la nostra app lo dovete fare immediatamente, perché vi veniamo a controllare, RTL 102.5 Play, scaricatela, poi noi domani notte ci risentiamo a partire dalle 9 di sera, ovviamente, è chiaro. È tutto da Alex Morelli, baci, ciao.
1: Sei team Radio Z se sai che un pezzo non finisce, ma resta in loop nei tuoi ricordi. Se credi che la vera bellezza sia negli sguardi sinceri. Sei team Radio Z quando non hai tutte le risposte, ma sei aperto a tutte le domande. Radio Z, generazione futuro.
2: Siete pronti? Il 31 maggio il Foro Italico di Roma è già sold out, ma l'abbraccio del Power It's Estate 2026 arriverà ovunque voi siate. Stiamo per sbloccare un nuovo modo di vivere lo show, per unire l'Italia intera, da nord a sud. A casa, in auto, in riva al mare, oppure in montagna, al lago, in piazza o al bar, sarete tutti in prima fila. Restate connessi, il viaggio è appena iniziato.

0: Siete pronti? Il 31 maggio il Foro Italico di Roma è già sold out. Ma l'abbraccio del Power Eats Estate 2026 arriverà ovunque voi siate. Stiamo per sbloccare un nuovo modo di vivere lo show per unire l'Italia intera, da nord a sud. A casa, in auto, in riva al mare, oppure in montagna, al lago, in piazza o al bar, sarete tutti in prima fila. Restate connessi. Il viaggio è appena iniziato con
1: Caffè Toraldo.
2: Un caffè.

0: l'energia di RTL 102.5 e Radio Z nella tua città. Con il tour live di Amelie e DJ Alma, lo spettacolo arriva da te per una serata unica di musica dance e tanto divertimento. RTL 102.5 e Radio Z, in ogni piazza d'Italia, con Amelie e DJ Alma, live. Per info e booking scrivi subito a live@baraondaedizioni.it.
1: Renault. Quando il tuo lavoro cresce, serve più spazio. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili con volume di carico fino a 14,8 metri cubi e lunghezza di carico fino a 4,4 metri. A maggio, gamma Renault veicoli commerciali in pronta consegna da 17.950 euro. Offerta valida solo per veicoli stock fino a esaurimento scorte, IVA e messa su strada escluse, INFE e condizioni presso la rete aderente su professional.renault.it. Scopri anche i veicoli allestiti Renault.

0: babbo la domenica.
1: Siete pronti? Il 31 maggio il Foro Italico di Roma è già sold out. Ma l'abbraccio del Power It's Estate 2026 arriverà ovunque voi siate. Stiamo per sbloccare un nuovo modo di vivere lo show per unire l'Italia intera, da nord a sud. A casa, in auto, in riva al mare, oppure in montagna, al lago, in piazza o al bar, sarete tutti in prima fila. Restate connessi. Il viaggio è appena iniziato.